0: tempo di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare.
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ho preso tanto sole e tanto caldo oggi.
3: Bene,
4: cioè,
3: guarda,
4: se lo vuoi far sapere.
2: 33 gradi.
3: Ah.
2: 33 gradi.
3: Sì.
2: Mi sono abbronzata.
4: Bene, Patrizia, bella notizia questa. Grazie della condivisione.
3: Grazie.
2: Ok, un bacio, siete fortissimi, un bacio.
4: Grazie, Patrizia, sì. Bacio.
5: Ma Patrizia, mi sa che ti hanno detto una cosa. Sti c***i.
6: E c'è anche Patrizia che è esibizionista, conviene. Fate sentire a Radio Globo, conviene. Esibizionista.
7: No vabbè, senza strani ci volevo comunque. Questa sta formidata.
8: Ma Patrizia, però mettete un cappello, eh. Sta svarbolando.
3: Ma forse troppe ore sotto al sole.
4: Vabbè, lei ci teneva a farcelo sapere.
3: No,
4: comunque.
3: Ma è stata caruccia, secondo me, però è come quello che ha organizzato la rapina in banca. Lì ad Ancona, che ha fatto il video su TikTok, secondo me lei adesso si sveglierà domani a dire: ma io ho chiamato su Radio Globo, ma io state a diverse domande.
4: Doppiamenti di personalità.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show.
1: Radio Global. Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma, ma tanto manco Roma funziona.
2: Manco Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
3: Beh, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
2: Sì, dai, vai.
4: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso due volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
2: Vabbè, però ci sei andato non per vivere, ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi, sai, c'è sempre da fare distinzione. Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta un attimo che lo vado subito a recuperare.
5: Vai. Che emozione. Senti.
6: È bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo del merda, visto sono paesi freddi, paesi sposti del merda, gente del merda, pezzi del merda. Capito?
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: talk about.
1: Tutte le mattine dalle 7 alle 10 Morning Show live on Globo TV.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica!

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
1: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
2: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a assorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
3: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
1: Bravo,
3: ma
1: dice.
3: Vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
1: Gliel'ha detto, diretto, via.
4: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare? Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi. Fai prima.
1: Certo,
4: gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi. Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro. Bene. Nascondiamo l'umidità dietro a una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grand'angolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
1: Giusto, vedi? La sincerità, prima di tutto.
5: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo.
1: Quale?
5: Collezioni.
1: Ah, collezioni.
5: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore, anche brutti tutto sommato.
1: Sì,
5: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
1: certo,
5: ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto.
1: Hai Palmetto.
5: Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale Italia-Brasile,
1: sì,
5: quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol.
1: Giusto.
5: Per le quali non abbiamo i diritti,
1: ma
5: quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
1: Si fa vedere la partita così, però.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10
6: su Radio Globo.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Diciamo quel mio provare qualcosa,
3: sì,
2: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
3: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
2: Sì.
3: Cioè sentimento,
2: sì,
3: quindi senti,
2: sì,
3: mento è, penso anche al mento, no? Perché
4: sì,
3: dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
2: Due però insieme non ce la faccio.
3: Dovrebbe essere a questo punto senticuore.
4: Senti cuore.
3: Perché
4: oddio,
3: tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senticuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
4: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È vero.
3: Senso.
4: Senticuore è.
2: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
3: Senti questo.
5: Comunque proviamo ad andarle dietro.
2: Sì, ma.
4: Sì. No, questa è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però cioè.
2: I camosci
4: si dice, o camosci.
2: Sì, vai, è uguale.
4: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi
2: catosti. Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
4: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
2: Fantastico. L'hai messa in onda, aspetta.
4: Sì,
2: pronto, Radio Globo, chi è?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben svegliati, buona colazione. Io sono Federica Della Valle e questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora insieme a me per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, ma soprattutto per condurvi fino alla prima ora del Morning Show di Radio Globo, sempre con me, ma anche con Giovanni Lucifora e Gabriele Sidoti. Si parte adesso con il Morning Show Replay. Buon martedì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione a queste palle aliene che sono arrivate, che hanno trovato sulle spiagge dell'Australia. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Palle spaziali,
3: C'è il mistero delle palle spaziali, ragazzi. Andate a vedere le immagini, le stiamo trasmettendo anche su Globo TV. Ci sono queste palle sferiche. Naturalmente, se è una palla deve essere per forza sferica, però d'acciaio, e non si capisce bene cosa possono essere. Sembrano delle palle di Natale a guardarle così, no?
4: Sì, dell'albero proprio. Sì, diciamo, messo.
2: Un diametro di 1,5 metri hanno, e praticamente dovrebbero essere state trasportate dall'oceano. Ora pure questa secondo me va confermato, perché insomma sembrano pesanti, quindi sembra difficile possano essere trasportate. Allora, cioè, questo primo avvistamento è arrivato venerdì, però poi se ne sono viste altre 4-5, sono 6 in tutto.
3: Sì.
2: 5 già sono state un po' analizzate, ma neanche troppo. La sesta la stanno recuperando sulla spiaggia del Queensland. La zona è stata isolata poi dai vigili del fuoco locali, nel timore che all'interno ci possano essere delle sostanze magari radioattive o quantomeno sostanze pericolose. Si è parlato anche magari di parti o di satellite, di qualcosa che è andato poi nell'atmosfera e che poi doveva essere espulso, però poi è stato espulso sulla Terra perché è arrivato nel Queensland. Quindi si sta cercando di capire. Tutti gli esperti dicono non avvicinatevi, non toccatele. Sono già in corso in queste ore delle analisi per capire di cosa si tratta, ma sono delle palle, delle sfere lisce, due parti da una parte all'altra che dovrebbero poi essere
4: dove si attacca la palla all'albero.
2: Sì, esatto, grosso modo
3: sembra,
2: è quello
3: effettivamente,
2: e quindi non si capisce.
4: Comunque
2: di cosa
4: c'è questa Alice Gorman, che è un'archeologa spaziale esperta di detriti spaziali,
3: che dice
4: che si tratterebbe di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato, ma che adesso le studieranno e si andrà veramente a capire che cosa sono.
3: Rimane il fatto che, ecco, le foto stanno facendo il giro del mondo, quindi qualora fossero qualcosa che è stato creato dall'uomo, ci dovrebbe essere quello che dice è roba mia, sappiamo che cos'è, e invece qua nessuno si sta facendo avanti e tutti quanti continuano a dire le stiamo studiando, stiamo cercando di capire.
2: Hai messo X-File, perché deve essere per forza un essere umano a dire è roba mia?
3: No,
2: io potrebbe alzarsi un alieno e dire che vuol dire roba mia,
3: in alienese. No, ma infatti dico, se fosse qualcosa creato dall'uomo ci dovrebbe già essere qualcuno che alza la manina e dica
4: è una
3: cosa che abbiamo fatto per
2: mamma mia che palle.
3: Vabbè,
4: di Natale.
3: No, Giovanni, mi è arrivata dopo qualche
2: secondo.
3: Io non so, a vederle così, sai, mi sembrano quelle mine antinavi, no? Quelle della guerra mondiale, avete presente?
2: In mezzo al mare.
3: Però sarebbero già esplose perché se le stanno recuperando.
2: E poi veramente le mine di quel tipo, qualche autorità potrebbe dire guarda, abbiamo messo noi, per quale motivo in Australia, in Queensland devi mettere comunque queste mine? Quindi la sensazione potrebbe essere quella, ma mi sembra strano.
4: Ma poi sei insieme. Vuol dire che sono uscite da qualcosa insieme, cadute da qualcosa insieme.
3: Se uscite dal costume, caretina, le palle fuori gioco.
2: No,
3: però ragazzi, cioè, deve essere allora a questo punto qualcosa, se deve essere qualcosa di spaziale, qualcosa che non è stato fatto qua sul pianeta Terra, perché effettivamente nessuno sa dire di che cosa si tratta.
2: Oppure fatto sul pianeta Terra, ma top secret.
3: Oppure top secret, potrebbe
2: adesso
3: anche...
2: sappiamo che vanno di moda, adesso stanno desecretando molti documenti, soprattutto l'amministrazione americana, per quanto riguarda gli UFO, gli alieni. Qui magari non è roba di alieni e di UFO, o magari tecnologia presa dagli alieni, cosa che nella storia già negli anni 30-40 qualcuno stava facendo.
4: Ma questo non ce lo dicono, caro mio.
5: No, ce ne sei pezzi da navicella dei Ciripiri Piccotax, te lo dico io.
3: Non ci scherziamo, non possiamo sapere di che cosa si tratta. D'altronde stanno venendo fuori sempre di più, diciamo,
2: e neanche troppo,
3: sì, documenti che riguardano avvistamenti e cose strane, quindi non ci dobbiamo scandalizzare di niente. Quasi qua sento odore di raffica da ipotesi. Che cosa possono essere queste palle spaziali?
4: Senti la raffica.
6: Oh, quelli sei coglioni di Mazinga, pure a lui gli sono cascati.
7: Ma stavano a giocare a boccia e spiaggia, ma lasciatele perdere, manca solo il pallino là.
8: Gli alieni Se li vede Salvini li rimanno a casa.
9: No, no, te lo dico io che so. Gli alieni hanno visto il concerto de Ultimo, gli so cascate le palle.
10: Dai. Quelle sono le sfere di Dragon Ball. Erano sette, usciranno l'altre.
11: Riga, quelle sono le palle di Ancelotti e dello staff suo dopo la partita di ieri sera.
12: Potrebbe.
13: Quelle sono le palle di Robocop.
14: Ma non è che è cascata una lampadina tipo al The Truman Show?
12: Dai.
15: Oh regà, scusate, ammetto è colpa mia, lo sapete, a me il mio secondo nome è Uomo d'Acciaio, Superman. Ho fatto un giretto lì dalle parti dell'Australia, mi sono cascate le palle.
16: Ecco, tu sono andate a finire le palle che mi sono cascate da qualche giorno.
12: E lo sapevo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si tirano le somme del concerto meraviglioso di Ultimo qua a Tor Vergata a Roma. Lo abbiamo fatto con quelli che sono stati protagonisti insieme a lui proprio il 4 di luglio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Contentissima, felicissima, emozionatissima. Ho accompagnato ovviamente mia nipote di 16 anni che sono la nonna.
3: La nonna, vedi che bello. Ecco.
4: Quindi ti piace, Cinzia?
2: Sì, tantissimo. Quello che voglio dire, il concerto è stato spettacolare, spaziale. L'unica cosa era soltanto il defluire. Tutte quelle persone, abbiamo in primis la colpa la do al comune, che sa che vengono 250.000 persone e devi comunque prepararti ad un'uscita così di tanta gente. E non erano indicati, per esempio, il parcheggio. Noi ci siamo un po' persi perché non era menzionato, cioè non era illuminato, quindi in mezzo ai campi è stato
3: sarà stato anche illuminato, non lo so, però cioè, con tutta quella gente notare qualcosa se non
4: dicono che mancasse la segnaletica comunque.
2: No, e allora per andare al parcheggio dove eravamo noi dovevamo attraversare un campo.
3: Allora,
2: quindi con diciamo che con il telefonino con la luce tutti quanti stavamo così
5: per darci un senso al deflusso. Dal momento in cui è finito il concerto al momento in cui tu hai raggiunto, non so, la macchina o il mezzo col quale sei venuto, quanto tempo è passato?
2: Un'ora e mezza.
3: Loro ti hanno dato praticamente una cartina e una bussola e tu ti dovevi orientare, capito? Come? No, sei c'è una cosa, allora a questo punto base, via, attenzione. Ma tu no? Immagina che ti stai vedendo il concerto, sei in mezzo a 250.000 persone, non so in quale pit stavi, dove eri.
2: Quattro,
3: vabbè, comunque uno vale l'altro. Tu immagina a un certo punto, stando lì da mezzogiorno, ti sei bevuta un po' di acqua, ok? A un certo punto quell'acqua come entrata deve uscire. Tu immagina hai l'esigenza di andare al bagno, ok? Allora sicuramente avranno attrezzato le per andare da una parte all'altra
4: potevi ritornare,
3: cioè potevi gestire quella roba. Tu immagina che magari c'hai pure un po' la vescica sensibile, c'hai pure un po' di prostata, cioè potevi gestire, perché quanto ci vuole per arrivare dal posto dove sei al bagno chimico che era stato posizionato chissà dove, cioè era una cosa fattibile?
2: Allora io sì, perché stavo vicino agli stand dei food, diciamo, e comunque c'erano tantissimi bagni e diciamo con due minuti ci sono arrivata.
3: Ci sei arrivata, meno male. Ti faccio questa domanda perché adesso non ricordo se era... chi era?
4: Olivia Rodrigo,
3: che dice che ai concerti ci si va con i pannoloni,
4: sì,
3: ragazzi.
4: Quelli in prima fila si mettono il pannolone.
3: No.
4: Sì, per non andare in bacio.
3: Stai scherzando? Sei lì, hai preso il posto migliore.
4: Stato
3: settimane prima a prendere il posto e poi ti allontani per andare al bagno e quando ci ritorni non ci ritorni più in quel posto lì, no? Quindi è normale che...
2: No, vabbè, noi eravamo tutta una comitiva, quindi chi andava rimaneva sempre lì al posto.
4: Cinzia,
2: quindi...
4: volevo sapere solo una cosa, visto che mi hai detto che sei una nonna, quindi sarai insomma grande, ti sei portata l'ombrellino? Cioè da mezzogiorno fino all'inizio
3: ombrellino.
4: Faceva caldissimo.
2: Attrezzatissima, ombrellino, cappellino, l'asciugamano per sederci per terra, salvettine umidificate per darci una rinfrescata.
3: A doccia da campeggio, tutte queste cose. Va bene, ciao Cinzia, vai. Claudia?
5: Ehi, Claudia.
6: Sì, ciao, buongiorno.
3: Claudia, tu hai avuto qualche...
6: buongiorno.
3: Tu hai avuto qualche... andiamo al sodo. Hai avuto qualche difficoltà, Claudia?
6: Guarda, io sono andata con mio figlio di 11 anni.
3: Abbassa
6: e siamo tornati a casa alle...
3: Abbassa la radio però, Claudia.
6: Di 11 anni. E siamo tornati a casa alle 5 meno un quarto.
4: Mamma mia.
5: Vabbè, quanto sei distante da Tor Vergata, scusa, a casa tua?
6: Io abito ai Granai praticamente, cioè tra l'Eure e la Laurentina, ma siamo tornati a casa a quell'ora perché mi è venuto a prendere mio marito, perché sennò stavamo ancora là.
5: Ah, perché lui era uscito con l'amante.
6: Una cosa ridicola.
5: Era uscito
6: ridicola.
5: Con l'amante, ha fatto tardi, ti ha detto che ci ha messo.
6: Esatto, ha detto che c'è fatto e venga a prendere, volendo sì.
4: Però
6: guarda, l'importante è che ci è venuto a prendere, ma è stato un incubo.
3: Un incubo.
6: Allora, tutto fantastico.
3: L'organizzazione
6: ma...
3: invece diciamo che
6: no, assente, siamo stati abbandonati a noi stessi a fine concerto, cioè proprio
4: allora io posso capire,
6: non diceva nulla.
4: Io posso capire questa cosa,
6: ma c'è
4: delle
6: stato
4: navette.
6: Un problema alla metro.
4: Ok, ma,
3: dicevi, dai, vai.
4: Voglio, io posso capire i problemi per le navette eccetera, ma 250.000 persone, ragazzi,
3: non è facile,
4: cioè
3: non è facile.
4: Dallo Stadio Olimpico fino a Balduina, quando ci sono i concerti, tipo l'altra sera Tiziano Ferro, un'ora ci ho messo,
3: però
4: un'ora.
3: È anche vero, ma che se lo organizzi, se sei in grado, cioè lo
4: ma
3: devi
4: come
3: calcolare.
4: Fai?
3: Ho capito, allora non lo fai, non è che
6: e
3: puoi
6: allora
3: fare
6: non organizzi.
4: Ma l'hanno fatto, vi è piaciuto, l'hanno fatto, è ovvio che ci sarebbero stati dei problemi, ragazzi, cioè è indubbio.
6: Sì,
4: ma come
6: è
4: fai?
6: Ovvio, però se tu metti a disposizione le metro e poi dopo la polizia le chiude perché ti dice che non è in grado di gestire, allora voglio dire, cioè, o me le
5: dici...
6: metti a disposizione.
5: No, scusami, perdona, tu hai detto una cosa ben precisa. La polizia ha detto che non era in grado di gestire l'evento.
6: Noi siamo arrivati,
5: stai dicendo
6: a piedi...
5: questo tu, eh?
6: Quello che ci hanno detto a noi, noi siamo
5: chi
6: arrivati a piedi alla metro
5: detto?
6: Giardinetti, la polizia
3: dicendo?
6: Carabinieri
4: ma
6: che stavano là fuori.
5: Ma un carabiniere ti ha detto sta cosa?
3: Chi era sto carabiniere?
6: Allora,
5: no, per carità.
6: Noi siamo arrivati alla metro
5: grave.
6: Giardinetti. Noi siamo arrivati alla metro Giardinetti a piedi dopo due ore. Ci saranno state più di 80.000 persone accalcate, ferme, con gente che si sentiva male davanti alla metro. Non capivamo perché non entravano. E a un certo punto un poliziotto ci ha detto: abbiamo dovuto chiudere perché non siamo in grado di gestire una folla del genere.
3: Siamo in grado di gestire. Oh, l'ha detto.
6: Così ha detto.
5: Testimonianza in diretta.
4: Noi.
5: Radio Globo, testimonianza in diretta questa.
3: Sì, sì,
5: insomma, i giornali la vogliono
6: ragazzi,
5: riprendere.
6: Cioè, la gente ha cominciato a sentirsi male, a sbraitare.
3: Sì, abbiamo visto tafferogli, è vero, effettivamente ci sono stati dei barabigli e tafferogli.
6: Sì,
3: e
6: perché comunque tu metti a, dici che lasci la metro aperta H24 e poi me la fai usare, no? Che la chiudi perché tu non sei in grado.
3: Vabbè,
6: di
3: Claudia,
6: gestire.
3: Adesso sei a casa sana e salva, giusto?
6: Sto al lavoro.
3: Ok,
6: sì,
3: meno
6: ciao.
3: Male. Ciao,
4: dai,
3: ciao.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Attenzione, perché adesso aggiornamento sui mondiali nel Morning Show di Radio Globo, chiaramente estrapolati dalla puntata di ieri.
0: Questo è Morning Show replay. Morning Show replay on Radio Globo.
2: Beh, questa ce la mettiamo da parte. Adesso cosa è successo? È successo che, indovinate chi, uno di cui non si parla mai, come
3: no,
2: si chiama?
3: Donald per caso?
2: Esatto, Trump
3: per caso?
2: Esatto, però io leggevo Trump, quindi come Bello Kun. Trump sembra che si sia messo in contatto con Infantino è la FIFA per eccellenza, per eccellenza, e guarda caso cosa è accaduto? Sospensione dell'espulsione, cioè praticamente potrà giocare la prossima partita. Sapete, quando viene espulso un giocatore
3: si
2: dà almeno un turno di squalifica, poi nei mondiali è un po' diverso.
4: Invece,
2: sembra che in questo momento c'è stata l'intercessione di Trump,
3: certo,
2: e giocherà.
3: Ricordiamo,
4: vabbè, ragazzi,
3: così ma è un dettaglio, non voglio sollevare nessuna, però diciamo che tra Donald Trump e Infantino c'è una certa amicizia, la butto lì.
4: Infantino non gli vuole fare uno sgarbo?
3: Figuriamoci se si mette a fare un favore del genere,
2: Infantino. Hai detto tu,
4: Non ho detto nulla.
3: Tra l'altro, la squalifica, almeno io ho capito questo, la sconterà, ma la sconterà il prossimo anno.
2: Quando gli parla lui?
3: Capito come?
4: Ma non ho parole.
3: Questo ha preso una squalifica. Arriva Donaldone, alza il telefono, chiama Fantino.
2: Ma Donaldone, tu l'hai sentito che ha detto nel fine settimana, nel discorso dei 250 anni degli Stati Uniti, l'America è il paese più potente del mondo, lo è sempre stato, lo sempre sarà, cioè, quindi lui parla di paese potente e non con dei valori, cioè la cosa importante è conquistare, come era agli anni passati, secoli passati, l'importante è conquistare. Ma direi a Trump, ma questo non me l'ha detto Flaminio, guarda i valori, se riconosci qualcuno,
3: se dovesse attaccasse Flaminio. Comunque
4: sta pensando, ragazzi,
3: tanta gente si sta arrabbiando per questa squalifica, perché effettivamente decreta un po' la morte del calcio, funerale, via, la morte del calcio. Cioè, chi è più potente, chi è più amico, chiama, alza il telefono e si fa togliere una squalifica.
2: Dicono che accadeva anche qua in Italia con una squadra, ma adesso non ci crediamo.
3: No,
2: ci crediamo.
3: Io ho capito, Giovanni si sta riferendo a una squadra.
2: Tu fatti le tue illazioni.
3: No, io non faccio illazioni, io non faccio niente.
4: Vabbè, buttiamoci sul curling, l'abbiamo già detto, basta con questo calcio.
3: Adesso con sto caldo si scioglie pure la pista. Dove vai? Quale curling?
4: Ha chiuso.
3: Sì, ma tra l'altro c'è anche quello non sul ghiaccio, di curling.
4: Ah, è vero?
3: Sì. Ci sono anche altre possibilità.
4: Andiamo.
3: Invece, la Norvegia, ragazzi, per quanto riguarda il mondiale, grandissima
4: bomba.
3: Prestazione, è tornata a vincere, ha battuto il Brasile, detto. Continua questa bogata, il Viking Raw, che sta ormai contagiando praticamente tutto il mondo.
2: Ieri è stata guidata proprio da Holland, con il tamburo davanti a tutti e davanti a tutti i tifosi splendidi norvegesi.
4: Che hanno partecipato anche loro, pazzeschi!
3: Bellissimo, effettivamente molto molto bello.
4: È suggestivo, dai.
3: È sempre spettacolare, no? Poi tanta gente e soprattutto è veramente motivazionale, cioè dà una carica, ricorda veramente come fanno gli All Blacks.
4: La loro coreografia, la loro danza.
3: Cammate, cora!
2: Ragazzi, calma e
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Qualcuno si è mai chiesto com'è vivere in Norvegia? Ecco, qua dentro nessuno mai, però c'è qualcuno che ne sa. Se ne sa. Lui si chiama Giovanni Lucifara e ieri ci ha parlato della Norvegia.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Oltre 5 milioni di abitanti, 5 milioni e 500 abitanti, paese mai colonizzato, paese quindi che comunque ha tante risorse, sia a livello di materiale e di altro. Però cos'è che salta all'occhio?
3: Che cos'è?
2: Il comportamento e la socialità dei norvegesi. Perché? E soprattutto la legalità dei norvegesi. Allora, in Norvegia non esiste corruzione. Cioè, per oltre 20 anni.
3: Ma non esiste, non è vero, non è possibile. Cioè, non c'è un italiano che ha portato e ha esportato un pochino di corruzione.
2: No, è stato fatto remigrare.
3: Non ci
2: allora,
3: credo. Non ci
2: credo. Per oltre 20 anni consecutivi, la Norvegia è stata ed è rimasta tra i 5 paesi meno corrotti del pianeta. Perché c'è uno slogan che è molto importante per loro. È parte del sistema, cioè la fiducia nei confronti dello Stato è parte del sistema.
3: Morda.
2: E ci saranno i motivi. Tra l'altro, la giustizia, noi qui abbiamo tanti problemi anche a livello politico sul fronte della giustizia. In Norvegia pensate che un giudice può guadagnare meno di un autista di un autobus.
3: Dai! Ah.
2: Sì, sì, il sistema funziona perché il rispetto della legge non dipende dal potere, ma anche qui dalla fiducia. Poi gli alberghi, ma oddio, le prigioni.
3: Ah, le prigioni, beh, non è proprio un albergo.
2: Eh no, perché sono un po' alberghi. Le carceri hanno cucina, giardino e wifi, il tasso di recidiva, quindi di ritornarci, è del 20%, mentre in molti altri paesi è del 70%.
3: Vabbè, però quindi, scusami.
4: Cioè loro possono navigare su internet, possono parlare con...
3: Su questo, ragazzi, mi dispiace, ma vinciamo a mani basse, perché qua in Italia sono, penso, le uniche carceri che hanno dentro i telefoni, fanno entrare...
2: anche le persone.
3: Sì, fanno entrare anche...
4: La droga, fanno entrare un po' di tutto,
3: quindi su questi vinciamo a mani basse. Cioè abbiamo molta più roba noi nei carceri piuttosto che loro, che c'hanno
2: il giardinetto, il wifi. Ma che ci fai?
3: Dai, su questo vinciamo. Poi vai, Giovanni.
2: Poi, sempre in Norvegia, l'istruzione è gratuita per tutti. Allora, le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie. Fino a poco tempo fa molti studenti stranieri anche potevano studiare gratuitamente. Andiamo avanti, parliamo di petrolio, che appartiene a tutti. Il fondo sovrano è stato costruito con circa 1.700 miliardi di dollari provenienti dai ricavi proprio del petrolio. Ogni cittadino, diciamo così, ne è anche proprietario, se volete. Poi c'è una legge, la legge di Jante, credo che si legga Jante. Non credere di essere migliori degli altri. Secondo me questo è il faro che tutti dovremmo avere, anche personalmente. In Norvegia l'umiltà è un valore profondamente radicato nella cultura. Cioè non troverai mai uno che ti dice
4: lo sborone,
2: io sono meglio di te. Vabbè, facciamo sta cosa che la faccio meglio
3: come
2: di
3: negli
2: te.
3: Stati Uniti con Donald Trump, guarda, la stessa cosa.
2: C'è uno solo.
3: Ma non vedo differenze,
4: no,
3: ragazzi.
4: Uguale.
3: Non vedo differenze.
2: Allora, la natura, stile di vita, anche qui slogan, vita all'aria aperta. Si dice free luftisliv. Si dice così, i norvegesi.
3: È un mobile da comprare lì.
2: Grosso modo di IKEA. I norvegesi non si prendono una pausa dalla natura. Vivono proprio immersi nella natura. Cioè,
4: bello.
2: Questo è un punto fondamentale. Vi do l'ultimo. Perché tutto questo non funziona dalle altre parti?
3: Perché?
2: Questa è una domanda che noi ci dobbiamo fare. Perché c'è fiducia nelle istituzioni in Norvegia? Circa il 70% dei norvegesi si fida del proprio governo. E questo non è un caso fortuito, perché sono decenni che loro hanno lavorato per arrivare a questo, e questo è il risultato di decenni di lavoro.
3: Ma io stavo, mentre Giovanni diceva e faceva l'elenco di tutte queste cose, stavo provando a immaginare come potrebbe essere la vita di un romano che si trasferisce in Norvegia. Cioè, pensa quante
4: un
3: cose
4: inferno.
3: Pensa quante cose deve rinunciare. Cioè, non posso parcheggiare la macchina in terza fila.
4: No,
2: ma vai a prendere l'autobus, arriva in orario,
3: in orario
2: e tu devi arrivare in orario appuntamento.
3: Cioè, ma sei impazzito. Sentemi voi che ci trovate di bello in una città così, in un posto così.
4: Ma non ci saranno manco i conducenti comunque per menarli, perché le macchine vanno da sole, guidano da sole.
2: Sì, tutto molto bello.
3: Non c'è corruzione. Mamma mia, che noia terribile.
5: Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma. Ma tanto manco Roma funziona.
3: Manco Roma. Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
2: Dai, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
3: Sì, dai, vai.
6: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso 2 volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
3: Vabbè, però ci sei andato non per vivere, ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi, sai, c'è sempre da fare distinzione. Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta un attimo che lo vado subito
4: bello
3: a recuperare. Vai.
4: Emozione,
3: senti,
7: che bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là piove, ma se è brutto tempo, tempo di merda, questi sono paesi freddi, paesi sposti di merda, gente di merda, pezzi di merda, capito?
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Global.

0: che potete apprezzare anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Però a proposito di TV, c'è un canale che ci appassiona un po' di più.
1: Tu hai detto sinceramente, quindi.
0: Se devo essere sincero, quindi? Devo essere sincero. Perché la prerogativa di questo canale è proprio che sia i conduttori, i programmi, sono tutti basati sulla sincerità. D'altronde io accendi la TV ed è tutto falsissimo, come il podcast là di Corona.
1: Tutta questa AI poi, dai, basta, non se ne può più.
0: Non se ne può più, è tutto, capito? Tutti a farsi i complimenti. E poi alla fine invece si ammazzano, coltellate.
2: Io ti ammazzo, tu mi ammazzi.
0: Ragazzi, la sincerità prima di tutto.
1: Sì.
0: E quindi se vi piace essere sinceri, schietti e diretti, questo canale è il canale che fa per voi. Sincera TV. Vediamo che stanno facendo adesso, va.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
0: Bravo,
4: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
0: Gliel'ha detto, diretto, via.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare?
0: No.
5: Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile?
0: Sì.
5: Vendi. Fai prima.
0: Certo,
5: gli fai una romanella, metti un paio di applic nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
0: Giusto, giusto, vedi? La sincerità, prima di tutto.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo.
0: Quale?
6: Collezioni.
0: Ah, collezioni.
6: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato.
0: Sì,
6: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
0: certo,
6: ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto.
0: Hai Palmetto.
6: Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile,
0: sì,
6: quella del mondiale dell'82, chiaramente.
0: Ah,
6: celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol,
0: giusto,
6: per le quali non abbiamo i diritti.
0: Ah, ecco.
6: Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: Ma si fa a vedere la partita così, però.
7: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: buon vento.
1: Morning Show replay on Radio Globo.
2: Finiamo qua questo primo appuntamento del palinsesto di questa mattina, il Morning Show Replay, e tra poco la prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: Sugar su Radio Globo.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Piade oggi con questo minuto d'anticipo, Giova?
1: Buongiorno a tutte e a tutti, no.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te, no, sicuro?
1: No, però beh, mi meraviglio.
0: Casomai beggeremo un minuto d'anticipo, è molto semplice.
1: Certo.
0: Qua si beggia, sai perché? Perché mattina presto si albeggia. Buongiorno signori.
1: Non mi piace questo inizio,
0: Non ti piace?
1: No, ma oggi proprio non mi piaci proprio, guarda.
0: Guardami meglio, guardami meglio.
1: Ancora peggio.
0: Ah, sì, addirittura.
1: C'è una addirittura. Oggi che non mi piace.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che che stai parlando di Trump?
0: No.
1: Ah, pensavo.
0: Anche se.
2: Anche se siamo quasi lì con questa canzone, caro Giovanni.
0: L'ho detto
2: io e non prendo le distanze.
1: Perché? Perché a Trump piace la musica.
2: Diglielo. E soprattutto piace baciare le mani a Trump. Quindi, Trump, buongiorno
1: però,
2: pure a te.
1: Però, caro Sidoti, Trump l'ha presa là. Perché lo sai che ha fatto gli Stati Uniti? Dopo
2: tutto quello
1: che ha combinato. Ha preso quattro picchi e va a casa. No, rimane a casa.
2: No, ha preso quattro cannoli caracotte.
0: Ieri c'è stato un WhatsApp di un ascoltatore tra le 7 e le 10 che ha detto: ma magari il Belgio gli fa tre fischi e lo manda a casa.
1: Ha sbagliato solamente uno.
0: Però voglio io invece prendo le difese di Donald Trump stavolta.
2: Sì. Bene.
0: Perché lui ha semplicemente fatto una richiesta.
1: Contenta di.
0: Lui ha semplicemente fatto una richiesta e questa volta chi ha sbagliato si chiama Infantino. Punto. Cioè,
1: Ma è piccolo.
0: Anche questo
2: è ingenuino. È un bambino, è un infante.
1: È vero, ma anche quello che sta imitando Sidoti diceva le cose, faceva, chiedeva e poi magari veniva accontentato. Chissà perché.
2: Chissà.
3: Buongiorno, buongiorno bellissima Federica, buongiorno anche al buon Giovanni Lucifora.
0: Buongiorno.
3: Pensierino della mattina,
0: ecco.
3: Sapete cosa dice una supposta ad un missile? Beato te che va nei cieli.
0: Certo.
3: Questione di destino. Ciao ciao.
2: Lo dico io Giovanni. Questa è colpa tua.
4: Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo. Ciao amore.
5: Voglio di una cosa.
0: Ciao amore. Guarda che se mi provocate poi vado avanti,
1: No, innanzitutto devi prendere tue responsabilità.
0: Ieri hai visto l'immagine che ti ho mandato a te, Roberto Marchetti, tipo: hai un'arma? Dillo! Hai un'arma? Dillo!
1: Io solo per questo non volevo venire stamattina, perché l'ho visto stamattina quel messaggio.
0: Buongiorno signori, allora intanto cominciamo a dire che la Globo WhatsApp è attiva 393-777-7172, ma vi aspettiamo chiaramente anche allo 06-8928-996. Nel frattempo facciamo colazione con voi assaporandoci il meteo.
1: Assaporiamo il meteo perché oggi sarà una giornata soprattutto caratterizzata da bel tempo e caldo, non direttamente oggi ma nei prossimi giorni si tornerà sui 40, ve lo dico, quindi una vitaccia. Massima oggi 34 gradi, in particolare bel tempo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera, temperatura massima che sarà di 34 gradi, sai a che ora?
0: 14
1: 13 e, mentre la minima di 21 gradi, sai a che ora?
0: Ce l'ha c'è stata.
1: A che ora?
0: Ieri.
1: Come ieri?
0: No, tra un'ora, cioè, un'ora fa.
1: No, alle 6, 3 minuti fa.
0: Prendi mai,
6: C'è una cabra a Radio Globo! C'è una cabra! The Morning Show.

che fa gli hamburger gialla e rossa. Non so se avete presente. Yeah. Quella dell'amichetto tuo Trump. Beh, comunque da quelle parti stanno già sperimentando per quelli che andranno al drive a prendere il panino i robot AI che vi prenderanno l'ordinazione, quindi già un mestiere comincia ad andare. Non so se già sta influenzando l'AI nelle vostre attività, se già va tolto qualche collega di lavoro. Magari qualcuno fino a qualche tempo fa era abituato a lavorare con un team di 5 o 6 persone, adesso si ritrova solo. Perché sto parlando con lui? Perché magari all'ascolto è uno sfigato come noi che alle 6 di mattina

0: Infatti, che raccoglierà anche i vostri messaggi del traffico che invierete a noi, perché ci sono sicuramente anche oggi dei disagi nelle strade che state percorrendo. Intanto torniamo da Giovanni, sentiamo come va.
1: Allora, tante anche oggi le notizie, oggi però sarà una giornata ricca di impegni, però intanto andiamo sulle indagini sull'attentato a Ranucci. L'imprenditore salernitano ed ex giornalista editore Walter Lavitola ha indagato per l'attentato di Namitardo contro il conduttore di Report, appunto Ranucci. Per gli investigatori, pensate, sarebbe il mandante dell'atto di Namitardo davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia nell'ottobre scorso. Lavitola già in passato è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie. Sarebbe stato adesso oggetto di una perquisizione domiciliare, sequestrati un cellulare e il PC dell'indagato. Alla Vitola, come gli altri quattro indagati, perché vi ricordo ci sono altri quattro indagati, sono contestati in concorso la detenzione, il porto in luogo pubblico, l'uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Ovviamente indagine in corso, qualsiasi aggiornamento anche su questa vicenda siamo qui pronti ad aggiornarvi. A proposito di indagini, ma soprattutto a proposito di cronaca giudiziaria, un flash volante dopo lo stop causato dal ricovero di Francis Kaufman. Ricorderai chi è Francis Kaufman?
0: Villa Panfili è la persona che ha ucciso la mamma e la figliolina piccola.
1: È in psichiatria all'ospedale Santo Spirito di Roma per cure che non ha mai accettato di fare. Riprende il processo in aula perché si era interrotto, perché dice questo è matto, dobbiamo un attimo vedere com'è la situazione.
0: Strano.
1: Riprende il processo per il femminicidio appunto di Anastasia Trofimova e l'infanticidio della figlioletta di 11 mesi. I corpi di madre e figlia erano stati ritrovati nascosti appunto tra i cespugli di Villa Panfili nel giugno di un anno fa. Barricato nella sua abitazione, quando gli agenti sono intervenuti avrebbe impugnato una grossa forbice e un frammento di vetro minacciando il personale intervenuto. Poco dopo si è scagliato contro gli operatori scatenando una violenta colluttazione. Grazie all'uso del taser gli agenti del Casilino sono riusciti a disarmarlo e a mobilizzarlo. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso al policlinico, quello di Tor Vergata, e dopo le verifiche mediche è stato arrestato ovviamente per resistenza a pubblico ufficiale.
2: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni e buongiorno Sidoti. Ma Giova, ma davvero torniamo a 38 gradi oggi? Mamma mia, io non la faccio più già.
0: Che sarà mai?
1: Non torniamo ancora i 38, ma...
0: Ma non arriveremo mai all'estate dei record, quella del 2002.
1: Aspetta la prossima settimana.
0: Così hanno detto però i meteorologi, no, aspetta, mica lo dico io.
1: Aspetta. Mi piace il caldo? Sudate.
0: Ah, quanto mi piace il caldo. C'è una voglia di caldo stamattina, Giova. Buongiorno signori, siete su Radio.

0: ascoltatori quella cosa che si fa radiofonica intorno ai primi di luglio, di dov'è che andate in vacanza più tanto?
1: Sì. Ci tieni?
0: Ma così,
1: ci tieni,
0: sai,
1: a fa essere così originale?
0: Ma no, sai che c'è, che leggi le notizie e si parla, che ne so, di voli fermati dalle zanzare. Sai che c'è un volo della Ryanair che è stato fermato a Malpensa. Non l'avrei mai mal pensato.
1: No, ma pensa.
0: Ma pensa, ma pensa a te. Che in pochi minuti si è riempito di zanzare e hanno dovuto fermare il volo. Tu immagina chi ha aspettato un anno le vacanze e poi per colpa delle zanzare non è potuto andare.
1: Zanzare un po' prende l'aereo, mo.
0: Anche questo è vero.

0: fantastici. Altra giornata di lavoro, la collatina è tutta libera.
1: Ma secondo te con questa voce questa signora non è più fantastica lei?
2: Assolutamente.
1: È più fantastica lei con la collatina libera, poi stamattina.
2: Sta a latina, quindi.
1: Che al massimo sarà stato con il latina.
2: Esatto,
3: certo. Però io non mi chiedere dove vado in vacanza, perché se no sai che ti rispondo io. Fatteli c***o tua!
1: Ma chi ti conosce mica ti viene a trovare.
2: La domanda non è per te, perché ti senti tirato in ballo.
1: Infatti era tutti meno che te. Esatto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo dire, Federico, guarda che in America, mi pare in Texas, è già c'è stato che è gestito solo da robot e non c'è nessun umano dentro.
1: Ah, sta parlando del fast food. Beh sì, ma anche qua in Italia. Non serve andare in America, eh?
2: Proprio da America. Tra poco faccio scoppiare incidente diplomatico.
1: Sul serio?
2: Sì, ma tra poco, c'ho altre notizie. Prima.
1: Però se me lo dici con sta voce qua, già, io devo cambiare. Capito?
3: Dopo, dopo.
1: E poi, sai dove ho visto l'incidente diplomatico ieri?
2: All'incrocio
1: in pasticceria col diplomatico. This
3: is the morning show. Certo, Gello,
2: ho capito.
1: Quello quadrato.
2: Ho capito, che è quello che non si mangia mai nessuno, quello che rimane sempre. Esatto. E tutti lo prendono uno o due e rimangono sempre là.
1: Allora, ci sono dei cibi sfigati, va detto. Uno di questi in pasticceria è il diplomatico che non vuole mai nessuno, tranne mio padre, che è l'unico che si è mangiato.
2: Ah, se lo mangia poi, cioè non lo compra solo.
1: Anni fa, quando andava il diplomatico, se lo prendeva, si prendeva il diplomatico. E l'altra cosa è quando vai a fare quegli aperitivi, quelli sfigati, tipo col bustone dei salatini, si mangiano solamente quelli fatti lasciano tutti quanti, hai presente gli stick, no? Quelli salati, sì, quelle cose dritti. Là ce n'è una busta mista,
2: quello triangolo,
1: dai Giova, aspetta, adesso non mi viene il nome,
2: sto cercando di aiutarti.
1: I pretzels.
2: Vabbè, adesso mi prezzo,
1: stavamo che hai fatto? Si doti.
5: No, volevo intervenire un attimo, però sentivo
1: prezzo.
5: Mi ha fatto ridere. Mamma, papà, scusate, cosa sono i... cos'è che hai chiamato?
1: I diplomatici.
5: Che cos'è il diplomatico?
2: No, dai, non sai cos'è il diplomatico.
5: No.
2: È quello quadrato, sfigato, con la pasta sfoglia. No, pasta sfoglia, ma anche un po' di alcol dentro, non so.
1: Lo facciamo spiegare agli ascoltatori.
2: Se non è un granché.
1: Allora.
2: È il diplomatico.
5: Ma che nome è diplomatico? Perché si chiama diplomatico?
2: Che me lo dai per favore? È diplomatico, no? Per l'articolo passiamo a cosa? Al pasticcino.
1: Il pasticcino. Ma c'è qualcuno che porta ancora le paste la domenica a casa? Quando, le paste. Il vassoio di paste.
2: Le pastarelle.
5: Il cestino di crema pasticcera con la frutta, tipo la roba là.
1: No.
5: Il
2: canonicchio. Il vassoietto.
1: Come la frutta?
2: Che prima le paste erano grosse, ora si portano quelle piccole.
1: Esatto. Aspetta, perché mi sa che di là ci sono usanze.
5: Per paste cosa intendete voi?
1: Le pastarelle, come le chiami? C'è presente il cannolo siciliano?
5: Sì.
1: Dove me lo, in che categoria me lo metti?
5: Dipende che cannolo è. Se porto i cannoli, sono cannoli, punto e basta.
1: Ho capito, pure io se porto ho portato i bignè, punto e basta.
5: Per dirti
1: però
5: che...
1: il bignè in che categoria lo metti?
5: Per dirti che se io porto un vassoio di paste in generale in Sicilia sono, che ne so, ci sono due o tre cestini, quelli là con la crema, due cannolini piccoli.
1: Certo, sì, tutto misto.
5: Sì, quello dico.
1: Vedi che lui parla in piccolo. Mica
5: sono
1: lo
5: mini,
1: sa,
5: sono
1: mica
5: mini.
1: Lo sa che quando eravamo piccoli noi, cioè quando eri piccolo te, perché io sono ancora piccola, quando eravamo piccoli noi c'erano certe sveglie così grosse,
2: sì,
1: che veramente era un altro pasto.
5: Certi diplomatici,
1: robe molto molto molto pesanti. Vabbè, non so perché ci siamo. Stanno arrivando un po' di messaggi.
5: Sì, vado a fare il mio umile lavoro.
1: Prego.
3: Tanti saluti alla radio migliore da Roma, Radio Combo. Salutiamo
1: Portaci anche qualche cannolo. Torniamo da Giovanni Lucifora, va, perché mica abbiamo finito con le notizie.
2: No, poi fra un po' l'incidente diplomatico. Mentre adesso arrestato un 38enne originario della Calabria per detenzione di droga e fili di spaccio. Era arrivato a Roma a bordo di un treno con circa mezzo chilo di hashish nascosto nello zaino e successivamente aveva preso un taxi diretto a Bastoggi. Tu sai dov'è Bastoggi? Spiega ai nostri ascoltatori dov'è Bastoggi.
1: Bastoggi, Bastoggi non è Bas di ieri, intanto, e neanche Bas domani. Attenzione, questo va detto.
2: La colpa è la mia. Non metto in mezzo Sidoti, anche se un po' la colpa è pure la sua. All'arrivo nel quartiere, un quartiere Bastoggi, gli agenti hanno deciso di controllare. Sta vicino ai parti mie. Così la gente lo capisce. Sì. No, ovviamente sta diciamo, Torre Vecchia, quella parte là.
1: Dai, Battia,
2: hanno deciso di controllarlo. Salotti. A quel punto si è mostrato nervoso, ma più verso Boccè. È insofferente, dichiarando di essere privo di documenti e di essere a Roma per una visita a un amico, senza però conoscere né il nome né l'indirizzo della persona che avrebbe dovuto incontrare. Allora ti parlo un attimo dei monopattini, ne parlavo pure ieri, perché sai quanti sono i contrassegni rilasciati in Italia appunto per l'identificazione dei monopattini elettrici? Sai quanti sono?
1: In percentuale?
2: No, il numero proprio.
1: Il numero 40.000?
2: No.
1: De meno?
2: No, non lo so, te lo sto chiedendo.
1: Non lo sai neanche tu?
2: No, non lo so.
1: Pensavo fosse una cosa.
2: Non lo sapevo. Vabbè, volevo una conferma. Ah, okay. 133.135.
1: Ah, ok.
2: C'è questa nuova normativa dal 16 maggio. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dice che Milano è al primo posto. Sai con quanti contrassegni?
1: Cioè, 80.000.
2: Ah, 80.000?
1: Mila.
2: Non lo sapevo.
1: No, dai, giova.
2: 33.316. Okay. Mentre a Roma sono, sai quanti sono? Non sei incazzo tanto. 27.900. Come 12?
1: Mila. Era un mila.
2: 12 monopattini sono. No, era un sempre mila. Io stesso che gira.
1: Esatto.
2: Allora, le due principali aree metropolitane quindi raccolgono quasi il 46% del totale nazionale, con quasi un monopattino identificato su due, quindi un altro è identificato, evidentemente. Quindi questa è la notizia. Tra poco parleremo invece di Trump,
1: sì,
2: di quello che è successo, perché non possiamo esimerci di non parlare di questa richiesta di Trump, alla quale appunto è stato accontentato, ma c'è un ma.
6: Oh Giovanni, la sentita l'ultima ora, sì. Trump mo fa rigiocare la partita a oltranza finché l'America non vince.
1: Sera.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
8: Io abito da solo, ho spessato prima pranzo da solo e quando sto a casa le passarelle la domenica me le devo comprare. Cioè la domenica è dolce.
1: Lui se le porta proprio da solo, cioè arriva, si bussa da solo. Con l'altra chiave apre, fa ciao, buongiorno.
2: Che poi lui è molto gentile, non dice parolacce anche quando si litiga.
1: Sì.
2: Infatti porta i diplomatici.
7: Wait for me, I'll be back.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Hai vinto? Che cosa?
14: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
15: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
16: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
17: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Tesoro, l'hai sentito?
19: Nah, se sta bene non chiama.
18: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
19: proviamo a sentirlo?
18: Sì, dai.
19: Amore di mamma, come stai? Mangi?
20: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ale
2: Cetus. Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
5: Comunque diplomatico, qui da noi è sempre nevergreen, cioè non c'è niente da fare, la pasta che va quasi più di tutti. Poi vabbè, sabato domenica ci scoppiano, quindi è inutile, la gente magna.
6: Qui da noi mi sa che c'è una pasticceria, questo qua, se sì, dice così, sì, qui sì, da noi. Sì, certo, sì, nevergreen, non è una bella pubblicità, insomma, che c'ha la muffa sopra.
7: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: scusa. The Morning Show on Radio Globo.
1: Ragazzi, buongiorno. Oggi non si usano più le paste, oggi si usa la frutta realistica.
2: Ma oddio, io non l'ho ancora assaggiata. Conoscete frutta realistica voi due qua?
3: Mamma, papà, mi dite cos'è la frutta realistica?
2: Allora, la, la
3: frutta di zucchero.
2: Sì, c'è molto zucchero, credo, ma non l'ho assaggiata io. Però sono queste paste ricoperte, molto molto realistiche, rimescolate, okay, rifatte con gli istanti.
4: Lo sto vedendo, sono molto belle. No,
3: in dialetto da noi bellissime. È a frutta marturata.
2: Guarda, credo di sì. Si avvicina molto.
3: Okay.
2: Si avvicina molto. L'ha inventata uno chef François. Ah, scusa, aspetta un attimo. Adesso che sto. Non mi guarda così, Giovanni.
4: Non lo so dove.
2: Tu non sai che cosa ha fatto qua. Adesso tu eri distratto a prendere i messaggi. È riuscito. Giuro, adesso giuro sulla cosa più cara che ho al mondo. È riuscito a starnutire in cinese.
4: Sì.
3: Come si fa, Giovanni?
2: Non lo so, come si fa a starnutire in cinese? Cioè, secondo me ci sono dei modi di starnutire, sì, in base al...
4: Ma io subito dopo le ho dimostrato che, per esempio, si può starnutire in francese.
2: Come si fa?
4: E ci ha.
2: E ci ha.
4: Poi c'è lo starnuto, se vuoi, anche napoletano.
2: Ah. Attimo.
4: E ci ha!
2: Vero, ci sta.
4: Quello romano, invece, E ci è. Che poi c'è tutto il seguito. C'è tutto il seguito. In Veneto. E ciò.
3: Sono curioso del siciliano, Giova.
4: Il siciliano è. E ci.
2: Devi abbassare un po' la voce.
4: E poi ti do l'ultimo che è spagnolo, ma questo lo immaginate tutti, dai. Lo vogliamo fare tutti insieme? Uno, due, tre. E cias!
2: Avrei
3: fatto Olé.
2: Magari possiamo chiedere agli ascoltatori, sì, anche che ci ascoltano dall'estero.
4: In questo martedì, grandissimi temi. Perché sì, questo è un grande tema.
2: Sì. Bello come passiamo da omicidi a coltellamenti e poi a.
4: Anche perché fra poco fare incidente di.
2: Allora, come si starnutisce nel mondo? Adesso date libero sfogo alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
4: No, c'è il microfono.
2: Cis Giordania.
4: Ok.
5: Buongiorno alla premiata ditta Morning Show by Radio Globo.
4: Detto ciò.
6: Comunque, c'è sta niente da fa. La prima ora è la meglio di tutte.
2: Ma dipende. Tu dice nel risveglio.
4: Ma certo, l'ultima ora mi fa venire in mente cose che non si fa.
2: Pensa quando faremo l'ultima ora del morning. No, l'ultima ora del morning show, l'ultima ora di Radio Globo. Cioè, sempre con noi, mai vecchietti. Io che ti porto un carrozzella in studio. Sai che bello,
4: ma magari sta male prima te.
2: Anche questo è vero, potrebbe essere. Va bene, 6:26, torniamo da Giovanni Lucifora.
4: Oggi e domani al complesso presidenziale di Beztepe, nella capitale turca, ad Ankara. Ovviamente il vertice dell'Alleanza Atlantica, l'incontro sarà presieduto da Mark Rutte, che è il segretario generale della NATO. E sai che ha detto di Trump?
2: Che ha detto di Trump?
4: Come Eisenhower, 34esimo presidente degli Stati Uniti.
2: Sì.
4: Vabbè, questo poi commentatevelo da voi.
2: Il summit
4: è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco nello scacchiere internazionale. Ovviamente l'obiettivo è il 5% del PIL che bisogna raggiungere anche entro il 2035, anche un impegno per quanto riguarda gli armamenti, i 32 capi di Stato e di Governo. Ci sarà anche Trump, ma si incontrerà con Giorgia? Ha detto che non la vuole vedere. Non la vuole vedere. Guarda il dito. Non la vuole vedere. Non voglio ipnotizzarti.
2: Vabbè, ma li faranno pace, dai. Adesso è ancora fresco.
4: Qui c'è anche la vastità, no?
2: Sì.
4: Cioè, i rapporti tra di loro. Poi, ma l'Italia sì.
2: Anche
4: la vastità di quello che ci può interessare.
2: Tanto non ti preoccupare. I rapporti con l'America ci sta a pensare Infantino adesso. Oh, non ti preoccupare.
4: E io lì ti voglio.
2: Ecco.
4: Prima ti dirò che la Spagna è passata sul Portogallo. Gallo, gol di Merino, gol nel recupero, tutti i gol di recupero tra l'altro in questo mondiale.
2: Mago Merino,
4: Sì, è stato bravo e ha eliminato CR7, ultimo mondiale per lui. USA Belgio, allora questo giocatore.
2: Non ne so proprio sicura su questa cosa dell'ultimo mondiale per CR7.
4: No, pensavo di USA Belgio che è
2: finita. Uno che gli hanno fatto i test e hanno detto che comunque il fisico è ancora di un trentenne.
4: Stai sbagliando perché adesso ti parlerò di Haaland. Prima però voglio fare incidente diplomatico. Stati Uniti, vieni, prendi.
2: Questo è un po' troppo incidente diplomatico.
4: Proprio dedicato a Donald perché questa bufera è intervenuto, alla Trump ha detto ho chiamato Infantino, il fallo non c'era, parliamo del fallo che c'è stato per cui è stato espulso questo giocatore. Lui, Infantino, sì l'ho sentito ma la FIFA è indipendente, la FIFA. Respinto il ricorso, certo, del Belgio, l'UEFA che è l'organo invece europeo, sì, mentre Infantino è quello mondiale, decisione inammissibile, praticamente non è cambiato niente, ha parlato il campo, Stati Uniti siete delle pippe nel calcio, siete delle pippe incredibili,
2: beh, però,
4: proprio pippe,
2: beh,
4: voi e tutti gli Stati Uniti siete una pippa nel calcio,
2: sì,
4: ovviamente,
2: sì,
4: parlo.
2: Sì, nel calcio,
4: nel resto in alcuni casi siete anche degli assassini. Allora, secondo te che vita fa il bel, insomma, il vichingo Erling?
2: Secondo me è molto, cioè, tipo Ronaldo.
4: Allora,
2: cioè questi che mangiano a stecchetta,
4: secondo me anche di più, perché è più in forma del 99% delle persone al mondo. E perché?
2: Allora, lui come si chiama di nome?
4: Si chiama Erling.
2: Erling.
4: Allora, la sua dieta comprende carne di frattaglie, che tu sai cosa sono.
2: Beh,
4: fegato, cuore,
2: sì,
4: eccetera. Uova di gallina allevate all'aperto e miele. Nessun alimento ultratrasformato, quindi non c'è chimica. Per favorire la respirazione nasale, pippa cocaina. No, scherzo. Per favorire la respirazione nasale, dorme con un nastro sulla bocca e indossa l'anello Oura, che è un anello che ti prende tutto intorno alla bocca e ti fa dormire un pochino a bocca aperta. Va a letto, sai a che ora?
2: Alle 7:30.
4: Prima di te, alle 22:30 tutti i giorni. Al risveglio prende.
2: A che ora però si sveglia?
4: A risveglio, prende il sole, cammina per 10 minuti all'aria aperta e utilizza pannelli a luce rossa per stimolare l'energia cellulare. Per recuperare.
2: Per caricare batterie.
4: E tu però sei Alan. Per recuperare, alterna bagni di ghiaccio e sauna fino a 5 volte a settimana, oltre a esercizi quotidiani di mobilità. E poi vive come siamo fatti per vivere, ragazzi. Cibo genuino, sonno, luce solare, una routine più vicina alla natura e meditazione.
2: Attività sessuale?
4: Quella è privata, su.
2: Fa sempre parte, no?
4: Ma penso di sì, ma come al solito questo non interessa, non siamo così. No, ci interessa. Cioè, la fa, è un ragazzo di grandissimo successo e quindi farà anche quella.
0: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
7: Lo starnuto giapponese. Sashimi.
2: C'ha ragione, sì.
7: Quando saluisco con la mia ragazza le faccio ciuccia.
4: Lo sapevamo che sarebbe arrivato.
2: L'avevamo
4: adesso
2: un po' mezza detta, però. Poi ci sono quelli che fanno un milione di starnuti ogni volta, quelli che attaccano e finiscono oggi alle 4.
4: C'era un mio amico che per digerire doveva fare 8 starnuti.
2: Otto.
4: Ed era vero. Dopo
3: allora,
4: eravamo a cena.
3: Io sono uno di quelli. Cioè, a volte.
4: Per digerire?
3: No, per digerire. No. Però avendo il setto nasale deviato, un po' allergico a tutto, polvere e cose, quando parto ne faccio minimo 3. E sono arrivato anche a 9-10 di fila, ovvio. Sì, a star male.
4: Sono tutto nebulato intorno. Cioè
3: sì, proprio sì, nubi attorno.
2: E poi ci sono quelli che col sole. Io sta questa cosa del sole. Che guardo, quando guardano il sole viene da starnutire. Questa roba non
4: mai sentita,
2: cioè l'ho sentita ma mai capitata.
8: Io invece in vita mia non ho mai starnutito come fanno tutti gli altri, quando fanno invece di fare e ciù così via fanno in dentro, cioè non
2: no,
8: ci sono mai riuscita.
4: Vabbè,
8: ciao ciao.
2: Pericolosissimo così, no?
4: Non devi trattenersi, mai trattenersi
2: pure sta canzone
4: senza di te.

0: The Morning Show.
1: Io tante volte mi domando, no? Ma è proprio giusto far parlare a tutti quanti?
0: Radio Globo.
2: Eccoci, presenti, io e mia figlia. Ogni volta che passiamo dall'ombra al sole, certi starnuti che non vi dico, almeno due o tre.
3: Ah, hai capito?
4: Ah,
3: eh.
4: Dall'ombra al sole, chissà, questa cosa non la conoscevo.
3: Ma io mi farei le prove allergiche sul sole, sì, sì. Magari allergica al sole, come Giovanni, del resto.
4: No,
3: poi.
4: Non sono allergico, sei al allergico. Sole mi piace, ma quando è così caldo preferisco il freddo.
3: Sei un po' allergico all'estate, sì, sì, su questo sì.
4: Sì, no, sì, preferisco l'inverno, indubbiamente.
3: 6:35, buongiorno, prima ora del Morning Show di Radio Globo. Federica Della Valle, Giovanni Lucifora, Gabriele Sidoti e chiaramente alle 7 Massimo Vari, Flaminia Cappelli e Gabri Venus si uniscono.
4: Speriamo ci sia Gabri
3: Ambe
4: oggi.
3: Ambe.
4: Ieri non c'era e stava male. Ambe. Gabri.
3: Sì.
4: Non so dove
3: mai. Penso di sì, ti pare.
5: Buongiorno ragazzi, non so se l'avete già detto perché non mi sono collegato da tanto, ma il mago Pancione e la figlia Sbadiglio, cioè
3: vero,
5: lo ricordate?
3: Vero.
5: Che usciva dalla lampada con Starnuto.
3: Te la ricordi la sigla del mago Pancione?
4: Non so neanche cosa stai parlando.
3: È un cartone
4: mago Pancione.
3: Sì, è un cartone, neanche te, Gabri. Niente.
4: Sigla iniziale.
3: Allora, ti dico che questo ascoltatore avrà secondo me tra i 43 e i 49 anni. Me lo confermi, per favore? Perché vuol dire che ha beccato solo la mia generazione. Vabbè, 6:36, martedì 7 luglio, prima di fermarci un attimo, io passerei di nuovo da Giovanni Lucifora. Cioè, sei tipo l'area di servizio.
4: Soprattutto i bagni. Allora, indubbiamente abbiamo sentito una bellissima canzone, ovviamente rifatta di una canzone degli U2, giusto?
3: Sì, esatto.
4: Però c'è un altro gruppo, gli U2 insomma erano gli anni 80-90. Gli Oasis arrivano a Roma 2027, due date allo Stadio Olimpico nel prossimo anno, molto probabilmente sembra che sia allo Stadio Olimpico. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, però Liam Gallagher, voce storica degli Oasis, ha detto due sono più che sufficienti. Sono più che sufficienti, ovviamente, di date, sempre un simpaticone. È un messaggio che ha mandato tutti i fan in delirio, ovviamente, che attendono l'ufficialità.
3: Ma che non ce l'aveva col pubblico,
4: per partire con la caccia ai biglietti. No, ma non lo
3: c'aveva col fratello. Sono due sono più che sufficienti, perché comunque
4: per stare insieme a mio fratello. Che non
3: io però Giova, so che non frega niente a nessuno, però magari qualcuno la condivide con me questa roba qua. Io boicotto i concerti da un bel po' di tempo. Io non ci vado più.
4: Vabbè, ci sarà un motivo, immagino.
3: Sì, sì, e i soldi, cioè nel senso, secondo me non devono costare così tanto i concerti.
4: Vabbè, i concerti di questo tipo, sì, se vai anche ai concerti, saranno anche concerti in aree più piccole, da 30-40 euro.
3: Ho capito, non è che vada alla sagra
4: blues,
3: della porchetta.
4: La sagra è tutto gratis. Blues, jazz, buon rock.
3: Ma io sto parlando di concerti di comunque di personaggi famosi, cioè di personaggi.
4: Io
3: lo pago, ma a 30 euro posso pagare un biglietto, non lo posso pagare 200 euro così da botteghino.
4: Tra l'altro.
3: Altrimenti la mia FOMO poi, come la soddisfo? La mia FOMO.
4: Macchina.
3: No,
4: passata la panda.
3: Per favore, gli spieghi un attimo che cos'è la FOMO.
6: Giova, la FOMO è una specie di. Sì, sì, certo. Anche perché è una, chiamiamola, malattia problematica delle nuove generazioni.
3: È molto filosofica, poi.
6: È molto filosofica, cioè è la paura, l'ansia di perdersi tutto quello che c'è attorno a te, quindi dalle serie TV ai concerti, alle cose,
4: non
6: ai social, alle
4: il proprio mondo.
6: No, più che controllare, proprio perdersi. Sai quando si va in giro e si dice: hai visto quella serie? Hai visto quel libro? E tutti hanno voglia di consumare quella roba là.
3: Il non esserci, cioè
6: il non essere
3: qui
6: presente.
3: Il qui ed ora. Esatto, sì. Che poi io c'ho una FOMO, poi sto periodo lascia aperto.
4: La mattina poi uno deve fare una bella colazione.
3: Ho chiamato pure il dietologo, adesso sto a dieta.
4: Giova, ma appena martedì oggi, cioè manca a fare così, però.
3: Stavo scherzando.
4: Ma poi uno esce, non rientra più. Dice, te ne vai che t'hanno licenziato.
6: Mamma, papà, non litigate.
3: Devo andare in pubblicità, Giovanni.
6: Vabbè, vai in pubblicità, dai.
3: Vieni qua.
6: No, ma gli schiaffi no, gli schiaffi no, ma perché gli sgabelli no?
7: La qualità al top, supermercati top, è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ampiamente soleggiata sul Lazio, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la formazione di qualche fenomeno in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che non supereranno i 32-33 gradi. Clima comunque molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
20: Banana!
21: Sono il mago Pancione, con un cuore così. Se mi scappa uno starnuto, e ciù, auri, urentuli, lem, blem, blum, e ciù. Bellissimo il mago Pancione.

0: partita da sola. Incredibile, la regia va da sola qua.
1: È assurdo, com'è possibile che tu riesca a collegare tutte queste cose?
0: Riesca
1: a fare.
0: Incredibile.
1: Cavacca, brava! Brava, brava, devo dire molto brava. This is the
2: morning show. The morning show. Ogni giorno dalle 6 alle 10. Senza
0: censura. Vai, signori!
3: Frenare, suonare, neanche uno si è rigirato.
4: Rifare il lotto e passare l'aspirapolvere.
5: A destra o a sinistra?
4: Ma ti ho chiamato. Radio Globo.
6: Ferma Covaccione, mamma mia, che ricordi? Addirittura mio figlio mi ha fatto sentire da Roma a Popoli. Manco so quante mamma volte l'ho risentito qua,
0: Roma a Popoli. È un modo di dire o è una città, no?
7: Ho capito, lo sai.
0: Ah, boh, da Roma a Popoli.
8: Ragazzi, invece io, sapete come starnutisco?
0: Chihuahua.
9: Lo starnuto brasiliano. Saudagi.
0: Saudagi. Saudagi. Ah, quello di prima, quello che guardava il mago, sì. Pancione, che ho fatto un pronostico. Quanti anni hai? Secondo me tra i 43 e i 49.
10: No, Pedro, non solo la tua generazione. Io ho 31 anni e lo conosco benissimo, me lo vedevo sempre quando ero piccolo.
0: Ma lo vuoi? No. Lo volete capire che mi dovete dare sempre ragione lo stesso?
1: No, aspetta, aspetta, ti correggo. Questo qui è un altro vocale, perché ti dice.
0: Ah, non è lui.
1: No, questo ti dice. Lo conosco anch'io che ho 31 anni. Il ragazzo di prima ha scritto e ne ha 37.
0: Però quindi, non ci ha preso lo stesso.
1: Sì, meno di 40, esatto.
11: Si chiama il saluto del sole. Pure io, mi fia e mi fio uguale. Dall'ombra al sole, primo raggio, almeno 3-4 starnuti per voi.
2: This is the morning show. Is the morning show. The most fabulous radio show of the world. Radio
12: Globo. Buongiorno ragazzi, fra 3 giorni si parte per la Sicilia, mamma mia.
0: Wow, bello, bello,
7: no,
0: chissà dove
7: mamma
0: va.
7: Sua, mamma di Sidoti, abita in Sicilia.
0: Ah, mamma mia, che ha detto lui sul finale. Bello, bello scegliere anche la Sicilia, un rumè, immagino sia rumeno, no? Il tipo qua, no? Giusto? No.
7: Sì, allora, rumeno, a questo punto bisogna... Assolutamente, anche perché è proprio alle 6.46 quando la gente va a lavorare, soprattutto la vasta comunità rumena che è qui in Italia, no? In Italia, ma io saluto in modo particolare tutta la comunità rumena in Italia, grandi lavoratori, ma soprattutto quella che risiede a Roma.
1: Ecco, perfetto, sono pronto a prendere tutti i vocali che arriveranno su Giovanni che ha salutato.
7: Io li abbraccio veramente, e l'inclusività deve essere veramente il
0: faro. Ma tu saluti solo loro, tu sei un sei un paraculo.
7: La mettiamo in un altro inno.
0: Vuoi un altro inno?
7: Però io in modo particolare diciamo ho un debole per la comunità rumena, che ti devo dire?
0: Mannaggia a te, mo devo prendere un altro inno, non ce l'ho adesso, no?
7: Lo vedi che domani... sei te, poi dici che sono io.
0: Sì, posso pure io, sì, lo so.
13: Popoli, cittadina dell'Abruzzo.
0: Ah, vedi, a Popoli. Popoli, cittadina dell'Abruzzo. Piena di case popolari.
7: È popolo. Popolo.
0: Va bene, Giova, 6.47, torno da te. Vuoi rullo o vuoi andare avanti così?
7: Rullo, perché oggi le notizie sono molto molto importanti. Attentata a Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, sono già indagate anche altre 4 persone nei giorni scorsi. Riparte il processo Kaufman, l'autore dell'omicidio di Anastasia e della figlioletta di 11 mesi. Corpi di madre e figlia sono stati ritrovati tra i cespugli di Villa Panfili, si era fermato per problemi ovviamente legati al ricovero di Kaufman per le cure che non ha mai accettato di fare. Barricato in casa, aggredisce poliziotti, bloccato con il taser ed è stato arrestato dagli agenti del distretto Casilino. Viaggia con mezzo chilo di hashish nello zaino, arriva a Roma, arriva al quartiere Bastoggi, viene fermato dalla polizia e viene fermato. Monopattini, già rilasciati 133.000 contrassegni in tutta Italia, solo a Roma 27.900. Piccola parentesi internazionale, oggi il vertice NATO ad Ankara, ovviamente c'è la nostra presidente del Consiglio che da quello abbiamo capito non incontrerà Trump per volontà di Trump non vuole, ma vedremo la diplomazia al lavoro. Mentre Israele e Libano inizieranno i negoziati a Roma il 15 e il 16 luglio. Piccola parentesi internazionale.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno, grazie, grazie, grazie mille da rumeno. Si va su via Boccea.
2: Vedi che lavorano?
3: Sì. Giovanni, perdonami la domanda, ma è un debole per la comunità rumena o per le rumene?
4: Beh, c'è qualcuno che ha il debole. Cioè, italiani che preferiscono le ragazze rumene a quelle.
2: E tu ricordi anni 60-70 le svedesi, no?
4: Ah, sì, cioè, dici, ma per questa roba bionde, qua. Cioè,
2: no, io non ho.
4: Per l'immagine.
2: Sì, ma a me non interessa la nazionalità, mai interessato.
4: Tutti
2: mai
4: innamori della persona.
2: Ma mai interessato assolutamente della nazionalità, mai mi interesserò della nazionalità.
5: E vai, Giovanni! Buongiorno, morning show!
4: Questo non è un rumeno, eh?
2: Perché
4: questo
2: no?
4: È Deviterbo, no, è solo ubriaco. Cioè, parla.
2: Ammazza.
5: Ma c'ho ammazza che palle questa comunità
4: armena.
2: Vedi l'animo razzista che hai in alcune persone. Vabbè, che devi fare?
4: Vai, Shakira!

0: proprio quest'anno.
1: Intanto
0: proprio
1: non ci stiamo noi.
0: Mamma mia.
1: Dai, dai.
0: Mamma mia. Dai, Shakira. Dai. Questa è Radio Globo. The Morning Show. Every day
2: from 6 to 10 a.m. A te che ascolti i miei messaggi vocali e non li mandi mai in onda. C'hai le corna.
3: Ma non devi rosicare se non ti mandano in onda i WhatsApp. È perché dici un mucchio di cazzo, evidentemente.
4: Buongiorno, Giovanni, da parte di tutta la comunità rumena. Da Alatri.
0: Da
1: Alatri.
0: Appunto.
1: Da Alatri.
0: Ah, da Alatri.
1: Beh, è un po'.
5: Io avevo capito dagli altri.
1: Cioè,

0: parte da loro, capito?
1: La festa dei Nualadri.
2: Ti hai romanizzato da Aladri, e questo è romano più che altro, ma lui è rumeno.
1: Da Aladri.
2: Da Aladri.
1: Allora, intanto siamo agli sgoccioli, siamo in zona Cesarini. Guarda, aspetta, dico adesso una cosa già Gabriele.
2: Fatto parlare perché bisogna sapere cos'è la zona Cesarini. Se non sapete cos'è la zona Cesarini,
1: io che ti ho detto adesso in della Valle,
0: me l'ha appena detto, è vero.
2: Lo so,
1: adesso Giovanni dirà, adesso vi spiego cos'è la zona Cesarini.
2: Esatto. Cos'è la zona Cesarini?
1: Io non so.
0: Io non so, mamma e papà, ditemelo voi, io sono qua per imparare.
1: Tu trattami da vecchia un'altra volta, io ti caccio. Hai capito? Pezzo de merda.
2: No!
0: Ma perché?
1: No, se va così.
0: Ma scusa, non volevo trattarti.
1: Perché io sto entrando in menopausa, bello mio. Madonna capocciata.
2: Devi stare calma. Prima cosa è spiegare al nostro Sidoti cos'è la zona Cesarini, prego.
1: Era un calciatore che entrava sempre negli ultimi minuti.
2: Di nome si chiamava
1: Cesarini.
2: Zona. No, Zona,
1: il cognome per Cesarini. Zona,
0: giustamente.
1: Cesarini, esatto. Che entrava sempre negli ultimi minuti e si segnava sempre.
2: Di che squadra era questo giocatore?
1: Del Cesena.
2: E di come si chiamava di nome?
1: Ma sul serio,
2: come
1: Cesena.
2: Si chiamava di nome?
1: Zona.
2: No, si chiamava Renato ed era della Juventus.
0: Renato, grande Renato,
1: grande.
3: What is my destiny, Dragon Ball?
1: Lo sapevo io. Ormai è su richiesta.
0: L'ha fatto un po' neomelodica.
3: Dragon Ball.
1: Ti piace ancora questa base di saluti che stiamo usando ultimamente?
2: Sì, mi strizza un po' il cuore.
1: Ti strizza il cuore?
2: Sì, un po' il capezzolo. Ti piace? No, però ecco, stringe un po' il cuore perché è triste il fatto che poi ci dobbiamo salutare. No?
0: Fa il suo lavoro perché viene usata proprio quando lui sconfigge i cattivi, finisce la puntata, la saga.
1: Mani al cielo, capito?
0: Esatto.
2: E uno aspetta poi di rivederlo, magari e noi ci rivedremo domani, cioè Federica ci rivedremo anche dopo. Però.
4: Sono i Saiyan che arrivano! Sono i Saiyan, c'è peggiata con Goku!
1: Sei Saiyan, capito, Gio?
0: Sai cos'è un Saiyan?
2: Non ne ho la più pallida idea.
0: Saiyan.
1: Dai, non lo mette in difficoltà.
2: Perché tu sai cos'è Yann?
1: Stai scherzando?
0: Ti hai colpito nell'onore. Stai scherzando?
1: La donna capocciava pure a te.
2: Termine Saiyan.
1: Vabbè, ragazzi, post-it per domani. Devo parlare della mia nuova attività commerciale che ho avviato due giorni fa.
0: Sei sicura?
1: Non so se dirlo per l'Agenzia delle Entrate, perché è solo un esperimento. Poi magari approfondiamo domani. Ho cominciato a vendere intimo usato su Marketplace.
2: Ho capito, me l'hai detto.
1: Non a nome mio. Vabbè, ho 480 euro ho fatto ieri,
2: no,
1: bello mio.
2: Io dico che tu fai benissimo, però spieghi che cosa vedi.
1: No, lo facciamo domani.
2: Non lo puoi spiegare.
1: Per i zomi usati.
2: Per i zomi, non lavati, ecco questo.
1: Non lavati, li vogliono così. Sì. Sotto falso nome.
2: Quanto l'hai pagato? Quanto l'hai messo? Quanto ti hanno dato per una
1: multa? No, è a offerta.
2: Ma qual è?
1: Quello che ho venduto di più è 120 euro, però ne parliamo domani.
2: Sì, però dico solo quale pezzo è, sopra o sotto?
1: È il perizoma, oh, il perizoma è uno.
2: Non l'avevo capito, cambio biancheria.
1: Grazie Giovanni Lucifora, grazie Sidoti.
0: Grazie mille a voi, grazie.
5: Bel coro. Giovanni, dai fastidio. Tu non c'entri niente alla radio.
6: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati Pim, di quel famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import, a Roma, dal 1950.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
11: Il Morning Show è offerto da
9: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchino.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Alle 7 e 4 minuti, anche qui su Radio Globo, ad augurarvi la buona giornata. Martedì 7 luglio, io sono Massimo Mari, benvenuti, questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: da tanti punti di vista, anche da quello meteorologico, anche perché arriveranno questi 40 gradi, ce la stanno facendo a peperini, ci dobbiamo preparare, abbiamo già i ventilatori che girano e non solo, anche i condizionatori al massimo. I condizionatori che poi ti condizionano, perché alla fine, ecco, magari qualche pezzo te lo perdi per strada, no? Caldo, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo, e arriva il malanno. Per esempio Giovanni adesso sta sudando, ecco Gio, vero Gio?
1: No, assolutamente no. Mi sono...
0: ti sei asciugato adesso il sudore?
1: No, no, qua, mi sono sistemato la sopracciglia, no? Non so,
0: ti sei tamponato, ti sei,
1: ho visto. Sì.
0: Sei tamponato.
1: No, non sto sudando, perché ho passato la temperatura, che ogni volta che arriviamo qui alle 5:30 di mattina c'è, cioè, il caldo totale è abbasso di qualche grado.
0: Vabbè, comunque era per dire che anche oggi Gabri Venus causa malattia, quindi dovrà portare poi la giustificazione firmata dai genitori, che a loro volta sono malati perché gli hanno attaccata loro, e quindi dovranno portare la giustificazione anche i genitori di Gabri Venus. Insomma, tutta la stirpe Venus dovrà portare la giustificazione firmata.
2: Sì,
0: molto bene.
2: Non
0: molto
2: c'è scritto
0: bene.
2: Nessun messaggio, quindi sarà vivo? Sondaggio.
0: Questo è tutto da verificare. Noi come sempre teniamoci pronti sempre a fare la colletta, non si
2: a
0: sa
2: voglia.
0: Mai. Sempre pronti con la colletta. Va bene, buongiorno a tutti, buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno VVB.
0: E buongiorno a chi si stava tamponando prima, Giovanni Lucifora. Buongiorno.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno Flami, buongiorno
2: ciao
1: a tutti. Volevo solamente dirvi questo.
0: Ma, già lo so, aspetta.
1: Prego.
0: Fammi preparare.
1: Sì, cioè, immagino che siamo interconnessi.
0: Vado?
1: No, parto dal karma però.
0: Sì, beh.
1: Sì,
0: certo.
1: Ovviamente. Nell'induismo e nel buddismo cos'è il karma? Indica l'azione o il principio di causa ed effetto. Secondo questa legge, ogni azione fisica, verbale o pensiero genera delle conseguenze morali che influenzano la vita presente e ovviamente anche le rinascite future di un individuo. Questo per dirvi cosa?
0: Te lo dico io.
3: Prego. Buongiorno ragazzi. Oh Giovanni, ma mo Trump che fa? Attacca il Belgio? Mi sa che ero sicato, 4-1 fa male.
0: È
1: non
0: uscito.
1: Ho capito il nome di
0: Trump, ha detto Trump.
1: Non ho capito il nome, scusa.
0: Donald. Ha detto Donald Trump.
1: Eh sì, perché ragazzi, il Belgio ha fatto 4 pappine a quelle pippe degli Stati Uniti.
0: Beh, pippa!
1: Io oggi voglio l'incidente diplomatico, ma non lo dico da che sei.
0: Pippa soprattutto, direi, il portiere, che è stato il protagonista in negativo di questa partita da parte degli Stati Uniti. Ragazzi, ha fatto una papera di quelle terribili proprio, ma una cosa vergognosa.
4: Palla lunga per De Ketelaere, deve uscire con il petto. Free poi da dietro De Ketelaere che recupera Fanocchien. Palla in porta, un disastro di Freeze, ne approfitta Hans Fanocchien, 3-1 Belgio.
0: E tutti a godere qua, tutti a godere.
1: Ho chiamato Infantino, il fallo non c'era, ha detto Trump. E Infantino, ci siamo sentiti, ma la FIFA è indipendente, FIFA ha paura, Infantino.
0: Ragazzi, incidente diplomatico perché insomma ieri vi abbiamo raccontato ampiamente quello che è successo, no? Con l'esclusione di questo giocatore fondamentale per gli Stati Uniti che
1: ieri mi sembra che non è che abbia...
0: No, ieri no. Che aveva insomma, ecco, preso una squalifica, Trump, chiamando Infantino con una telefonata del tutto disinteressata,
1: sì,
0: del tutto disinteressata, ha fatto annullare questa squalifica, o meglio non è che è stata annullata,
1: no, la cosa è partita perché non è mai accaduto, forse negli anni 30 e non so se in un altro caso, ma a livello mondiale mai. Quando c'è il cartellino rosso, oltre ovviamente a uscire dal campo in quel momento, hai anche una o più giornate di squalifica per quelle che successive. Bene, è stata levata anche la squalifica, oltre al fatto di giocare la partita di questa notte è stata tolta pure la squalifica, dicendo però se entro un anno questo ragazzo rifà un fallo di questo tipo gli mettiamo, ecco la condizionale,
0: certo
1: quindi una vergogna assoluta
0: da scontare in un anno,
1: sì,
0: ecco, diciamo così. Questa cosa naturalmente ieri ha fatto incazzare un po' tutti quanti, addirittura ha fatto incazzare il numero uno in assoluto.
5: Allora, questa è una vergogna totale ed è una porcheria inaccettabile quello che è successo ieri. Allora, è stata revocata la squalifica al calciatore degli Stati Uniti, Balogun, che era stato espulso contro la Bosnia.
0: Sì.
5: E adesso magicamente all'improvviso giocherà contro il Belgio perché è stata tolta la squalifica. È una cosa che io non riesco ad accettare, è una cosa vergognosa. Cioè, mi state facendo passare la voglia di vedere il mondiale.
0: Ha ragione.
5: E pensate che io aspetto 4 anni per vedere il mondiale. È veramente una cosa assurda. Ha fatto bene il Belgio che ha preso in dato ricorso. Veramente queste cose non si possono guardare.
0: No, Infantino.
5: Ti dovresti vergognare.
0: Vergogna.
5: Pigliatevi scuori.
0: Pigliatevi
5: scuori.
6: The Morning Show.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
6: Radio Globo.
0: Ma più che pigliatevi scuorno.
8: Ragazzi, buongiorno. Io questa mattina mi sono svegliato solamente per dire una cosa. Ecco. A Trump, pia dell'ande.
0: Culo. Che non è proprio scuorno, diciamo.
2: Hanno flippato poco.
3: La gumba la gun, te la sei presa under cuba. La gumba la gun, il mondiale non giochi più.
0: Eh no, ma nemmeno gli Stati Uniti.
2: Vabbè, questa potrebbe essere la nostra nuova hit.
0: Come
2: no?
0: Come farsi amici tutto il mondo proprio, eh? Insomma, beh, gli dai. Stati Uniti con Donald Trump stanno sempre catturando più simpatia sempre che mai. Più. Allora, poi ci sono le reazioni, quelle serie, per esempio quello di Malagò, che andiamo a sentire, ricordiamo, il nuovo presidente della federazione gioco calcio. Sentiamo.
9: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
6: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
0: D'altronde tutti ieri hanno commentato più o meno allo stesso modo, no? Potrebbe essere veramente un precedente che va a falsare quelli che sono i vari campionati, quindi qualcosa assolutamente da condannare. Va bene, visto che comunque nessuno l'ha condannato, nel senso a livello giuridico, perché poi non ci sono state nemmeno le dimissioni di Infantino, no? Vedremo quello che succederà. Però ci ha pensato il karma, quello che dicevamo, esatto, prima, il karma ha fatto il suo lavoro.
2: Ragazzi, a proposito di karma, c'è il Brasile che è protagonista di una storia del genere, perché dicono che dal 2022, quando l'ha detto stampa della Seleção durante una conferenza stampa, prese un gatto che era sul tavolo e lo lanciò per terra, da quel momento gli sono capitate solo cose brutte, come se avessero avuto una maledizione sopra la loro testa.
0: Gatto nero? No, gatto normale, tigrato, tigrato.
2: Gatto normale, tigrato normale, però guardate oggi che è successo, il Brasile è finita il mondiale.
0: È finita anche il Brasile.
1: Per colpa della detto stampa del Brasile.
0: Colpa del gatto. Ragazzi, sono le 7:13 minuti. Beh, io a questo punto direi che possiamo assolutamente lanciarla, se volete, perculata per la nazionale degli Stati Uniti, insomma, è liberatoria.
1: Ma liberatoria anche giusta, direi.
2: Cori d'assadio.
0: 393-777-7172.
10: No, ma il bello è che se sentite anche l'intervista di Trump sul fatto, lui dice che è inaccettabile che un giocatore prenda un cartellino rosso e salti la partita successiva. Cioè, questo non conosce manco le regole fondamentali del calcio. No, no. E vale parlare di calcio. Abbiamo organizzato il mondiale più bello di sempre, ma che dice 4-1, ma pochi, non hanno 7, non hanno fatto, hanno fatto la fine dal Brasile contro la Germania nel 2014.
0: Sì, poi ha anche detto che si è dovuto far spiegare a che cosa significassero rosso. I cartellini, sì, no? Perché non ne sapeva niente effettivamente. Quando l'ho saputo, allora ho deciso di intervenire. 7:14 minuti, la mattinata su Radio Globo può cominciare anche con la musica, la prima di Sabrina Carpenter e Madonna.

0: mattinata di martedì con il Morning Show. Beh, siamo arrivati alle 7:16, quindi è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mi fa morire Massimo quando dice: vabbè, diamo i numeri.
2: Perché fino a mo capito il posto?
3: Chiama lo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Dalle 6 alle 10
5: The Morning Show on Radio Globo.
6: Ma mica solo io do i numeri, anche qualcun altro, per esempio i vertici FIFA, un certo Infantino, ma non solo, anche un certo presidente degli Stati Uniti. Dopo quello che è successo, lo abbiamo detto, lo abbiamo raccontato, lo stiamo commentando con grandissimo, ma grandissimo rispetto proprio a Trump. Ma battela piano, no.
7: Ma Trump non ha chiamato per dire: no, il 4-1 è il nostro.
6: Ragazzi, allora, addirittura Giovanni prima ha buttato giù un'ipotesi: Trump chiamerà per far rigiocare la partita di ieri.
8: E l'occasione è giusta, oggi ad Ankara ci sarà questo vertice dove non vuole incontrare la Meloni, vabbè, questo lo sappiamo.
6: Mamma mia, come i bambini di due anni.
8: Sì, esatto.
9: Quindi niente selfie questa volta.
8: Niente selfie, nessun sorriso, e però farà una conferenza stampa dove chiederà ufficialmente di rigiocare la partita col Belgio.
6: Ma non ci credo.
8: Faranno giocare.
6: Ma non ci credo.
9: Ragazzi, sembra veramente una puntata come una partita con gli indiani d'America.
6: Ma dai,
10: vabbè, ma Trump abita dal basket dove non ci stanno i cartellini, quando commetti dei falli ti parcheggiano tra virgolette fuori dal campo per un tot di tempo, sì, e poi ti fanno rientrare, quindi non ci stanno espulsioni vere e proprie.
6: Sì, sì, è vero, hanno un periodo, sì, piccolo periodo di out, ecco. Che poi sinceramente anch'io mi dovrei far spiegare come Trump lo ha fatto con il calcio, io con gli altri sport tipo football americano. Davanti a una partita io sono un po' come la mucca che guarda il treno che passa, uguale, la stessa cosa, non ci capisco niente.
11: Allora, una cosa volevo sapere: ma se il brasiliano ha lanciato il gatto lì dal tavolo, quindi gli ha portato sfiga a tutta la nazionale brasiliana, l'Italia, sì, che ha fatto?
6: È vero.
9: Esatto.
6: Ha messo sotto un gatto, perché per come siamo messi, ragazzi, non lo so io. Su, saranno magnato, probabilmente.
9: Probabilmente.
6: Probabilmente. Comunque, ragazzi, adesso poi continuiamo con i commenti su questa goduria, diciamo, piuttosto diffusa sull'esclusione degli Stati Uniti. Per carità, vogliamo sempre bene, vi vogliamo sempre bene.
9: Ma chi?
6: No, così, tanto per.
8: Vabbè, ma è ovvio che noi il nostro obiettivo è Trump.
6: Faccio tipo Tajani, capito come? Certo, faccio tipo Tajani. No, però c'è un'altra cosa, ragazzi, che insomma arriva dalla mondiale, le immagini stanno facendo il giro del mondo e qui ci vuole questa musica qua, perché purtroppo finisce un'epoca, finisce l'epoca di CR7 Cristiano Ronaldo, che chiude il mondiale, ma direi a questo punto anche la sua carriera, con questa esclusione. Ieri è stato battuto dalla Spagna.
8: Sì, è l'addio di Ronaldo ai mondiali, insomma, alla sua età questo è stato l'ultimo mondiale. Qualcuno dice: attenzione che questo, insomma, è un robot.
9: Beh, ancora
8: insomma,
9: gliela molla,
6: ho capito, sì, però dai, sì, insomma, però ormai siamo arrivati veramente a un'età che non ti permette di andare avanti quanto, anche se lui in conferenza stampa ha proprio detto: decido io quando smetto, non voi giornalisti con le vostre critiche.
9: Cioè, voi dite che un campionato normale, diciamo, non, insomma, non continuerà a farlo?
8: No, il campionato ha 41 anni. Il campionato ovviamente continuerà a farlo, perché comunque il prossimo anno giocherà, però rifare un altro mondiale fra 4 anni
9: vuol dire un altro mondiale. Neanch'io.
6: Veramente, nemmeno uno degli Avengers. Dai, su, ragazzi, adesso scherzi a parte, quindi diciamo che si chiude un'epoca senza
8: uno dei più grandi,
6: senza aver vinto nulla, al contrario di Messi, per la gioia di mio figlio, che è un grande fan di Cristiano Ronaldo, e quindi a casa ci prendiamo a capelli, perché io invece lo faccio arrabbiare dicendo che tifo Messi, ma in realtà me frega niente.
9: Vabbè, ma è la parte tua.
12: Mamma mia, Infantino, raga. Mamma mia, Infantino. Io vorrebbe organizzare proprio una bella partita di calcio fiorentino con Trump, Infantino. E ci metterei pure Sarda Vinci e Gabbani, va.
6: Ma che meraviglia! Oh, ragazzi, calcio fiorentino, ma una cosa meravigliosa ha tirato fuori. Sapete che cosa mi ricorda quello che ha detto lui? Il Celebrity Deathmatch. Bello, ragazzi.
9: Sarebbe bellissimo, però farlo davvero, non con i pupazzetti.
6: Sì, sì. Tra l'altro, vedevo ieri in un servizio, se non sbaglio, o Sky TG24 Rai, adesso non ricordo, chiedo scusa a chi ha fatto il servizio, che a quanto pare Donald Trump, vabbè, insomma, ha questa voglia di vincere, no? Anche un po' barando, per esempio giocando a golf. So che sì, si è fatto costruire una golf car più veloce delle altre, in maniera tale di arrivare prima dove ci sono le palline per poterle spostare.
9: È uno sfigato. Posso dire? No, tanto ma... non ci ascolta.
6: Aspetta, senti,
9: sei sfigato.
6: Senti questa. Addirittura quando i figli erano piccoli giocavano a fare il wrestling e lui godeva perché li poteva schienare.
9: Amore,
6: cioè, tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, che hai presente con l'abbraccio di ferro al bambino. Ma
9: certo,
6: vieni!
9: Certo.
6: Uguale.
9: Vabbè, lui è così, eh. Questo sappiamo.
7: Trump. Piccolo dolce Trump.
3: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Buongiorno.
3: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
13: Dalle 19 alle 22.
3: Saremo in diretta dal Track Globo.
13: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
3: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
13: E non solo. Let's get the party started. Let's
3: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
13: La spiaggia si accende.
3: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
13: All the hits.
3: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
13: Sponsored by Easy Parking.
14: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato.
14: E tua moglie?
15: È scappata. Con uno del posto.
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Radio Globo Promotion.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
3: Wait for me, I'll be back.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le proposte progettuali destinate alla quinta edizione della mappa della città educante. La raccolta promossa da Roma Capitale, che mette in rete le attività educative, didattiche e culturali gratuite rivolte alle scuole della città. Possono partecipare soggetti istituzionali, strutture interne all'amministrazione capitolina, enti e società del gruppo Roma Capitale. Anche quest'anno torna a piscine all'aperto il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 77 74. Dal 9 al 18 luglio al via la quinta edizione del Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica che ha dato centralità a un luogo simbolico del litorale romano, l'Idroscalo di Ostia. 10 giorni di cinema sotto le stelle con proiezioni a ingresso libero. Info su comune.roma.it.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
18: Vinto!
19: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
20: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €. Mauris.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: TEM Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
5: Nei supermercati TEM.
4: TEM, ogni giorno il meglio.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: The Morning Radio, the morning.
13: The Morning Show on Radio Globo.
14: C'è poco da capire. Tranquillo, è tutto ok. Anche perché siamo in un periodo di grandissima confusione. Per esempio, un saluto caro lo mandiamo a chi in questo momento sta prendendo una sberla mentre sta facendo il rifornimento di carburante. È tornato abbondantemente sopra i 2 euro, almeno in autostrada. Poi magari in città forse si riesce a vedere ancora 1,9 qualcosa, però.
15: Ma 1,8 qualcosa, no?
14: No, no, niente. No. Almeno io non l'ho trovata. 1,8 e qualcosa, parliamo del diesel, poi magari invece la benzina forse magari da qualche parte quelle cifre lì le può anche toccare.
15: Comunque ormai per noi è diventata proprio una sfida. Oh, ho trovato 1,8 e 9, pazzesco, tiè!
14: Guarda, non è una sfida ma è una sfiga, cioè avere il carburante così alto, ragazzi. Poi tra l'altro tutto questo a ridosso del periodo estivo, quando magari qualcuno qualche chilometruccio lo farà pure per andare in vacanza,
15: al
14: no?
15: Mare,
16: potrebbero averlo fatto apposta per incassare di più.
14: Chissà.
16: Sei proprio malfidato.
14: Vero? Come diceva quel qualcuno, diceva, sai, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende.
16: Un certo senatore, nonché presidente del consiglio.
14: Sì, diciamo con un piccolo problema dietro la schiena. Esatto. Gobba? Quale gobba? Va bene, sono le 7:30 minuti, ma buongiorno!
17: Punto Donald, buongiorno, sono Giorgia. Sì, sono io, buongiorno caro, come stai? Quattro pippi, avete preso quattro pippi!
14: Ma ragazzi, non vanno più d'amore e d'accordo. Avete visto? Ha riattaccato, tra l'altro, ancora una volta Giorgia Meloni, postando una foto sui suoi canali social dove c'è lei che lo guarda ammaliato e lui che dice: serve un ordine restrittivo, ragazzi.
16: È un messaggio che lui ha mandato a Erdogan, che sapete oggi, ripeto, c'è la cosa ad Ankara, e dove ha voluto far capire che non vuole incontrare la nostra presidente del consiglio. Quello è un messaggio per Erdogan, per la Turchia, non devono incontrarsi, se devono incrociare.
14: Non la voglio proprio vedere.
16: No.
14: Ma l'immortà, guarda.
18: Ma perché, parliamoci chiaro, ma il campionato che attualmente sta facendo Cristiano Ronaldo si può chiamare campionato?
14: Allora, dicevamo che è finita un'epoca perché, insomma, ieri di fatto si conclude, almeno al mondiale, l'esperienza di Cristiano Ronaldo. Diciamo che ha raggiunto i limiti di età, ormai entra col deambulatore, però no, il prossimo campionato mondiale.
15: Ma sta andando male il campionato di Ronaldo?
16: Allora, innanzitutto è il miglior marcatore di sempre della nazionale portoghese, ha sempre segnato con la nazionale, se non sbaglio, sì, un bel po' di gol nei sei mondiali che ha giocato. Ora magari ci può essere un alti e bassi, ma che vada male mi sembra un po' esagerato.
7: È comunque un grande campione, no?
16: Non c'è dubbio.
7: Non c'è dubbio, però è come, che ne so, un Francesco Totti che alla fine si è dovuto arrendere, no? Per carità, sì, anche a una certa età avrebbe fatto la differenza, però
16: lui non avrebbe voluto, Francesco.
7: Il ritmo inevitabilmente non può essere quello di un ventenne.
16: Certo, però
7: no?
16: Anche se ti manca il ritmo, però hai tanta esperienza, quindi in base al ruolo che ricopri potresti continuare a giocare. Se stai in difesa è ovvio che magari devi essere più veloce dell'attaccante, ma già a centrocampo puoi giocare.
7: Sì, come no, se ti utilizzano tipo, che ne so, un giocatore del biliardino che stai sempre fermo lì, aspetti che arriva la palla, però no, dai, insomma, il calcio adesso è velocità, soprattutto il calcio moderno.
8: Ragazzi, allora, Ronaldo sicuramente il prossimo mondiale non lo giocherà perché avrà 45 anni, però il prossimo europeo che fra 2 anni io sono sicuro che lo giocherà.
7: Attenzione, scommettono sull'europeo,
15: Comunque questo è il tormento del fuoriclasse, sei talmente tanto bravo nella tua carriera che poi quando cominci a perdere qualche colpo, perché non è che siamo a dire che è una pippa,
7: no, ovviamente.
15: Però le critiche cominciano ad arrivare.
7: Ieri infatti era molto stizzito anche con i giornalisti, che dice vabbè, insomma ragazzi, non sono più il giocatore di una volta, ma faccio comunque sempre la grande differenza. E poi insomma si è visto attaccato parecchio, no? Sai, perdi veramente una partita, non va come deve andare, subito ti arrivano l'attacco, no? Effettivamente c'è una pressione mediatica su di lui che è gigantesca.
16: Poi su questa tipologia di giocatori che veramente coinvolgono il mondo, non so se a Cristiano Ronaldo hanno intitolato pure l'aeroporto in Portogallo, quindi voglio dire, è veramente un simbolo.
7: Comunque vedremo se ci sarà agli europei fra 2 anni, anche perché deve mettere da parte qualche soldino, certo, diciamo, per quando andrà in pensione, poverino,
15: lui usa l'applicazione per la benzina, trova quella più economica.
7: No, dice che adesso è andato a vedere se ha versato i contributi, l'altro giorno stava facendo il calcolo, andare in pensione, quelle che fa qualunque comune mortale quando sta per andare in pensione. Vai a vedere, ma fammi vedere quanto mi manca, ma ho raggiunto, vediamo.
15: Bello.
8: Giocate con Trump, che voi schiacciate un tasto e mettete la pubblicità, quello schiaccia un tasto e ci mette in pausa tutti.
7: No, no, ma noi stavamo scherzando, caso mai dovesse, Giovanni Lucifora è il responsabile.
16: Okay. Prendo tutte le responsabilità, incidente diplomatico.
7: Giovanni Lucifora.
19: Ronaldo almeno si è invecchiato e ha giocato qualche mondiale. I nostri sono invecchiati e non hanno mai giocato un mondiale.
7: È vero, osservazione super giusta. C'ha ragione, ragazzi.

0: La butto là, la butto là, va bene, va.
1: Bello!
0: Molto bello! Carburante! Com'è la situazione?
2: Ragazzi, l'altra settimana comunque sia il diesel l'avevo trovata 1,720, 1,730. Ieri su Via Cassia, l'ho trovata 1,980. Ma stiamo scherzando? Vabbè.
0: No, no, non stiamo scherzando affatto, anzi in autostrada ha superato abbondantemente i 2 euro, lo dicevamo prima. Comunque, facendo un passo indietro e dicendo quella roba che è successa al Brasile, no? Abbiamo detto che c'è stato un gesto un po' di tempo fa e da quel momento in poi per il Brasile le cose sono cambiate, cioè il gatto che è stato preso dalla collottola, vi ricordate?
1: Esattamente sì, dal 2022 conferenza stampa, l'addetto stampa della Seleção ha preso il gatto dalla collottola, che poi non si fa, comunque lo ha preso e lo ha malamente lanciato per terra.
3: Con Vinicius che si ammazza.
0: Sì, il gatto un po' meno si ammazza.
1: Però sono convinti che questo gesto abbia influenzato un po' le sorti della squadra.
0: Sembrerebbe che da questo momento che abbiamo appena raccontato in poi per il Brasile le cose siano andate insomma non come insomma uno ci come si immagina, no?
3: E ricordiamo che l'allenatore del Brasile è Carletto,
0: Carlo Ancelotti.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, allora stavamo ragionando, effettivamente ci sono dei momenti in cui tu fai qualcosa, succede quel qualcosa e da quel momento in poi porca miseria, oh, è parte proprio la iettatura, la maledizione, ecco, la maledizione. Da quel momento in poi ti cambia la vita, tutto ti va storto, qualunque cosa fai.
1: Io sono convinta che dal 2023 c'ho una sfiga che me se porta, che me cerca proprio col lanternino, mi nascondo ma me trova.
0: Ma perché però? Cioè, che cosa era successo nel 2023?
1: Allora, non una cosa che ho fatto io, però un evento scatenante, un evento brutto, una persona che si è presentata e che non era gradita nella mia vita e da lì mi sono successe una serie di sfighe e però, che continuano anche.
3: Però
1: c'è
3: oggi una domanda che ti devi fare.
1: Qual è?
3: Perché tu mi stai dicendo l'effetto di quello che accade. Qual è la causa? Cos'è che hai fatto per scatenare questo effetto?
1: Credo niente, Giovanni.
3: Vedi, è qualche sbaglio. No,
1: vabbè, cioè, dici che me lo merito?
3: No, è causa effetto.
0: No, però è stato semplicemente quell'incontro.
1: Sì,
0: quell'incontro che è stato così un po'. E quindi da quell'incontro in poi tutto è andato.
1: Sì. So.
0: E se non sbaglio, avevi incontrato Giovanni, no?
1: Vero? L'ho conosciuto proprio quel giorno.
0: Beh, sì. Ti immagini? No, vabbè, insomma, fate un attimo un mente locale, cercate un attimo di capire se nella vostra vita c'è stato quel momento e che da quel momento in poi le cose non sono più andate tanto lisce come magari uno avrebbe voluto. 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp, super attivo, anche lui sta sudando stamattina per i tanti messaggi ma anche per le temperature.

0: 7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Maledetto me, era Fulminacci qua su Radio Globo con il Morning Show.
2: Ma la minia, guarda che la stessa torta stanno a subire i conduttori Radio Globo da quando sei nata di là, eh.
3: Sì. Ah bello, forse al contrario.
1: Allora, dicevamo di quell'evento, no? Della vostra vita, dove c'è quel piccolo particolare o succede quella cosa, insomma, un evento che poi da quel momento in poi fa girare le cose per il verso sbagliato.
3: Bisognerebbe fare un'autocritica, però, per raccontarci una roba del genere, tipo io ho fatto quella cosa da quando l'ho fatta, quindi sì, che l'hai causata tu, perché io ho detto io non lo so che ho fatto di male, e invece qualcuno dovrebbe ammettere.
1: Sì, è vero, io sto facendo mente locale, sto cercando di capire se effettivamente, perché sai, i miei periodi di solito sono altalenanti, no?
3: Quindi cioè, non è che... più la mattina sono concentrati, secondo me, tra le 7 e le 10.
1: No, nel senso che vanno a ondate, c'è il periodo proprio sfigatissimo, poi un piccola pausa, poi ritorna di nuovo la sfiga, piccola pausa e di nuovo sfiga.
3: Vabbè,
1: capito?
3: Diciamo
1: com'è?
3: Che è l'altalena della vita.
1: Sì, sono
3: però
1: ondate.
3: È bello che
1: ondate.
3: Hai delle pause, perché c'è qualcuno che non ce le ha mai oppure non si rende conto di star bene.
1: Sì, ecco, diciamo che se ci sono delle pause più o meno può rientrare quasi nella normalità.
3: Sì.
1: Quello che dicevamo noi è che da quel momento in poi tutto male. Lì, magari è un periodo che dura anche, che ne so, un periodo limitato, però tutto male.
3: Sì.
1: Vai.
4: Il pensiero plasma la realtà, ragazzi. Non esiste fortuna. Giovanni lo sa. Il pensiero plasma la realtà. Quello che pensi diventi.
1: Quindi in base ai pensieri
2: Questa è una cosa che già da prima mi sentivo di dire, è vero, perché la realtà ce l'hai dentro la tua testa. Se tu pensi che tutto andrà male, andrà tutto male.
1: Però poi ci sono anche i fatti oggettivi,
2: sì, ma i fatti oggettivi sono l'effetto della causa che tu stai mettendo, che la metti in mente.
1: Vabbè, ritorniamo tra poco, intanto andiamo a ragionare, va.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo Meteo.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ampiamente soleggiata sul Lazio, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la formazione di qualche fenomeno in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che non supereranno i 32-33 gradi, clima comunque molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: Te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: The Morning Show.
18: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Signor Presidente.
23: Ammazza che matto Sinner.
24: Mi sta più simpatico Sinner De Giovanni.
25: Dio so, si confronta Sinner, era Claudio Bisio.
3: The Morning Show on Radio Globo.
5: Vai Yannick, vai Yannick. Oh, a proposito di Yannick, in questi giorni si sta disputando il torneo di Wimbledon, dove Yannick mi sta andando avanti, quindi in scioltezza, diciamo così, ma anche Cobolli sta andando bene, molto bene. Peccato per Berrettini che a quanto pare
26: però me l'hai detto tu ieri, Berrettini vero. A quanto pare se la fa con qualcuno, dicono che forse c'è una nuova liaison.
5: Peggy Gu, avete presente
26: la super DJ coreana?
5: Sì. Sembrerebbe che, ho letto così, i rumors dicono questo, no, ragazzi. E poi quando c'è di mezzo la donna, Berrettini ogni volta. Vi ricordate con Melissa Satta, tutte le polemiche, queste donne che te spompano, ragazzi?
26: Melissa Satta? Ma non è la Canalis? No, mi sbaglio io.
5: No, credo. Attenzione. Adesso Melissa.
27: No.
5: No, è tutto regolare. Tra l'altro, l'altro episodio curioso a Wimbledon, visto che ci siamo, si è disputata una partita. Sapete che ci sono una serie di partite durante la giornata. Ecco, mentre si stava disputando l'ultima partita, il pubblico, diciamo, c'era Zverev a giocare. Sì. Il pubblico a un certo punto ha mollato il colpo perché la partita si stava dilungando. Ecco, è rimasto soltanto uno spettatore a guardare questa partita che non finiva. E indovinate un po' chi era? Mentre si stava disputando l'ultima partita, il pubblico, diciamo, c'era Zverev a giocare. Sì. Il pubblico a un certo punto ha mollato il colpo perché la partita si stava dilungando. Ecco, è rimasto soltanto uno spettatore a guardare questa partita che non finiva. E indovinate un po'.

0: telefono, no? Stavamo parlando di queste sfighe, di questi momenti un
1: per
0: po' particolari.
1: Cose.
0: Allora, Tania, buongiorno, ciao! Tania?
2: Eccomi, era andata via la linea. Buongiorno.
0: Allora, Tania, che
2: ciao.
0: È successo? Allora, è capitato qualcosa nella tua vita che da quando hai fatto quel qualcosa, oppure che ne so, hai avuto un incontro, è andato tutto storto?
2: No, io perché praticamente davo ragione al ragazzo che diceva che è tutto nel nostro caso, perché esatto. Mio marito è un pessimista allucinogeno. Quindi a lui gli capita di tutto, se la tira come mai? Non potete capire, cioè lui si sveglia la mattina e dice sicuramente oggi mi capita un qualcosa di storto e puntualmente gli arriva qualcosa di storto. Io che sono il contrario, quindi l'ottimista della coppia, sto sempre lì, ma non ti preoccupare, c'è sempre il retro della medaglia, vediamo, c'è sempre una soluzione.
1: Ma vedi che ti capita dopo sta telefonata.
3: Ma le capitano a Sandra, sì, scusami, a Tania. Le capitano queste cose, soltanto che lei non se ne accorge nemmeno, perché le guarda con talmente tanto ottimismo e positività che poi quelle cose fondamentalmente per lei non succedono, invece il marito se ne lamenterà di tutto.
0: Adesso,
2: brava, è proprio quello, cioè se tu quello che ti capita lo prendi dal lato positivo e trovi una soluzione,
3: brava.
2: Non è più la disgrazia, è una cosa che ti è capitata e si tira avanti, si va avanti,
3: certo. Ragazzi, oggi
2: focalizzi su quello.
3: Oggi grandi filosofie,
0: sì, infatti,
1: grandi verità, direi.
3: Grandi verità.
0: Senti, tuo marito ti aveva detto ma non telefonare a Radio Globo, lascia perdere.
1: Invece ha voluto telefonare. Va bene, riattacca,
0: guarda
1: riattacca.
0: Quello che succede, guarda oggi come va a finire.
1: Riattacca.
0: Aspetta, sentiamo anche Sandra. Sandra, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Sandra. Allora, io sono proprio come Tania. Allora, sono una grande figata.
0: Sì.
4: Morta mia madre, ho cominciato a fare cavolate una dietro l'altra. Perché non ero lucida. Fino a 40 anni io è andato tutto bene, tutto liscio, ma andava tutto perfetto. Muore mia mamma dopo i 40 anni, cavolate una dietro l'altra. Ma che succede? Esce fuori proprio la mia forza, perché io ho un motto ora, perché sono davvero sfigata. E devo dire che le sfighe in questo caso ce le attiriamo, perché siamo noi che decidiamo.
0: Quindi dai ragione a quelli che dicono che è tutto nella nostra testa. Però scusa un attimo, Sandra, mi fai capire che livello di sfiga, cioè che cosa ti è successo?
4: Allora, è troppo lungo, però ti dico tre cose. Allora, 2018, setticemia, mi opero io e mi viene la setticemia. Mi dovevo operare. Setticemia, però l'ho superata con grande resilienza.
3: E quindi
4: si è messo d'ospedale. Ok. Poi nel 2019, che me lo lascio liscio?
3: Mi
4: opero a un'anca.
0: Un'anca,
4: poi 2020 arriva il COVID e chi se lo può prendere?
1: Vabbè, tutto il mondo se l'è preso, quello si è preso tutto il mondo,
3: però ricoverata malissimo.
4: 28 giorni con l'ossigeno, col casco, e anche lì la mia resilienza è uscita fuori.
3: Sandri, io da tutte. Si chiama vecchiaia,
0: ma no, ma che vecchiaia. però ti dico una cosa, Sandra, ascolta qua. Allora, vedi, tu stai guardando soltanto la parte negativa, non stai invece considerando che sei qui al telefono a parlare con noi in questo momento.
1: E poi vedi che ti succede.
0: No.
1: Ho chiuso io.
0: Okay. Ci sei, vero che ci sei? Confermi che ci sei?
4: Ciao,
0: mamma, che meraviglia. Le 7:54 minuti. Buongiorno, questo è il Morning
5: Massimo,
0: Show.
5: Massimo, scusa, non ho capito che te fanno ste donne. Non ho afferrato.
0: Ma no, ho detto spompano a livello sportivo.
1: Calla.
0: A

0: frequenza FM naturalmente, quindi anche la nostra. Ma
1: questo è il classico esempio di come impostare un mindset. È ovvio che se tu nella tua vita pensi andrà tutto male, va tutto male, poi guardi solo le cose negative, mentre di rimando invece se pensi sempre che qualcosa di positivo ci sarà, anche quelle piccole cose che se stai in un mood negativo non vedresti mai, le riesci a notare e magari ti alleviano anche un pochino la giornata.
0: E allora positività ragazzi, cercate di vedere le cose con positività, il problema è che le guardi con positività ma loro ti guardano invece con gli occhi storti, capito? Fanno proprio un sguardo di quello brutto, che ringhiano.
2: Ragazzi, sono le energie negative, energie positive. Se sei negativo attrai energie negative, se sei positivo attrai energie positive.
0: Va tutto bene, sono d'accordo, però raga, esistono anche i periodi del merda, cioè
3: sì.
0: Adesso insomma non è che
3: e poi per essere positivi in certi periodi devi fare un grandissimo lavoro che è veramente stancante, perché devi cercare la felicità e la serenità dove non la vedi.
0: Non la cercare, uscirà fuori da sola, vai, non la cercare, alla ricerca della felicità.
4: No raga, andate retta, c'è gente che se la tira, c'è gente che se la tira, cioè io non lo so, guarda, c'è gente che se la tira, in continuazione gli succedono le cose.
0: Vabbè, però finché se la tira da sola va tutto bene, quando la tirano gli altri comincia a essere un po' più problematico.
5: Ragazzi, si chiama legge di attrazione, noi siamo quello che pensiamo di essere. Comunque, se vi posso dare un consiglio, leggete Il potere del cervello quantico di Italo Ventimalli.
0: Molto bene, quest'estate sotto l'ombrellone, vai. Traffic News.
6: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Adesso però è arrivato il momento di leggere le notizie sulla viabilità.
7: Raccordo anulare, traffico molto sostenuto in carreggiata interna da Casilina ad Appia, in esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Poi è congestionato invece il traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila, code che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale, dove ci sono rallentamenti tra Ponte delle Valli e via Salaria verso lo Stadio Olimpico. Molto traffico sulla Flaminia, sul viadotto della Magliana tra via Isaac Newton e via del Cappellaccio direzione Laurentina come sempre, e si rallenta poi sulle vie del mare a partire da Acilia verso il centro, sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma. Queste altre notizie come sempre roma.luceverde.it.
8: La legge dell'attrazione, anch'io penso di essere miliardario, poi guardo il conto in banca e niente, mi rendo conto di essere morto. Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: Radio Globo, Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
9: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
9: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
10: wait for me, I'll be back.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: euroferroma.it.
1: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: In FM
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: 8:05 a voi, buongiorno. Sono arrivati i caldi estremi, ragazzi, si comincia a sudare già a quest'ora, vai.
21: Good morning ladies and

0: naturalmente sopra il cofano dell'automobile, perché dando un'occhiata sono previste temperature massime di 37 gradi, 37 scusate se poco, in questo momento ce ne sono 24, ma siamo soltanto alle 8 e 6 minuti.
1: Ah, sei pessimista allora, eh?
0: No, no, no, sono no, solo no. Uno che guarda le previsioni del tempo.
1: No,
0: ecco,
1: vedi il bicchiere mezzo vuoto,
0: È uno che guarda le previsioni del tempo, che bicchiere
1: dice che
0: mezzo
1: farà
0: vuoto.
1: Caldo, eh?
0: Vabbè, ciao, buonanotte. Allora, ritorniamo a proposito di energia positiva e negativa, a sentire un po' come la pensano gli ascoltatori, perché ecco, stamattina si è intavolata un po' questa discussione, no? Partendo da quello che è successo con la nazionale brasiliana, che da un certo momento in poi ha cominciato a perdere colpi. L'episodio è quello che è capitato in una conferenza stampa, dove entrò un gatto. Ma come ha fatto a entrare quel gatto?
2: Vabbè, le porte sono aperte, insomma.
0: Entrò questo gatto e venne preso dalla collottola e ha messo delicatamente.
2: No, tirato.
1: È stato tirato malamente proprio.
0: Ma il gatto va preso alla collottola.
1: Poverino.
0: Però.
1: No, il gatto lo sai che non va preso alla collottola.
0: No.
1: Il gatto va preso sotto la pancia con la mano, perché lo vede come un gesto dove lui deve rimanere immobile, non può fare niente e quindi gli causa stress.
0: Come l'ha tirato.
1: È montessoriana come cosa, anche per gli animali funziona.
0: Su Globo TV stiamo vedendo le immagini, effettivamente l'ha scaraventato.
1: L'ha scaraventato.
0: Vabbè,
1: dai,
0: sentiamo.
3: Buongiorno Radio Globo. Allora, chi mi dice e parla di energie positive, come si elimina l'energia negativa chiamata vicina di casa con la quale siamo in causa? E quella di energie.
0: Allora, vicina senso, di casa, dai, vai.
2: Allora, in senso più generale si può modificare o modellare la propria energia con la meditazione. Poi dopodiché la vicina di casa rimarrà sempre la vicina di casa, ma sei tu che evidentemente modificherai l'atteggiamento verso quello che ti sta accadendo.
1: E queste sono le parole di Sai Baba.
2: Non è le parole di Sai Baba, sono le parole di tutti, perché non è religione questa, purtroppo è sempre difficile farlo capire, ma è chimica del proprio corpo, quindi è scienza.
1: Ma scusate, c'è anche la giustizia privata.
0: No, Boni,
2: quella non è più scienza.
1: No, mi sento male.
0: Boni.
4: Io pure ero positiva quando ho fatto la richiesta per le ferie, ma me l'hanno rifiutata.
0: Ma no, ragazzi, questo è il periodo in cui si fa la richiesta per le ferie, che a volte, ecco, ti accordano nel periodo che vorresti tu. Invece in altre situazioni diciamo che ecco ci sono delle date delle quali ti devi un po' accontentare. Adesso bisogna fare gli incastri con i colleghi, non è facile, va a vedere, guarda come si vanno a prendere a capelli negli uffici
2: per le ferie.
0: A voglia. Cazzo. Quello le ha chieste prima, quegli altri.
2: Vabbè, ma
0: gli
2: si metteranno d'accordo
0: dopo.
2: Prima
0: sì,
2: no?
0: Sì, si mettono
1: e
0: d'accordo.
1: E il cetriolo,
0: guarda,
1: a chi va?
0: Guarda.
5: Ma che se positivi che stamattina mia figlia si è svegliata con 39 di febbre. Ma quale cazzo di positività c'è questa mattina? Per esempio, non c'è, zero.
2: Allora potevi evitare di fare un figlio, così era positiva la giornata di oggi.
0: No, ma è molto semplice.
2: Scusa, ma che discorso
0: la positività
2: è?
0: C'è. La positività è il fatto che gli è venuta a tua figlia e non a te. Te
2: per esempio,
0: te?
2: Questa è una lettura.
0: Potrebbe essere. Poi, naturalmente, quando succede a un figlio, preferisci averla tu piuttosto che un figlio. Però
1: sì, ma non per amore del figlio, perché non lo lascio poi a chi lo lascio sto figlio con 39.
0: Capito?
6: Io devo dire la verità, mi sono sempre ritenuto fortunato. Purtroppo poi però a un certo punto mi sono svegliato da sto limbo di fortuna, perché purtroppo mi è morta mamma. E quindi sono tornato, diciamo, con i piedi per terra, perché sennò io mi sono sempre ritenuto fortunato nella vita. Con l'ottimismo, il sorriso, uno riesce ad andare avanti.
0: Bravo, positività. Positività anche di quando ti parte il navigatore mentre stai mandando un messaggio. Sentite che roba, tra 400 metri devi girare a destra.
7: Oddio, raga, ma che è successo stamattina? Ma che è sta roba? Perché state a parlare di queste cose? Madonna, non rompetico.
0: Ma che è successo? Non ho capito. A lui non piace questa roba della positività e della negatività.
2: Vabbè, si vede che sarà un negativo.
0: È negativo.
2: Dalla nascita.
0: Proprio negativo dentro.
8: Ragazzi, c'era un vecchio generale che mi diceva sempre: non esistono problemi, ma solo fantastiche opportunità. Quindi, fondamentalmente, il problema non esiste se c'è una soluzione. Bisogna sempre vederla dal punto di vista giusto.
0: Mi piace questo ottimismo generale che c'è.
9: Tu alla vicina di casa gli devi regalare semplicemente un massaggio, perché così si rilassa, elimina l'energia negativa e gli dai anche un grande smacco.
1: Però sorriso, io sono curiosissima di sapere.
2: Regalale un sorriso.
1: Sì, regalale un sorriso. Vorrei sapere cosa fa sta vicina di casa.
0: Col finalino.
1: Per tornare alla giustizia privata.
10: Quindi più che vicina di casa è vicina di causa.
0: Vicina di casa, ha ragione, l'ha minacciata.
11: Avlami, è una vita che se via il gatto va con l'ottola, tutti i veterinari o piano va con l'ottola, ma dovete romper c***o pure col gatto che se stressa o dovete via sotto la pazza e basta.
0: Ma perché è così? Questi parlano. Ma ragazzi, il gatto è sempre stato preso dalla collottola, forza. Adesso poi non è carino, è vero, non è
2: altamente sconsigliato dagli addetti alla
1: sì, è il lato montessoriano dei veterinari. Non ci posso fare niente.
0: Guarda, io per esempio ovvio per culo. Ah, guarda il gatto.
2: No, quello è brutto. Ah no, pensavo un'altra cosa.
11: Massimo, però non te devi basare sulle previsioni del tempo per me e quelle che ti permette i gradi, perché io sono sul furgone, sul raccordo, perciò in movimento e segna 27 gradi.
0: Ah, 20, addirittura più di quello che ho detto io. Cioè,
1: pessimismo.
0: Io ho detto 24, ragazzi.
2: È di più. Vabbè, stiamo qua, magari di là.
0: Sono stato ottimista, vedi?
2: Sì, lui è vicino al sole, lui.
0: Ma cavolo, sono le 8 e 12, 27. Incredibile.
11: Ma raga, comunque sono più presente io che Gabri Venus. Ma perché non licenziate e mi assumete a me?
0: Allora, ci pensiamo. Il prossimo anno vediamo un attimo come va. Ok. Guarda che se tu vieni al posto di Gabri, secondo me anche tu cominci a dire, non mi sento tanto bene. Cioè, ti influenza, capito come?
11: Io mi sto andando a fare una bella giornata in barca. Ah, buon Natale, non lavora, va.
0: Che dobbiamo fare con questo signore?
2: Regalare un sorriso.
1: Ma che sorriso? Bannatelo a vita.
2: No, ma povero. Vedi, questo è un atteggiamento sbagliato.
1: Sbagliato.
2: Ci dici una cosa positiva per lui, dobbiamo essere contenti anche noi.
0: Sì, però l'ha detto.
2: Perché so siete rosiconi.
0: Un po' presa in giro, capito come? Un po'. Mi sembrava un po' così.
2: E ancora
0: mi
2: di più ti regalo due sorrisi in quel caso. Sì, bacioni, disse qualcuno.
0: Comunque diciamo che puoi sempre finire il carburante, diciamo, a 10 miglia dalla costa. Potrebbe succedere.
2: Ma va a pesca, ha detto?
0: Sì, va a pesca.
2: Non è bucata la barca.
0: No, vabbè, adesso bucata, però ecco.
2: No, ma invece siamo felici per te.
0: Diciamo che potrebbe, finire il carburante a 10 miglia dalla costa. Facciamo così? Facciamo così, dai, vai. L'ottimismo vola!
12: L'ottimismo è il profumo della vita! Ma vattela a piander!
0: Ecco qua, viva l'ottimismo!

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show.
2: Buongiorno anche a te, piccolo ascoltatore. Buongiorno a chi sta andando al centro estivo in questo momento. Avvicinate al centro estivo. Che meraviglia, ragazzi. Che c'ha l'acqua che di solito è gialla. Avvicinate al centro estivo. Chissà perché, mi viene da
3: ma
2: dire.
3: Ma che schifo!
2: Ma non lo so. Vabbè, è meglio andare in barca, come ci ha detto l'ascoltatore di prima.
4: Over karma. A quello gli se rompe il motore dalla barca, mi faccio due risate.
2: Dai! Non avesse mai detto che sta andando in barca, eh? Non l'avesse mai detto, dico io.
5: Cerca di essere positivo, non si rompe il motore, dai, positivo.
2: Positivo, vai tranquillo. Però.
6: E siccome l'hai detto a più a per culo che te ne va in barca, eh? Magari piove, guarda.
2: Allora, è la cosa meno probabile che possa
7: magari
2: succedere, credo.
7: Anche per noi, sì,
2: però, sai, una tromba d'aria improvvisa, una cosa così.
7: No, mica
2: su di lui, figuriamoci, no?
4: Beato a te che vai sulla barca, speriamo che sia bucato al fondo. Va.
2: Dai!
3: L'hanno presa bene.
2: Sì, insomma.
7: Ma perché uno deve sempre rosicare cose belle degli
2: perché
7: altri?
2: L'ha detto col tono sarcastico. E tu il tono sarcastico qua non lo devi utilizzare. Intendo.
5: Ragazzi, non dite mai. Io mi ritengo fortunato perché detto proprio all'amaro i Mattioli, la gente sono invidiosa,
2: tutti invidiosi. Comunque, ragazzi, c'è un'altra cosa che è successa in queste ultime ore, ecco, che vale la pena insomma di discutere. Stiamo parlando, ragazzi, del concerto dell'anno, non quello ultimo che si è verificato, è andata bene, per carità, però stiamo parlando di un concerto molto più, stiamo parlando del concerto di Bobby Solo. Il valzer del Moscerino e non una lacrima sul viso.
3: Perché?
2: Perché allora doveva fare un concerto. Siamo a
7: in Umbria.
2: Sì, a Rocca di Leone, Rocca del Leone, vicino a Castiglione del Lago, un posto bellissimo, tra l'altro. Non so se avete visitato. Però a quanto pare questo concerto è stato annullato per via dei troppi moscerini che ci sono al lago. Non so se vi è mai capitato di vedere quelle nuvole di moscerini.
3: Sarebbe...
2: E quindi niente, ha deciso di annullare. Però la polemica è che non ha detto nulla a nessuno dell'organizzazione.
7: E niente, perché l'organizzazione adesso ha detto e tocca rimborsarli a questi, verranno tutti rimborsati. E ovviamente la produzione adesso dovrà pensare a questo. Tra l'altro, il giorno prima c'era stato un festival molto bello con 200-300-400 persone e non era successo niente, tanto che avevano aperto, dice quest'altro anno facciamo un bellissimo concertone eccetera. Giorno dopo, concerto del Bobby Solo, moscerini, non si fa più il concerto.
2: Niente. E quindi insomma, ecco, ci saranno rimasti male tutti quelli che aspettavano una settimana prima, già sono andati con le tende naturalmente ad aspettare, come no? Il concerto
7: Bobby Solo. C'è stata una tenda solo.
2: No, addirittura dalla Germania sono partiti per andare a vedere il concerto di Bobby Solo.
3: Ma no, come stavano già in campeggio, poi hanno visto concerto Bobby Solo. Vabbè, andiamo a sentire chi è questo.
2: Non è vero, c'è gente che ci è rimasta male, soprattutto quelli del Pit 5. Ci sono rimasti malissimo. Ragazzi, non
3: ma
2: stiamo...
3: volete sapere la verità?
2: Dai, dici la verità.
3: Praticamente c'erano 30 persone perché gli altri che dovevano assistere a sto concerto se ne sono andati proprio per i moscerini. Quindi questo ha detto: ma io devo cantare per 30 persone, rimandiamolo.
2: No, guarda che 15 c'erano due orchestra, tra l'altro.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
8: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
8: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
8: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
8: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
8: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
8: Sponsored by Easy Parking.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, Sai, questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
14: Wait for me. I'll

0: uguale. Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, per famiglia ancora.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
3: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
4: Tem Supermercati,
3: Tem. Ogni giorno il meglio.
5: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
6: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
5: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
5: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Grano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: The Morning Show,
13: sponsored by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Troppi Gabri non pervenuto, mi dispiace, ma non è con noi in questi giorni. Sono le 8:26. Buona mattinata. Allora, una buona mattinata anche a quel simpatico amico che sta andando al mare a godersi una giornata in barca e ce l'ha detto così, in maniera proprio così.
2: A mo' di sfottò, diciamo.
1: Come il sindaco del Covid, così, ecco.
2: Così.
1: No, ce l'ha detto con un tono leggermente sarcastico, però noi gli vogliamo bene lo stesso. Poi ci sono quelli che invece stanno andando in spiaggia, ok, e ci sono anche quelli che devono affrontare dei piccoli problemi per arrivare in spiaggia. Mi spiego meglio, è la vicenda che è capitata a Caserta, a questa famigliola, mamma, papà e un bambino, di una bimba di 17 mesi. Allora, qual è il problema? Il problema è che per entrare al Lido c'è da pagare un biglietto. Allora, poi c'è da capire bene per quale motivo si è pagato un biglietto, perché ricordiamolo, l'accesso al mare è gratuito dappertutto.
2: Ecco, anche se vai allo stabilimento.
1: Sì, ti devono comunque far entrare senza pagare nulla. Poi magari se usufruisci dei servizi, allora a quel punto
3: è del demanio la spiaggia,
1: ricordiamo,
3: demanio pubblico.
1: Lo ricordiamo. Va bene, comunque, perché la polemica? La polemica è perché sullo scontrino che è stato fatto a questa famigliola, poi a un certo punto compare una voce, la voce è baby. Cioè il bambino, o meglio la bambina, ha dovuto pagare 3 euro per entrare in questo stabilimento.
2: Quindi non solo loro hanno acquistato i lettini e l'ombrellone per la cifra di 30 euro, ma hanno pagato 33 per far entrare anche il bambino, che, scusatemi, ma è come se mi facessero pagare per portare un borsone. Una bambina di 17 mesi è in una culla, cosa fa? Che fastidio ti dà?
1: Guarda, non è il problema del fastidio, nemmeno ragazzi, quello, il problema è che non è a discrezione, nel senso che c'è una legge regionale che dice che i bambini fino a 12 anni non devono pagare. Quindi al di là del fatto che problema c'è, che fastidio ti dà, non si può fare, almeno in campagna c'è questa legge regionale.
3: È infatti una legge regionale del 2012, del 10 maggio appunto, che dice questo, insomma i minori di 12 anni accompagnati da un adulto non devono pagare. Di conseguenza poi non si è capito perché c'è stata questa richiesta. Sappiamo poi che qualcuno poi ha chiesto scusa.
1: Sì, allora il proprietario di questo Lido, di questo stabilimento, si è giustificato dicendo che la famiglia si è presentata, quindi ha detto siamo due adulti e un bambino, ma non specificando l'età del bambino, e quindi magari chi c'era la cassa ha fatto confusione e ha fatto pagare questo supplemento di 3 euro pensando che fosse un bambino più grande dei 12 anni, ecco, quindi insomma, e ha chiesto anche alla famiglia, casomai volesse tornare, di ospitare gratuitamente. Però ormai la polemica era partita, e comunque si apre un caso, ragazzi, perché secondo voi
3: è il solito caso, poi
1: è solo in questo stabilimento che succede una cosa del genere, oppure ci sono quelli che provano a farti pagare comunque l'entrata, no? Anche se non si può fare, ricordiamo, è gratuito.
2: Ma anche è solo in questa occasione che hanno dovuto pagare 3 euro per il supplemento per errore, oppure se c'era già la voce nello scontrino ce l'hanno già nel registro di cassa, presumo, quindi sarà una cosa che loro fanno solitamente.
1: Però lo fanno
2: a
1: per
2: pensar male.
1: No, però lo fanno per i bambini superiori ai 12 anni, quello dovrebbe essere.
2: Ma baby,
1: mi viene da pensare
2: baby
1: quello.
2: Baby non è superiore ai 12 anni, baby è già baby è bambino.
1: Comunque, ragazzi, insomma, questo è quello che è successo, è una cosa scandalosa effettivamente.
4: Ma di cosa mi meravigliate? State a Caserta, oh. Cioè, ma queste cose è normalità. Strano che non c'è il parcheggiatore abusivo di lettini.
1: Ma perché pensate che sia solo a Caserta questo problema?
3: No, ma io mi meraviglierò sempre quando qualcosa non va e non è nelle regole.
2: Io non l'ho
3: quindi
2: mai sentito.
3: Che sia Caserta, che sia Roma e sia Milano, ci si meraviglia. Sì, non mi abituerò mai al malaffare o comunque alle cose negative.
1: No, ma tra l'altro adesso vorrei magari fare un giretto proprio con i nostri ascoltatori che stanno frequentando le spiagge, i lidi e tutto quello che insomma si può fare al mare, per capire se effettivamente qua nel Lazio la situazione è differente, se ci sono stati problemi, se vi hanno negato qualcosa. Un altro problema potrebbe essere legato al cibo, anche lì insomma è tutto da capire, no? Il cibo che si può consumare
3: portare,
1: o non si può consumare.
5: Flaminia, buongiorno. Non per contraddirti, ma un bambino barra bambina 17 mesi è in terremoto, urla, strilla, corre, fa casino. Lo dico perché mio figlio c'ha 18 mesi, che poi giustamente stanno spiaggia e giocano, per carità di Dio, però non sta in culla sicuramente.
1: Sì, vabbè, però al di là di questo,
2: ragazzi,
1: insomma.
2: Dai, passeggino, come lo vuoi chiamare?
1: 3 euro per farla entrare, mi sembra veramente.
2: A me non mi è mai capitato in vita mia.
1: Abominevole proprio. Comunque, vi do il numero 393-777-7172, visto che stiamo andando al mare, è utile cercare di capire quali sono le regole da rispettare. Lo facciamo qua su Radio Globo nel Morning Show.

0: Hanno i bambini 16 mesi, anzi 17, che mi devono pagare 3 euro. No, beh, insomma, c'è questa notizia, ecco, che sta facendo discutere, sta facendo discutere. Allora, ho detto, questo è successo a Caserta, no? Però allo stesso tempo, qui nel Lazio, la situazione com'è? Voi state frequentando le spiagge, magari anche con i bambini, ma poi ci sono una serie di problematiche, non solo l'entrata del bambino. E quindi sentiamo che ci raccontano allo 06 89 28 996, tipo Alessandro. Buongiorno Alessandro, ciao.
1: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Vai, eccolo. Velocissimo.
1: Io sono stato rimbalzato da uno stabilimento di Focene, quindi non di Porto Cervo, di Focene, perché con una bambina di un anno e mezzo, un bambino di 4 anni, i bambini non potevano entrare in quanto è uno stabilimento exclusive, e mi hanno detto anche se eri senza bambini non entravi perché con la borsa frigo non sono ammessi i cibi dall'esterno. Ho detto beh, non vedo dove sarebbe il problema, comunque c'ho la pappetta per una bambina di un anno e mezzo, non la posso portare al ristorante a mangiare spaghetti allo scoglio.
0: Certo.
1: E niente, niente da fare, arrivederci e grazie.
2: Okay. Exclusive, ma fuori c'era scritto non sono ammessi i bambini?
1: Non c'era scritto nulla, non c'era scritto assolutamente nulla, tant'è vero che siamo entrati tranquillamente. Nel momento in cui ho pagato mi ha detto ma c'hai la borsa? Sì, perché c'ho la bambina. Ah, pure i bambini, sì.
2: Ti ha schifato proprio.
0: Adesso ti facciamo raccontare la storia, poi magari ecco affronteremo il problema con qualcuno che ne sa più di noi. Intanto fammi sentire anche chi è. Gianluigi, buongiorno Gianluigi.
3: Ciao, buongiorno.
0: Vai.
3: Ciao. Niente, praticamente in questo stabilimento di Focene, che tra l'altro ci sono anche dei documenti.
0: Ma è lo stesso
3: social
0: che ci ha appena raccontato Alessandro.
3: Ho appena attaccato la radio, quindi non lo so Alessandro quale stabilimento
0: è Exclusive, uno molto fru-fru, sembra aver capito, ecco.
3: È uno stabilimento di un certo livello, c'è la piscina, insomma.
0: Vabbè, vabbè.
3: È un stabilimento che loro dicono di primo livello, da quello.
0: Ecco, okay.
3: E il signore anziano all'entrata, se provi a dire qualcosa, ti prende veramente a parolacce. Cioè,
2: che è successo?
3: Ci sono anche i video sui social.
0: Ma che cosa non ti hanno fatto fare, scusa?
3: Io ho una bambina di 12 mesi e pretendevano di farla pagare.
4: Quanto ti hanno chiesto per la bambina?
3: Mi sembra 3 euro, sì.
0: Anche 3 euro, euro. Attenzione, perché nel Lazio non sappiamo se la legge regionale è come quella della regione Campania, perché poi da regione a regione possono cambiare. Però ecco,
3: sì,
0: facciamo.
3: Ma lui, anche se provi a entrare sul bagnasciuga, non ti fa entrare.
0: E quello invece non lo può fare, perché l'accesso in spiaggia deve essere comunque garantito e gratuito.
3: Esatto.
0: Quello non si può fare. Hai fatto bene a dircelo, ritorniamo tra pochissimo. Dai, vai.
5: Pronto, Radio Globo!
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
7: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva sì, fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah,
17: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: Allora, com'è andata? Racconta.
20: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
19: No. E tu che cosa hai fatto?
20: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
19: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
20: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
23: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri, 100% alluminio, 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace, 56 lavaggi, vari tipi, 4,99 euro.
25: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
26: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
25: Ah, lo rifacciamo?
27: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: MB Arredamenti.
31: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
32: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
33: MB

0: Show on Radio Globo.
1: Buona mattinata con il Morning Show di Radio Globo, che è arrivato alle 8:43 minuti, magari il momento in cui qualcuno vorrebbe mettere il piede in spiaggia, visto le temperature. Attenzione, perché potrebbe sembrare un'operazione facile, ma invece a volte si rivela complicata e anche con qualche ostacolo, tipo se hai un bimba di 17 mesi e ti fanno pagare 3 euro per entrare nello stabilimento. È qui che scoppia la polemica. Attenzione, polemica che poi, insomma, è stata ripresa anche dall'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che tutti quanti noi conosciamo per i suoi impegni e che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno, onorevole.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti.
1: Eccolo. Allora, volevamo parlare un po' di questa vicenda, no? Ha avuto una grande eco. Naturalmente, ecco, la stagione è arrivata e anche tanti dei nostri ascoltatori ci stanno segnalando che anche qui nel Lazio si sono verificate scene analoghe. Che ci può dire?
3: Allora, io ovviamente posso parlare per le norme che riguardano la regione Campania, che conosco bene essendo stato in passato consigliere regionale. Quello che è successo è un misto tra strafottenza, superficialità e anche, mettiamo così, a Napoli si chiama pezzenteria. Che cosa è successo? Praticamente molti lidi, devo dire la verità, almeno nella zona di Castel Volturno, perché poi ieri mi sono andato a fare un giro per tutti questi lidi, mettono l'ingresso, ovviamente mettono il costo del lettino, il costo dell'ombrellone,
1: sì.
3: E poi c'è un prezzo baby, okay, che varia dai 3 ai 6 euro.
1: Sì.
3: Il prezzo baby che cos'è? Il prezzo baby è praticamente l'ingresso che non pagano gli altri, gli adulti, perché l'adulto si prende il lettino, l'ombrellone e così,
1: certo,
3: è l'ingresso di un bambino,
1: okay,
3: anche se non prende né non prende nessun servizio, cioè non prende né l'ombrellone né il lettino né altro.
1: Okay.
3: Perché che cosa succede in alcuni casi? Che una famiglia va, tipo va il papà e la mamma, e si portano il bambino piccolo e ovviamente lo fanno stare sul loro lettino, come è normale che sia, penso che è successo a tutti.
1: Certo.
3: Ebbene, si è pensato bene da parte di alcuni lidi di lucrare sulla presenza stessa del bambino, anche se neonato,
1: certo,
3: cioè un bambino di, come nel caso specifico, una bambina come quella del caso specifico del lido La Sirenetta, che già dal nome avrebbe dovuto avere un'attenzione diversa rispetto ai bambini.
1: 17 mesi,
3: 17 mesi, quindi anche volendo la mamma non lo poteva mettere, non lo poteva mettere,
1: no,
3: questa,
1: certo,
3: bambina sul lettino, casomai deve essere una culla.
1: Mm-hmm.
3: Ebbene, i genitori, dopo che hanno pagato, mi hanno mandato questa, sì, questa cosa, e io ho fatto presente a loro e poi ieri anche ai locali che non solo era una cosa, diciamo, di non grande gusto e attenzione turistica, ma era vietata dalla legge regionale del 2012,
1: certo,
3: cioè Regione Campania, i bambini sotto i 12 anni
1: non
3: per la norma regionale non devono pagare.
2: Borrelli, mi perdoni una cosa, solo una cosa, a parte che fa benissimo a fare tutto questo, quindi non vorrei, però vorrei spezzare una lancia a favore dell'esercente, fermo restando che la spiaggia è demaniale, quindi non si deve pagare, non è una cosa proprio non stare in cielo in terra, però è anche vero che quel bambino minorenne o comunque neonato utilizzerà, i genitori utilizzeranno i servizi, quindi il bagno, che ne so, perché cambiare il costumino, per magari un bisognino o qualcosa del genere. Ecco, in quel caso, che cosa ne pensa? Perché è vero che non prendono il lettino, però poi quel bagno qualcuno lo pulisce, quindi c'è una spesa, anche un costo su quel bagno. Borrelli.
3: Ma onestamente la questione del bagno mi sembra abbastanza marginale. Faccio un esempio, c'è un lido, c'era perché quest'anno non è aperto, che si chiama... Che si trova a Posillipo, che praticamente sulla spiaggia delle Monache, e che da sempre ha permesso agli avventori della spiaggia libera che si trova a fianco di utilizzare gratuitamente bagni e addirittura le docce, perché fa un ragionamento di altro tipo,
1: certo,
3: dice se vengono, certo, certo, se viene in bagno, se va nelle docce, certo, al di là del fatto che diciamo, almeno che non sono scostumati o sottosviluppati o
1: ce ne sono.
3: Questa persona, che so, poi si comprerà un gelato, si prenderà,
1: certo,
3: una bottiglina
1: consumerà
3: d'acqua,
1: comunque spenderà dei soldi, no, ma poi quindi, tra l'altro quello che volevo aggiungere io è che magari allora invece di far pagare l'entrata mi fai pagare qualora io utilizzo il bagno
4: bagno, ma non mi fai pagare solo perché io entro nello stabilimento, no? Ma quello potrebbe essere un'altra soluzione, potrebbe essere.
3: Borrelli, ma i bambini non dovrebbero pagare, di solito non pagano.
5: Ma mi viene da pensare che sia anche un modo per disincentivare la presenza dei bambini negli
4: alcuni
5: stabilimenti,
4: non li vogliono,
5: perché ci sono degli stabilimenti che si mascherano da luxury, no? Che magari vogliono un contegno, un decoro, non vogliono sentire gli schiamazzi dei bambini e quindi mettono questa tassa di 3 euro, così alcune famiglie possono dire vabbè, noi andiamo in un altro posto.
4: No, potrebbe, ma alcuni,
5: essere...
4: alcuni non li vogliono proprio, ci hanno appena chiamato dicendo che proprio li hanno rimbalzati, anche sì, pagando, eh.
3: Sì, diciamo che questo è un tema, ci sta anche qualche cartellone fuori per farvi rendere conto, non si vogliono né i bambini né i cani, cioè voglio dire, ma paradossalmente anche se sembra brutto, è più corretto dire che non è prevista, che non è consentita la presenza dei bambini, quindi nessuno può entrare, nessuno ci lucra, anziché farla e metterla a 3, a 4, a 5, a 6 euro. Certo. Torno a ripetere, il bambino paga l'ingresso a differenza dei genitori, perché chi entra nella spiaggia paga praticamente il servizio, cioè paga l'ombrellone o paga l'asdraio, non paga l'ingresso sul lido,
4: perché non si può
3: metterla a 3, a 4, a 5, a 6 euro.
4: Certo.
3: Torno a ripetere, il bambino paga l'ingresso a differenza dei genitori, perché chi entra nella spiaggia paga praticamente il servizio, cioè paga l'ombrellone o paga l'asdraio, non paga l'ingresso.

0: dall'ingresso tuo, quindi possono muoversi anche da altre linee a fianco. Di
1: Certo.
0: solito questo non crea particolari problemi. Io vi voglio far presente un'altra cosa che mi hanno raccontato di Vico Equense, che veramente è orrendo. Cioè, praticamente per arrivare nella spiaggia libera di Vico Equense, una delle spiagge libere di Vico Equense, l'unico modo per passare è un ascensore di un albergo privato. Fino a qualche tempo fa questo albergo privato metteva il costo per i cittadini per raggiungere la spiaggia libera, perché l'albergo non ha la concessione perché non gliel'hanno data, a 9 euro. Quindi tu pagavi la discesa in ascensore per arrivare
1: Porca miseria.
0: beh, quest'anno addirittura l'albergo ha deciso che non voleva manco più far pagare 9 euro.
1: Ah, ragazzi.
0: Possono scendere nella spiaggia solo e esclusivamente i propri clienti. Questo che cosa ha comportato?
1: Beh.
0: Che quella spiaggia di fatto libera
1: Diventava
0: in realtà è
1: privata,
0: diventata
1: diventava
0: completamente
1: privata,
0: privata.
1: certo, è chiaro.
2: Ma è successo qualcosa?
1: Un'ultima cosa, no, un'ultima cosa volevo chiedere, perché insomma c'è questa questione che si sta sollevando adesso in Puglia, però è un problema generale. Si può entrare con il cibo in spiaggia? Perché è un altro tema, insomma, di cui si sta parlando molto. Addirittura ci sono stati casi dove sono state ispezionate le borse e addirittura hanno contestato il biberon della
0: È
1: mamma per il
0: vero.
1: bambino. È una cosa vergognosa, ma di che parliamo?
0: Allora, l'anno scorso successe sempre a Castel Volturno, in un lido a fianco a cui un altro fu sequestrato dopo poche settimane perché non aveva mai pagato le concessioni e che si risultò intestato fittiziamente a una famiglia collegata al clan dei Casalesi.
1: Madonna,
0: Comunque,
1: che
0: l'anno
1: bisogna arrivare?
0: scorso una signora gli fu ispezionata la borsa e gli fu sequestrato il biberon e
1: Mamma mia.
0: la pappetta per il bambino. Questo è
2: Le
0: vietato
2: comiche.
0: sia per le norme che
1: Sequestrato.
0: riguardano l'assegnazione delle concessioni, sia dalle leggi, cioè nessuno tranne le forze dell'ordine e le autorità preposte possono mai ispezionare le borse
1: Ma
0: o
1: no, ma
0: le cose di nostra proprietà, tantomeno sequestrare biberon e
2: Ma
0: pappette
2: nasconderci come
0: come se
2: delle
0: fossero
2: ladri. Ma poi
0: bombe a
1: addirittura
0: mano.
1: riprendono in ostaggio anche i documenti, alcuni, ma lasciamo perdere. No, ma esiste uno stabilimento a cui hanno revocato la concessione perché, ecco, ha violato questa.
2: O li hanno
1: Esiste.
2: multati,
1: O multati. Io
2: semplicemente.
1: ogni volta così, ragazzi, ma non siamo
3: Borrelli,
1: male.
3: ecco, solamente questo, legando a questa domanda che è appena stata fatta, perché gli stabilimenti balneari, i gestori degli stabilimenti balneari, mi dia conferma, sono sempre vicino alle mafie e soprattutto le mafie non vengono combattute proprio sul loro territorio nel caso specifico? Non tutti, è chiaro, perché?
0: No, non è vero che gli stabilimenti balneari sono sempre vicini alle
3: Non
0: mafie.
3: tutti, no, no, no, per carità,
0: No,
3: non tutti, eh.
0: direi una cosa falsa e mortificherei tante persone oneste che veramente. No, ci sono alcuni stabilimenti, sono una parte onestamente minoritaria. Ho raccontato un caso estremo. No, possiamo dire che gli stabilimenti balneari in diversi casi hanno avuto per decenni dei costi per il fitto dell'area demaniale che sono
1: Molto
0: stati ridicoli
1: bassi, sì.
0: stabilimenti, ma l'ha raccontato lo stesso candidamente, lo stesso briatore con la Santanchè che tipo pagavano per il loro per il demanio circa 10-20 mila euro all'anno e fatturavano 4-5 milioni di euro perché ovviamente no, era un costo bassissimo per loro con una margine immenso. Adesso si sta regolamentando questo sistema. Ci sono alcune realtà in cui in realtà i gestori dei lidi sono sempre stati attenti, non hanno creato cose
1: Certo,
0: spiacevoli,
1: ci sono anche
0: però
1: quelli
0: poi
1: che rispettano le
0: pagano
1: regole.
0: per i troppi cialtroni che ne hanno approfittato oltre ogni ragionevole possibilità, perché
1: Ecco.
0: quando fai pagare 3 euro ai
1: Eh
0: bambini,
1: sì.
0: sequestri le pappette, impedisci l'uso del biberon, è vero pure,
1: Stiamo andando oltre però,
0: è
1: direi,
0: vero
1: insomma.
0: pure una cosa, che poi c'è la ragionevolezza, perché è vero che non è vietato introdurre il cibo, È anche vero che tu non ti puoi portare sopra al lido balneare a fare la grigliata, per capito? Beh, no, perché non è ragionevole.
4: Abbiamo letto che non si portano, non si possono portare i contenitori in plastica, però se metti
1: col barbecue proprio evitiamo
4: un cestino per buttare la

0: Però un panino, dai, insomma.
1: No, allora, non, certo, è vero, non è vero che è vietato portare contenitori plastici. Non, non c'è questo divieto. Cioè, allora, io voglio spiegare.
2: Allora
1: ratio,
2: falso.
1: La ratio della concessione prevede che tu, privato, hai una concessione su un bene dello Stato, quindi di tutti,
0: diciamolo,
1: quanti noi, esatto, per offrire dei servizi su quel tratto di costa. Quindi tu vendi i servizi che possono essere il fitto dell'ombrellone, il ristorante, casomai qualcuno ci ha messo anche una piscina, una baby piscina per i bambini, delle bibite, insomma di tutto poi. Ma non puoi impedire a chi viene lì di portarsi del cibo o di entrare con un bambino.
2: Ma lo fanno,
0: lo diciamo,
1: capiranno,
0: lo diciamo.
1: Se avessero capito questa cosa tanti anni fa, quando è iniziata tutta questa diatriba e la vicenda della Bolkestein, probabilmente non saremmo arrivati alla revoca di tutte le concessioni con le gare pubbliche. Bene. Per colpa di qualche furbetto pagano tutti.
0: Grazie, onorevole, grazie, grazie per averci, grazie, insomma, ecco, raccontato un po' quello che succede soprattutto nella regione Campania, anche qui nel Lazio comunque ci sono diversi problemi. La ringraziamo, buona giornata,
1: Buona giornata,
0: buona giornata. Francesco Emilio Borrelli qua nel Morning Show.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso occupiamoci di altri problemi, quelli del traffico, sentiamo la situazione.
3: Eh sì, perché ci sono volumi di traffico molto intensi in questo momento nella capitale, dall'anello del raccordo anulare all'interno appunto del tessuto urbano e le principali consolari. Sul raccordo, per esempio, in carreggiata interna si rallenta tra Casilina ed Appia, in esterna invece tra Tiburtina e Nomentane. Ancora c'è traffico sulla Roma L'Aquila, c'è molto traffico in direzione della tangenziale, dove si rallenta tra il Ponte delle Valli e via Salaria verso lo Stadio Olimpico e tra Largo Passamonte e viale Castrense in direzione di San Giovanni. E poi temporaneamente chiusa via del Ponte di Nona, c'è un incidente avvenuto tra via Carlo Bernardo Mosca e via Prenestina. Molto traffico sulla Flaminia tra il raccordo e due ponti, sul viadotto della Magliana come sempre tra via Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina. Rallentamenti ai Colli Portuensi, altro incidente altezza via Ottavio Gasparri. E poi si rallenta sulla via del Mare a partire da Cilia verso il centro e sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma. Tutte le altre notizie sul sito roma.lucieverde.it.

0: Radio Globo. Promotion.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Tweet.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
11: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
2: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: The Morning Show,
8: sponsored by MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: In FM, DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: La mattinata può ripartire con il Morning Show anche sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Buongiorno, io sono Massimo Bari, tutta la banda tranne Gabri.
16: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
17: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
18: Puoi ascoltare

0: Morning Show.
1: La mattina che prosegue con il Morning Show di Radio Globo. Oh, questa musichetta, passami la crema solare, va.
2: Ma molto Beach Boys.
1: È molto Beach Boys.
2: Molto estate.
1: Molto surf in USA. No, in USA no, no. Stamattina è meglio non nominarlo.
2: No. Santa Severa.
1: Sono usciti dai mondiali. Ma no, ma siamo dispiaciutissimi, lo diciamo. Guarda se non è guerra,
2: poveri
1: guarda,
2: loro, guarda, sì, che peccato.
1: Guarda se non è guerra. Allora, a proposito di Beach Boys, di spiaggia, di mare, beh, abbiamo sentito, insomma, delle cose interessanti che ci ha raccontato Francesco Emilio Borrelli, che mi piace. Perché sei scostumato tu, e scostumato anche tuo padre, che non ti ha insegnato l'educazione.
2: Anche
1: mi piace.
2: A me mi piace tanto.
1: Quando va sotto, ecco, a quelli che si comportano male, bravo, così
2: bravo.
1: Si fa. Bravo. Vabbè, allora, sentiamo un attimo invece qua, soprattutto nel Lazio, un po' quello che succede, le testimonianze dei nostri ascoltatori con gli stabilimenti che a volte rispettano le regole, ma a volte un po' meno, no? Se le fanno un po' per conto loro, addirittura ogni tanto spuntano dei cartelli con su scritto spiaggia privata. Non esiste!
3: Non può esistere.
1: Non si può fare,
2: però
1: non si può
2: fare. Però ci provino.
1: Vabbè, cose insomma poche, non stanno né in cielo né in terra. Sentiamo.
4: Ma il problema sta a monte, cioè se quello stabilimento, anche se fosse stabilimento, si comporta così, uno non ci dovrebbe andare più, ma fargli proprio morire di fame, cioè.
1: Ecco, questo è riferito, credo, agli stabilimenti che rimbalzano i bambini, no? Credo che sia riferito, credo sia riferito a quello.
2: Boicotta!
1: Anche se poi comunque ci sono le persone che vogliono andare in uno stabilimento dove non ci sono i bambini,
2: Li rispetto molto.
1: Ci sono, sì. Per carità.
5: Ma scusate, se avete detto che la spiaggia è un demanio pubblico e chiunque ne può usufruire, per quale motivo avrebbero dovuto pagare 3 euro un bambino di 17 mesi o un bambino di 12 anni per entrare in spiaggia? È una contraddizione. Se è gratis, che è di tutti, non avrebbe dovuto pagare nessuno.
1: No, ma infatti è proprio questa
3: forse
1: la questione.
3: L'utilizzo dei servizi.
1: L'accesso è completamente gratuito, nessuno può far pagare niente. Quel biglietto deve comprendere una serie di servizi, quindi diciamo che tu stai pagando l'ombrellone, la sdraio, sì, quella roba lì.
3: Bagni,
1: ecco.
3: Certo.
1: Però no, l'accesso in spiaggia è gratuito, sempre e comunque.
6: Comunque per me dovrebbero fare una legge di suddividere spiagge oppure tutti altri posti, diciamo, di svago o di relax. Metà dove puoi portare il bambino, i cani, e l'altra metà niente, perché se uno è adulto, single, e vuole stare, 3-4 ore tranquillo, dove deve andare? Dove va andare? Su Monte Bianco.
1: Ma dove va andare? Non lo so dove va andare, però insomma nemmeno equiparare adesso i cani ai bambini. Cioè, ragazzi, veramente.
2: Vabbè, insomma, dai. No, meno.
1: Ma come insomma, dai?
3: No, vabbè, si riferiva a quella che può essere la confusione che possono creare persone,
2: sì,
3: che non stanno serene.
1: Siete stati bambini
3: tranquilli.
1: Anche voi avete rotto i coglioni con quel pallone, con quelle palline, con le bocce.
2: Siamo stati pure cani.
1: Che cavolo!
2: E abbiamo abbaiato tantissimo.
1: Adesso i bambini. Non li sopporta più nessuno, non li sopporta.
7: Scusate, no, invece di fare il solito italiano pecorone, se non ti fanno entrare in spiaggia che fanno una cosa irregolare, si chiamano i carabinieri. Se famo tutti così, vedrai che la prossima volta ti rispettano di più.
1: Carabinieri, come si chiamano?
2: Si provano di meno forse.
1: Poi bisogna sempre capire se arrivano, se non arrivano, insomma, un po'.
2: Dopo 4 ore che ci hai perso l'unica giornata libera che avevi.
1: Sì, con 40 gradi.
2: Esatto.
1: Vabbè,
2: esatto.
1: Però anche la guardia costiera, credo, si può chiamare anche
3: certo,
1: la guardia costiera.
8: Ma scusate, ma uno che va al ristorante, allora coi bambini deve pagare 1-2-3 euro per andare al bagno? Ma come funziona sta cosa? Boh.
2: Ma dai, ma infatti è ridicolo. Ma dai, è ridicolo.
1: Vabbè, però mi fai pagare nel caso io vada al bagno. Non è che mi fai pagare a prescindere, no? Allora, se vado al bagno mi fai pagare il bagno.
2: Di che parliamo?
9: La cosa meglio che mi è successa a me è stato quando sono andato al ristorante. Abbiamo pagato 15 euro un buffet che ci siamo divisi io e mio figlio perché eravamo solo in due. Ci stava per il pranzo, che era una cosa tranquilla. Ci si avvicina la signora e ci dice: ma il bambino sta mangiando dal suo piatto, non si può, perché quello è il problema, scusi, tanto ce lo stiamo dividendo.
3: No,
9: avrebbe dovuto prendere un piatto per suo figlio. Mi ha detto: scusi, guardi che il piatto l'ho preso solo una volta. E io ho detto: a parte che il buffet uno potrebbe andare a riprenderlo più volte, ma voi fate la politica di prenderlo solo una volta. Ma io sto mangiando da questo piatto e non sono andato a riprenderlo per mio figlio. Questo si è incaponito che voleva farmi pagare pure il piatto per mio figlio. Ma vi rendete
1: conto? Ma tu tutte rendi conto, ragazzi, siamo arrivati alla follia. Prova a fare la foto, addirittura ti fanno pagare la foto da mettere su Instagram, ma sai che tutti fanno la foto no,
2: a pagamento,
1: solo a pagamento.
0: Quel paese dei balocchi, questi fanno tutto a nero tutto l'anno, 3-4 mesi si mettono in tasca un paio di milioni d'euro e fanno pagare pure i ragazzini per entrare dentro lo stabilimento.
1: Che gli ha detto?
2: Allora, però io veramente posso capire lo stabilimento che dice no ai bambini, me lo scrivi grande fuori e i bambini non ci entrano. C'è uno stabilimento dove chi, perché bisogna rispettare tutti, ragazzi, ci sono quelle persone a cui i bambini danno fastidio, vogliono stare tranquilli e ci stessero, ma che mi fai pagare l'ingresso del bambino perché c'ha meno di 12 anni, quello è veramente, ragazzi, è vergognoso.
1: Ma di che parliamo?
7: Comunque d'estate la situazione bambino è veramente un'angoscia, cioè quando finiscono le scuole mo non si possono portare mare, tra un po' fanno pure tipo RDTT come i bagarozzi.
1: Capito? Poi però ti dicono ma nessuno fa i figli, perché non fanno i figli, capito? Poi dicono quello.
0: Io penso che se mi succede a me e mia figlia, che c'ha un anno, che mi sequestrano la pappetta per mia figlia o l'acqua, io faccio un omicidio. Io penso così.
1: Detto,
2: l'ha detto lui.
1: Poi se lo leggete sul giornale non vi scandalizzate, perché lui l'ha detto.
2: Noi prendiamo le distanze.
3: No, soprattutto è intervista esclusiva qui su Radio Globo.
10: Per evitare tutti i problemi, tutte spiagge libere attrezzate, dove ognuno può portare le proprie cose o le può affittare e nessuno può fare il prepotente.
1: Ecco, questo sarebbe, secondo me, cosa buona e giusta. Vabbè, se io voglio usufruire del servizio, me lo prendo, ok? Però posso portare anche il mio, posso andare con la mia, sdraio. Perché no?
11: Oh, regà, basta più percula America, io torno in vacanza all'asta estate, no. Vorrei che questo mette altre tasse agli italiani che vengono in vacanza qui.
1: Guarda come va a finire.
12: Sempre deve andare a fanculo.
1: No,
12: deve andare, capito? A fanculo, rimani a casa.
1: Ce l'ha con quello che ha detto dei bambini prima, che non, che non vuole vedere i bambini.
3: Però qui l'educatore ci ha spiegato adesso dove deve andare.
1: Diciamo che c'è rimasto un po' male con l'amaro in bocca.
13: Massimo, non bisogna paragonare i bambini ai cani. Il rispetto dei cani, infatti, che rompono molto meno i coglioni.
1: Ma va a cagare, vai.
14: Posso capire no ai cani, ma no ai bambini, dai, ma stiamo scherzando.
1: Ma no a niente, ragazzi, dai, su, ma che davvero?
15: No ai cani in spiaggia.
1: Questo invece proprio non li vuole, non vuole sentir parlare. Sono le 9:13 minuti, buona mattinata. Io vi ricordo i numeri: 393-777-7172. Sembrava la lezione di spinning, sentite come va.

0: Vabbè, allora è l'ora delle offerte di Roman Auto, così va meglio.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. The Morning Show
1: on Radio Globo. Questo è il Morning Show di Radio Globo. Dai, velocissimi, ritorniamo a sentire voi. 06 89 28 996, Globo WhatsApp 393 777 7172. Buongiorno Carolina, ciao.
2: Carolina. Pronto? Ciao.
1: Ah, ecco.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Vai,
3: ciao.
1: Vai, ciao. Dici tutto, ciao. Carolina.
2: Allora, per me è una cosa soltanto.
1: Mm.
2: Ci sono spiagge del comune che sì. Tu entri, sì. I bagni pubblici, le cose pubbliche, vai lì. Gli altri hanno dei costi. I costi sono luce, acqua,
1: sì.
2: Tutto quello che uno ha un servizio.
1: Sì.
2: È normale che te fanno pagare. Anche il signore che si lamenta del piatto. Ma il piatto andrà in lavatrice, nelle lavastoviglie. Mi sono sbagliata. Eppure quello è un costo. Ma a casa vostra pagate o vi danno tutto gratis?
3: Quindi Carolina, sei d'accordo sul fatto che un bambino piccolissimo debba pagare 3 euro per entrare? Che servizio, che, di quale
1: aspetta,
3: sono,
2: il bambino
1: sono
2: va frutti. Cambiato, va cambiato, il pannolone andrà buttato.
1: Aspetta un attimo, però partiamo dal presupposto, no? Che il mare in teoria dovrebbe essere di tutti, ok? Poi
2: gradi,
1: c'è qualcosa,
2: esatto.
1: No, aspetta. Poi c'è qualcuno che decide di darlo in concessione, ok? A fronte di alcuni servizi io pago una determinata cifra, ok? Però diciamo che a parte che le tariffe delle concessioni, insomma, erano anche abbastanza basse a fronte di guadagni, come ci ha detto prima Francesco Emilio Borrelli, e quindi insomma magari puoi anche sopportare il fatto che il pannolino venga buttato, perché se no, se non c'era lo stabilimento, ci sarebbe stata una spiaggia libera, dove magari c'era un secchio e quindi io potevo entrare tranquillamente, il problema non ci sarebbe proprio stato, no? Quindi ti do anche la possibilità di guadagnarci, perché no, per carità, va bene tutto, però non è che devo pagare qualunque cosa io voglio fare, mi viene a controllare nella borsa se c'ho un panino o se c'ho il biberon del bambino, ti sembra normale?
2: Quello no, quello assolutamente no, perché poi nella spiaggia fai come vuoi, se una non si può permettere il ristorante ci mancherebbe altro che io non mi porto un panino, però quello che io dico, il momento che tu entri in uno stabilimento, no, ci saranno delle spese. Benissimo, concessione e non concessione, mo lasciamo per, però fino a 12 anni dovrebbero almeno essere gratis i bambini, a parte tutto ciò.
1: No, scusami, nel momento in cui io entro non c'è nessuna spesa, se utilizzo i servizi c'è una spesa e quelli te li pago.
2: Ok, è quello che sto dicendo, la stessa cosa tua.
1: Ecco,
2: perché io dico questa gente che poi c'è la gente che è molto precisa e c'è gente che scrocca su tutti i fronti. C'è pure questo da dire, che pretende tutto e tutto senza magari da
3: un
2: euro.
3: Si sta parlando però di uno che è entrato nello stabilimento dove ci sono i lettini, non ha preso il lettino, si è messo con il telo, che poi anche quello abbiamo capito che si potrebbe fare volendo.
1: Un bambino di 17 mesi non può prendere un lettino, come fa?
3: Un bambino che entra dentro lo stabilimento con i genitori che hanno regolarmente preso tutto l'ombrellone,
1: sì,
3: tutto il companatico, comunque deve pagare 3 euro, sembra.
1: Però ricordiamolo, ragazzi, poi c'è una legge regionale in Campania che dice che i bambini sotto i 12 anni non devono pagare, punto, stop, finito, non è che c'è altro da dire, capito?
3: Quindi ci provano.
2: Apposta, una si oppone, dice ma scusa, ma la legge dove sta? Su quello perfettamente. Poi disturbano i bambini, allora c'è da dire una cosa, che voi genitori, io mo so vecchia, però voi genitori da 50 anni in giù, ti creature, manco gli dite di no.
1: È vero, quello è vero, hai ragione.
2: Voi non gli sapete di no.
1: Vabbè, non tutti, non tutti.
4: Questo entra nell'ambito dell'educazione.
1: Sì, questo fa parte dell'educazione. Alcuni non sono i bambini, sono i genitori, ragazzi. Parliamoci chiaro, non è che sono i bambini. Elisa, ciao, al volissimo, vai.
5: Buongiorno.
1: Vai.
5: Eccomi. No, io raccontavo solamente, visto che parliamo di leggi, cioè di regole che vengono fatte direttamente da ogni locale. Una volta sono andata in un ristorante dove si serviva a pranzo,
1: sì,
5: si serviva buffet e quindi tu vai lì e ti prendi cose.
1: Certo.
5: Quindi sono andata, abbiamo pagato ognuno la propria cifra, adesso non ricordo esattamente quanto fosse.
1: Sì.
5: Vabbè, siccome a me non piace mettere nel piatto primo, secondo, terzo, quarto e frutta,
3: vuoi fare
5: insieme,
3: più giri?
5: Allora voglio fare più giri, quindi ho preso il piatto, mi sono messa un po' di pasta, perché io poi oltretutto a pranzo manco mangio tanto, mangiata pasta, ritorno col mio piatto, mi fanno: signora, deve andare a pagare.
1: Errore, sì, infatti
5: ho appena pagato. Eh no signora, ogni volta che lei si affaccia col piatto deve ripagare.
3: Elisa, ma
1: puoi fare solo un giro, capito?
3: Non sei abituata, ma non li vedi come stanno ai buffet con i piatti, che ci sta la montagna, che c'è pure il dolce alla fine con la ciliegina.
1: Ma stai scherzando, ragazzi?
5: Ne faccio a torta strada.
1: Ma no, allora guarda, io e Gabri Venus, mi dispiace che non c'è, che poteva testimoniare adesso, facevamo la gara a chi andava più in alto, ragazzi. Siamo arrivati a qua Fettuccia, abbiamo preso le misure, giuro, non sto scherzando, intruppavamo sul soffitto, è una cosa incredibile.
3: Ma prendi tutto poi, pure quello che non ti piace.
1: Errore pessimo, errore pessimo. Poi ti farò un tutorial

0: su Radio Globo. Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
0: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
0: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
0: E non solo. Let's get the party started.
2: Venerdì e sabato per tutta la notte.
0: La spiaggia si accende.
2: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
0: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati
6: Pim, Pim e Famiglia Gorà.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Auto Import a Roma dal 1950.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma! Io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
1: Sponsored by
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think big, become big.
1: The Morning Show.
2: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti
6: dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Comunque era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
21: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
22: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
1: This is the morning show on Radio Globo.
23: Tutti in mezzo al traffico, eh? Che devi fare? Che devi fare? Beh, no, tra poco Joe ci darà la situazione per capire come si viaggia in questa calda mattinata. A proposito di calda mattinata, mi fate dare una controllata ai gradi, anche se poi non corrispondono.
24: Perché
23: 27.
24: Ti vuoi fare male?
23: Allora, 27 qui, ma sul furgone dell'ascoltatore di questa mattina saranno almeno 39, esatto, in questo momento, ok? Che non aveva nemmeno la recondizione.
25: Pensa quello in barca a largo adesso, fra caldissimo.
23: Non me lo ricordate.
24: Comunque, a proposito di spiagge, ragazzi, quelli che vendono le cose, gli ambulanti, no? Oltre alle collanine, cavillera, mandana, mandana, adesso hanno i ventilatorini portatili, non
23: detto,
24: sapete quanti ne vendono.
23: Ragazzi, lo abbiamo detto, è il trend di quest'estate.
24: È l'acquisto del secolo.
23: Sì, sì, il ventilatore portatile. Allora, per chiudere così sul discorso spiagge, poi insomma, tutti
24: poi,
23: poi tutti al mare, sì, poi tutti al mare. Marco, ciao, buongiorno.
26: Buongiorno, io infatti sto andando... Buongiorno, io infatti sto andando al mare.
23: Devi spegnere la radio Marco, vengo lì, i braccioli te buco. Mamma mia,
25: lo capisce in ritardo tanto.
23: Sì, beh, no, adesso un quarto d'ora per... dovete spegnere la radio. Quando ci chiamate?
26: Aspetta.
25: Come fai a dirlo così calmo, Massimo?
23: No, aspetta.
25: Come fai?
24: Guarda che Marco è positivo però, eh.
23: Adesso io do una testata. Marco, allora dai, dici un attimo, stai andando al mare, anche tu così ce lo dici tanto per farci un po' di invidia, non mi dire.
26: No, non è vero. Era una battuta. Sto andando al lavoro.
23: Che lavoro fai?
26: Sono sempre Marco il tassista. Buongiorno.
23: Ah, Marco il tassista, va bene. Ah. Allora, Marco, che cosa ci volevi dire? Non ho capito.
26: Ti volevo dire che io vado in uno stabilimento dove siamo pieni di bambini.
23: Ah,
26: ovvio che questi bambini sotto una certa età non pagano come in tutti i parchi divertimenti, anche se è un stabilimento. E noi anche grazie a questi bambini abbiamo socializzato, interagito anche tra famiglie.
23: Ah, ok.
25: Bene.
26: Ma, quindi i bambini sono una cosa positiva.
23: Ok.
26: Quindi quel coglione che non vuole i bambini, ma lui è nato bambino o è nato già
23: adulto? No, è nato già adulto. È nato già
26: adulto. Grande, grosso e coglione,
23: ma,
26: ho capito.
23: Però possiamo dire una cosa? Allora, anche qualora insomma ci fossero persone infastidite dai bambini, può essere anche legittimo. Però vogliamo dire che non sono i bambini, ma magari saranno i genitori di quei bambini. Perché magari...
26: Ma se gli opprimi, certo, se tu opprimi il bambino, sì. Se tu sei il primo a innervosi il bambino.
23: No, ma un po' di educazione, cioè, se un bambino è educato, il bambino.
26: Ma guarda che all'interno dei stabilimenti, io non voglio, ma voglio difendere, cioè, non è che voglio difendere lo stabilimento, per carità, perché non è che me paga, insomma. Però comunque, principalmente ci stanno famiglie dove i bambini sono ben educati, o abbastanza, nel senso, rispettano l'orario del silenzio. Cioè, capito? Non è che
24: ma ci sarà un luogo
23: sì,
24: deputato
23: che...
24: per ogni persona. Cioè, nel senso, se a me non piace stare con i bambini al mare, io quando ero giovane pischella andavo nello stabilimento dove prettamente c'erano pischelli come me, non c'erano bambini, certo. Non andavo in quello per le famiglie. Quindi io rispetto quello che dice: voglio star da solo, non voglio i bambini, ma deve scegliere lo stabilimento giusto per lui, quello senza le famiglie.
25: Ma non si capisce, Marco, perché tu debba definire coglione una persona che vuole andare in spiaggia anche senza bambini, ma non vuol dire che vuole uccidere i bambini, vuole passare quelle due ore in silenzio. Perché mi lo definisci un coglione? È uno che ha un'altra preferenza.
26: Perché
25: tu hai una famiglia giusta.
26: Odia i bambini, amico.
25: No,
26: cioè,
25: no, odia
26: bambini.
25: Ma chi la odia i bambini?
23: Beh, no, ci sono anche quelli.
25: Tu stai dicendo tutti. Ci sono persone che non odiano i bambini, anzi li amano alla follia, ma vogliono passare quelle due ore tranquille. Non sono d'accordo con te che tu debba definirlo coglione.
23: Sì, no, però aspetta, perché adesso non è che devo difendere.
25: Cioè, lui
23: però
25: l'ha detto,
23: c'è qualcuno che prima ha detto: io non voglio i bambini, non voglio i cani.
25: Adesso sto parlando io e sto dicendo un'altra cosa.
23: Ma io ti sto dicendo quello che ha detto.
25: No, dico a lui, a Marco, dico: sto parlando io, sto dicendo un'altra cosa. certo, non sono certo. tutti coglioni quelli che fanno sta cosa, e non vuol dire che odiano i bambini, sono persone che vogliono stare due ore in tranquillità e poi vanno ad abbracciare, magari hanno il figlio a casa, quindi non sono per forza coglioni.
26: Allora tu lasci tuo figlio a casa davanti,
25: no, ho detto
26: una PlayStation,
25: Marco,
26: o davanti al computer,
25: Marco,
26: perché tu vuoi
25: Marco, no, Marco è un esempio, capisci quando uno parla?
26: Sì,
25: è
26: ma io dico, no, per carità, sono d'accordo.
25: Che fa. Dico certo, solo che certo. uno con tranquillità può stare tranquillo, punto.
23: Però secondo me lui si riferiva a quell'ascoltatore che ha detto io non voglio i cani, non voglio i ragazzini, paragonando insomma le due cose.
25: Ha ribadito.
23: Vabbè. Oh, vabbè, 9.33, dai, forza, su. Stiamo un disco a proposito di Marco. Bob Sinclair.

0: sigla.
1: This is the morning show.
2: Mi alzo presto la mattina e ne sono perché.
3: Se poteva dire, non se poteva dire, eh.
2: E vado a lavorare e ne sono perché.
4: Finalmente siete tornati.
2: Passando Radio Globo e mi diverto fatto.
1: The morning show on Radio Globo.
0: Eccolo il morning show di Radio Globo questa mattina. Beach party, ragazzi, eh. Oh ragazzi, abbiamo parlato talmente tanto di mare che c'ho la sabbia dentro le mutande.
5: No,
0: io,
5: veramente, basta. Ma non la doccia.
0: Guarda, tolgo le scarpe e c'ho la sabbia dentro. È una cosa incredibile. Abbiamo piazzato l'ombrellone nello studio. Comunque, a proposito di barca, mare, prima dicevamo, no, l'ascoltatore che ci sta ascoltando. Allora, vogliamo fare, allora, tanto per cominciare voglio proporre una cosa. Questa Vai. Però proprio autoflagellazione, eh. Cioè, facciamoci del mare vero, del mare.
5: Vabbè.
0: Senti il lapsus. Facciamoci del male vero, vero, vero, vero. Attenzione. Voi che state facendo qualcosa di figo in questo momento, mandateci la foto per farci rosicare.
5: Ma tu dici che se stanno facendo qualcosa di figo ci mandano il messaggio a noi?
6: Sì, però sì, no, sì, foto porno, che magari stanno facendo l'amore.
0: Anche quello.
6: Ah, vuoi la foto porno?
0: Sì, sì, sì, anche quello. Qualsiasi cosa bella, piuttosto che stare al lavoro, mandate, cioè, che ne so, tipo, siete in piscina in questo momento, siete a bordo piscina sul lettino e ci state ascoltando, foto.
5: Ma perché
0: E scrivete proprio, dovete rosicare. Siete al mare in questo momento? Foto!
5: No,
0: ha detto Giovanni, state facendo l'amore? Foto.
6: No. Vi fermate proprio per fare la foto? Eh?
0: Anche dei piedi, per cortesia. Di lei.
6: Ah, perché fanno molto
0: le dei piedi di lei, per cortesia. Così, ma questa è una richiesta mia personale. Foto!
5: Senza interesse.
0: Dovete rosicare, ok? Qualsiasi cosa, eh? Vediamo un attimo. Vabbè, ma saranno due o tre quelli che stanno facendo qualcosa di figo. Guarda, quanti possono essere?
6: Uno, cioè uno, già
5: sta.
0: Rosicheremo poco.
5: Federica della Valle ci ha mandato una foto.
0: Ma che ci mandi tu la fotografia? Scusa, la redazione, che non c'è niente di figo.
5: Vuol dire che sta a fare una cosa bellissima, Fede. Cioè, sei contenta di essere lì in redazione adesso?
0: Allora, ragazzi, io lo dico, è partita male sta cosa.
5: Male, malissimo.
0: È già arrivata la foto di un come si chiama a Roma? La gallarella con dentro la malta, la calce, capito come? La gallarella con dentro la calce.
6: Ma mi hanno chiesto cose fiche.
0: Da cantiere. Vabbè, lui,
5: vedo
0: lui.
5: Vedo piedi.
0: Nella piscina
5: con pelo.
0: Vabbè. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, tra poco ritorniamo e vediamo un po' che cosa c'è arrivato. Qua nel morning show di Radio Globo, l'immortale.
1: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di martedì sarà caratterizzata da spazi soleggiati, eccetto tra pomeriggio e sera, quando si segnala qualche fenomeno nelle zone interne ed appenniniche. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime fino ai 32-33 gradi, specie nelle zone interne. Qualche grado in meno, invece, sulle coste. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
10: Radio Globo. Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
1: Wait for me, I'll be back.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
18: Scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
18: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
18: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
19: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
23: Info e regolamento su radioglobo.it.
24: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show, sponsored by MB Arredamenti.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
5: This is the morning show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
6: Mi sta diventando scianotico, verite.
7: Ma non mai sta tutti a ride, fa la finita.
8: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
9: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi scordata. Mamma mia.
5: The Morning Show on Radio Globo.
10: Titolo della puntata di oggi: dovete rosicare, dovete rosicare. Noi, non a voi. Cioè, questa volta proprio si è ribaltata la situazione, perché non l'avessi mai detto. Ho fatto questa proposta. Allora, se state facendo qualcosa di figo, mandateci la fotografia, così almeno rosichiamo, ok?
11: Però noi non è che stiamo rosicando, stiamo sorridendo e siamo felicissimi e vi abbracciamo tutti.
10: No, questo...
11: perché quante ce ne stanno arrivando di foto, anche chi sta facendo cose noiosissime.
10: Questo tu. Io sto rosicando invece, anzi, ma proprio di brutto, perché insomma, allora ragazzi, sta arrivando veramente la
11: il
10: qualunque
11: mondo.
10: Canale 91 digitale terrestre, andate su Globo TV se avete la curiosità di vederle, no? Allora, poi ve lo diciamo, insomma, ce ne sono tanti. C'è chi sta nella piscinetta a prendere il sole, c'è chi sta invece in questo momento in barca, poi va a capire se sono foto di repertorio, giusto per fare. Poi ci sono quelli che stanno al lavoro, comunque la prendono con lo spirito giusto.
12: C'è chi fa edilizia acrobatica, edilizia... che è molto bello.
10: Allora, aspetta un attimo, l'edilizia acrobatica. Andrew!
13: Buongiorno.
10: Allora, Andrew, ci è arrivata una fotografia. Buongiorno. Di Andrew in questo momento su un, non so dove, un balcone, da qualche parte, sui trampoli sei in questo momento?
13: Mamma mia. Hai visto che roba? Questa è invenzione mia.
12: Ma tu in questo momento stai così in questo momento?
13: Siccome sto basso, non arrivo a toccare e mi sono dovuto mettere i trampoli.
10: Capito? Quando dice i tacchi non bastavano, allora è un po' esagerato, ha messo i trampoli. Cioè, tu in questo momento sei...
12: Adesso, al telefono sei così.
10: Sei legato, sì. E sei con i trampoli.
12: E gli auricolari.
13: Sono anche abbastanza comodo, diciamo, dai.
10: Comodo proprio, non so. Sembra Forrest Gump. Avete presente Forrest Gump quando c'è quel tutore sulle gambe, quella roba là? È una roba del genere.
12: Bravo.
10: Scusa un attimo, ma perché con i trampoli? Perché se no avresti dovuto montare tutta l'impalcatura e sarebbe stato complicato, no?
13: No, perché noi lavoriamo sempre sulle corde, però per staccarci magari dal punto di lavoro, e con il trampolo che mi poggio sulla ringhiera sto più comodo.
11: Ma quindi questo trampolo l'avete inventato voi, progettato voi, o si usa?
13: No, questi sono i trampoli
12: omologati
11: da lavoro.
10: Ma per lavorare o per il circo?
13: Per qualsiasi cosa, sì, i trampolieri, quelli che vanno in giro con le maschere, queste cose.
11: Beh, non è proprio il trampolo del trampoliere.
10: Ma so.
13: È quello.
10: Vabbè. A quanti metri sei in questo momento?
13: Ma qua basso, 5 metri,
10: vabbè, io 5 metri con i trampoli non ci andrei nemmeno morto, perché già mi vedo con la testa spappolata per terra,
11: sì,
10: sul
11: diciamolo
10: marciapiede.
11: Infatti che lui dalla foto che vediamo ha il casco,
10: è
11: imbracato,
10: sì.
11: C'ha le funi, è quindi legato, tutto in sicurezza,
13: sì, assolutamente.
10: Anche un po' alpinista, va bene, vabbè, buon lavoro allora,
13: grazie, buona giornata a voi.
10: Certo,
11: ciao.
10: Non ci hai fatto proprio rosicare, insomma,
12: diciamo
10: che stiamo meglio noi con l'aria condizionata, sì. Possiamo, sì. Buttiamola là.
5: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
10: Però quante cose, quante testimonianze stanno arrivando.
11: In una slavina di monnezza abbiamo visto, eppure questo non rosichiamo, però gli siamo vicini, perché vuol dire che gli stiamo tenendo compagnia.
10: Sì.
11: Poi ci sono mille colazioni, c'è uno che addirittura si sta mangiando il cornetto cubo, che è particolare, e poi ci sono quelli che stanno facendo il paracadute dalla barca.
10: Sì, legati a una barca, è vero.
12: E anche quelli che stanno nel deserto di Dahab.
11: Sì, in questo momento. Signora con mamma.
12: Sì, sì, sì.
11: Con la bandiera della
10: Serriosa. Scusa un secondo, un momento. Lei sta ascoltando da lì in questo istante?
12: Pensa quanto si sta divertendo.
10: Cioè, tu sei nel deserto e ti viene da ascoltare il morning show di Radio Globo. Io boh, non lo so, vabbè. E poi c'è chi sta lavorando, naturalmente, chi sta grigliando, chi sta invece con la cazzuola in mano, chi sta su un escavatore. Insomma, davvero, tanta gente. Diciamo che però c'è anche chi se la sta godendo. Per esempio, abbiamo visto una piscina meravigliosa. E a chi ha mandato la foto di quella piscina meravigliosa, possiamo dire, ecco, invitaci.
11: No, e poi dici dov'è, se è una cosa che può accedere pagando, per cortesia dici dov'è, perché c'è un prato meraviglioso.
10: Volevo dire alla regia, che non è quella che stanno mettendo in questo momento, ecco, quella piscinetta vorrei ma non posso, quella da sfigato.
11: Però
10: no, no, con i piedi, con il salvagente. No, no, no, è una piscina, insomma, di alto livello. Quindi a quell'ascoltatore che ci ha mandato questo giardino, tutto un garden, una roba, ecco, invitaci che noi veniamo, va bene?
11: Massimo, i bambini lì non sono ammessi, mi dispiace.
10: Non vedo non bambini qua tra di noi, non

0: l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Sentiamo la situazione del traffico, aggiornamento viabilità.
3: Allora vi ricordo che fino al 18 luglio la Salaria è chiusa nelle due direzioni per lavori all'altezza del cavalcavia della motorizzazione civile al chilometro 14, al chilometro 10 e 400. Il traffico viene deviato sulle corsie complanari. Poi si viaggia anche su carreggiata ridotta sull'Aurelia tra Malagrotta e Castel di Guido nelle due direzioni per lavori dalle 6 alle 16, anche qui fino al 18 luglio. Altri lavori su questa statale con chiusura della corsia di marcia tra il casello di Torre in Pietra e Aranova in direzione di Roma. Possibili disagi oggi per chi utilizza i collegamenti ferroviari con l'aeroporto per lavori alla infrastruttura. Fino alle 11:30 di oggi è sospeso il servizio del Leonardo Express, attivo servizio bus sostitutivo, modifiche previste anche per i treni della Orte Fiumicino Aeroporto.
1: Ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Comunque mi ero distratto perché questa mattina abbiamo parlato di stabilimenti, prezzi, insomma sempre più complicato andare al mare. Allora leggevo la notizia di questo signore, il titolare di uno stabilimento, Guerrino Ricci, nella Riviera Romagnola, 87 anni, che ha scelto di adottare i prezzi popolari, cioè praticamente la spiaggia, lo stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia. Tu immagina che una giornata con lettini, due lettini e un ombrellone, per una giornata in spiaggia viene a costare il tutto 8 euro, ragazzi.
4: Sì.
2: 8 euro.
3: Ma ragazzi, sono romagnoli, questi hanno un passo in più su tutti.
4: Beh,
3: su
4: quello
3: queste
4: sì,
3: cose.
4: Per lo
3: i romagnoli hanno
4: voglia,
3: ma anche
4: sì,
3: proprio come mentalità, questa è una grande cosa. Questa
2: guarda,
3: qua,
2: allora dice, la gente ha sempre meno soldi, grande, e una delle prime cose a cui rinuncia è proprio la spiaggia. Io faccio dei prezzi popolari così per accontentare un po' tutti quanti. Ottimo lo spirito di questo
3: ma
2: signore.
3: Ci mancherebbe altro.
2: Guerrino Ricci, più Guerrino Guicci. Ricci, anzi, Guicci.
4: Sì, sì. Pi tutti.
2: Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani. Che dite?
4: Dai.
2: A domani.
4: Bye.
2: Ciao.
1: The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
6: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao.

0: Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris!
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
13: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
14: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
13: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
14: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
13: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
0: Le 10 in punto è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Sì, sono

0: Sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: 10.19, buongiorno a tutti da Marco Valerio Camillacci, martedì 7 luglio. Abbiamo sentito questa Your Love 9 PM, il titolo ce lo ricordiamo tutti. Risentiamoci un attimo l'intro però. Ecco, questa sicuramente ce la ricordiamo, però ce la risentiamo un attimo. Direi di sì.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ho preso tanto sole e tanto caldo oggi.
3: Bene,
4: cioè,
3: guarda,
4: se lo vuoi far sapere.
2: 33 gradi.
3: Ah,
2: 33 gradi.
3: Sì.
2: Mi sono abbronzata.
4: Bene, Patrizia, bella notizia questa. Grazie della condivisione.
3: Grazie.
2: Ok, un bacio, siete fortissimi, un bacio.
4: Grazie, Patrizia, un bacio.
5: Ma Patri, mi sa che ti hanno detto una cosa. Sti c***i.
6: C'è anche Patrizia che è esibizionista, conviene. Fatti sentire a Radio Globo, conviene. Esibizionista.
7: No vabbè, senza strani ci vogliamo comunque, ma... questa sta formidata.
8: Ma Patri, però mettete un cappello, sta svarbolando.
3: Ma forse troppe ore sotto al sole.
4: Vabbè, lei ci teneva a farcelo sapere.
3: No,
4: comunque.
3: Ma è stata caruccia, secondo me, però è come quello che ha organizzato la rapina in banca lì ad Ancona, che ha fatto il video su TikTok. Secondo me lei adesso si sveglierà domani a dire: ma io ho chiamato su Radio Globo, ma io state a dire, ma siete
4: avanti. Doppiamente di personalità.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Continuo a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
14: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
15: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna,
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: E te lo voglio di.
18: Cosa?
20: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
20: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio, con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
23: Questa casa anche solo per i nomi che ci stanno dentro, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, c'è Partenope adesso su Radio Globo.

certe volte quando sentiamo le interviste dei cantanti dicono fare il cantante, il cantante era il mio sogno sin da bambino, da piccola. Invece lui proprio zero, dalla musica non ne voleva sapere, gli piaceva lo sport fino all'ultimo anno di liceo, quando dei suoi amici gli hanno chiesto di partecipare a un concorso per band, perché lui suonicchia

0: dal 2016 Lady Gaga, Million Reasons su Radio Globo. Tra l'altro vogliamo parlare di questa cosa: quante canzoni di Lady Gaga sono utilizzate per fare edit un po' più tristi? No, però emotional, no? Allora, con Shallow, quella là che ha fatto con Bradley Cooper, vabbè, quella sta ovunque. Die With A Smile di Bruno Mars, ci sono degli edit fatti con pezzi di film che veramente ti fanno scendere le lacrime fino a sottoterra. Questa, Million Reasons e tante altre, persino Alejandra è stata utilizzata per un edit triste.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
14: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
0: Anche lui ha scelto una voce K-pop per il suo ultimo lavoro.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. 10:51, quasi 10:52.

0: L'ACI.
1: In città sono in corso alcuni cantieri con effetti sul traffico. Chiusa per lavori via Ischia di Castro, deviazione in corso nel municipio 15, lavori a via Isola Farnese, in via dei Due Ponti e in via di Valle Muricana, in corso divieti di sosta, chiusure alla circolazione. Proseguirà sino al 18 luglio la chiusura di via Salaria all'altezza della motorizzazione civile per la riparazione di un cavalcavia. Il traffico è deviato sulle corsie laterali, la stessa via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione raccordo dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza di una scarpata. E al Portuense proseguono i lavori in via Folchi, deviazioni in corso.
2: Live from Surf Expo.
3: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
4: Dalle 19 alle 22.
3: Saremo in diretta dal Track Globo,
4: nello spazio unico del castello di Santa Severa.
3: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
4: E non solo. Let's get the party started.
3: Venerdì e sabato per tutta la notte.
4: La spiaggia si accende.
3: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits. Live from Surf Expo.
3: Solo su
2: Radio Globo.
4: Sponsored by Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale. Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri

0: 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
1: Ave Cetus!
2: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
3: Supermercati Tim, di bel famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: 2 minuti alle 11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Solo una quarantina di secondi ci separa dalle 11.

0: Tuttavia questo non significa che Fergie ce la siamo dimenticata, anzi, perché in occasione dell'American Music Awards che si è tenuto un mesetto e mezzo fa, per la categoria Best Throwback Songs, quindi quella canzone che ti fa venire sempre di più la nostalgia, è stata selezionata Rock the Body, che è uno dei pezzi più belli dei Black Eyed Peas e sicuramente quello che fa scendere di più la lacrimuccia. L'hanno cantata sul palco e a sorpresa è salita anche Fergie, facendoci tornare all'inizio degli anni 2000.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
7: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €. Mauris.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: È stato eletto da Jovanotti il re dell'estate, tanto che gli ha commentato sotto un post su Instagram dicendo: complimenti, la radio è tua.

E ci fa subito venire voglia di mare questo pezzo di Jonas Blue insieme alla voce delicatissima di Paloma Faith. Era Mistakes alle 11.36, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. E c'è da dire che Jonas Blue ogni estate l'attacca, la mette, qualche pezzo lo pubblica, almeno uno lo pubblica. Questa viene dall'estate del 2020, non è che ci ricordiamo proprio con piacere, sicuro ce ne sono state di migliori, ma più che altro stavo guardando la data d'uscita precisa di questa canzone, è uscita il 28 febbraio 2020, praticamente

0: Ho i ricordi un po' sfasati. Diciamo poco prima del lockdown, ecco, così mettiamo d'accordo tutti. Forse che ha portato male Jonas Blue, boh.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutami!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate, ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Globo, buongiorno.
1: Ciao.
0: Senti, ma una domanda, ma lo stretto di Hormuz, ma è stato riaperto? Perché qui a Civitavecchia ancora i prezzi della benzina e del gasolio volano.
2: È stato riaperto, sembra tipo un supermercato che ha chiuso temporaneamente, no? Allora, pare che no, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti, Iran, eccetera, è stato firmato il 18 giugno. Poi ovviamente i tempi sono quelli che sono. In alcuni punti la benzina si è abbassata, in altri ancora è a prezzi alti. Poi ragazzi, non facciamo geopolitica, quindi non so che dirti. Proviamo a fare una telefonatina a Trump.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri. Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi avere

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
2: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Wake up!
9: Good morning,
10: the morning show.
11: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
13: On Radio Globo.
9: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Ho vinto!
18: Hai vinto? Che cosa?
17: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
19: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
20: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
21: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
20: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
21: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
20: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
21: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
20: ValentinoAutomobili.it.
22: Sono le 11.55 dell'ora delle offerte di Romanauto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. 4 minuti a mezzogiorno, siamo proprio a metà giornata di questo martedì 7 luglio 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci.

0: po' come quella della pubblicità che andava negli anni 2000. Ambrogio ha avuto un certo languorino.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Io perché praticamente davo ragione al ragazzo che diceva che è tutto nel nostro karma, perché esatto. Mio marito è un pessimista allucinogeno. Quindi a lui gli capita di tutto, se la tira, come mai? Non potete capire, cioè lui si sveglia la mattina e dice sicuramente oggi mi capita un qualcosa di storto, e puntualmente gli arriva qualcosa di storto. Io che sono il contrario, quindi l'ottimista della coppia, sto sempre lì, ma non ti preoccupare, c'è sempre il retro della medaglia, vediamo, c'è sempre una soluzione.
3: Come vedi che ti capita dopo sta telefonata?
4: Ma le capitano a Sandra, sì, scusami, a Tania, le capitano queste cose, soltanto che lei non se ne accorge nemmeno, perché le guarda con talmente tanto ottimismo e positività che poi quelle cose fondamentalmente per lei non succedono, invece il marito se ne lamenterà di tutto.
5: Adesso,
2: brava, è proprio quello, è proprio quello, cioè se tu quello che ti capita lo prendi dal lato positivo e trovi una soluzione,
4: brava,
2: non è più la disgrazia, è una cosa che ti è capitata e si tira avanti, si va avanti,
4: certo. Ragazzi, oggi
2: ti su quello.
4: Oggi non grandi filosofie,
5: sì, infatti,
3: grandi
5: guarda,
3: verità, direi.
4: Grandi verità.
5: Senti, tuo marito ti aveva detto ma non telefonare a Radio Globo, lascia perdere.
3: Invece ha voluto telefonare. The
1: Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.

0: euroferroma.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport, a Roma, dal 1950.
9: Pop e rap un'altra volta insieme. Machine Gun Kelly.

due fratellini Da Soup e Mara Sattei dal 2024. Era Posto Mio su Radio Globo. Cambiamo decisamente ritmo. Eh sì, perché tornano Bob Sinclair e Kaisa, eccoli.

0: elettrico senza aria condizionata, ovviamente specifichiamolo, si stava abbastanza tranquilli. Non so per voi com'è la percezione del caldo, però oggi poteva andarci peggio, secondo me. Detto questo, non pensiamo ad oggi, pensiamo ai prossimi giorni, a come sarà il tempo e soprattutto se farà caldo o meno. Ce lo facciamo dire a quelli di Trebi Meteo? Beh, direi di sì.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in mente estive nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vi segnalo giusto la possibilità di qualche breve acquazzone temporale nelle ore pomeridiane, specie nel Reatino e nel Frosinate, ma fenomeni per lo più isolati. In un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature però che tornano ad aumentare. Per ora punte massime non oltre i 34 gradi, ma domani toccheremo anche i 35-36, salgono anche le temperature serali e notturne. Per sapere a questo punto che valori si raggiungeranno proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: 11.51, quasi 12.52, è finita un'altra ora con me in questo martedì 7 luglio 2026. Attenzione perché tra poco arriva l'ultima ora da passare insieme, dopodiché ci sarà Jacopo Saliani che già ho visto arrivare, tra un'oretta più o meno sarà con noi. Attenzione perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba con me oggi, ma anche una sorpresa, Però no spoiler,
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: Live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.

0: parking.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate, ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio, eh?
5: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
11: Supermercati Tim, i prezzi migliorano, il risparmio di qualità.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
6: 12:57 appena scoccate, ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: dal 2008, Firmin, sale 13:16, chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13:55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime saranno nelle mani di Jacopo Saliani, che dalle 14 fino alle 16 vi terrà compagnia qua su Radio Globo. Per quanto riguarda noi, ci restano ancora una quarantina di minuti da passare insieme e in questi 40 minuti potrebbe arrivare una sorpresa, come vi ho detto prima, eh? Quindi io vi consiglio di stare attenti. Non vi posso spoilerare nulla, però occhio, mi raccomando.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
3: Diciamo quel mio provare qualcosa,
4: sì,
3: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
4: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
3: Sì.
4: Cioè sentimento,
3: sì,
4: quindi senti,
3: sì,
4: mento è, penso anche al mento, no? Perché sì, dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
3: Due però insieme non ce la faccio.
4: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
5: Senti cuore.
4: Perché tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senticuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
5: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È
4: fa
5: vero.
4: Senso.
5: Senti cuore è.
3: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
4: Senti questo. Comunque proviamo ad andarle dietro.
3: Sì, ma. Sì.
5: No, questa è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però cioè.
3: I camosci
5: si dice, o camosci.
3: Camosci. Camosci. Sì, vai,
5: uguale. No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi caduri.
3: Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
5: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
3: Fantastico. L'hai messa in onda? Aspetta.
5: Sì.
3: Sì, pronto, Radio Globo, chi è?
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.

0: euroferroma.it.
1: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: 13:22 nel PM.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: canzone estiva su Radio Globo.
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: E ve l'avevo detto di stare in campana. Ve l'avevo spoilerato che ci sarebbe stata una sorpresa in questi ultimi minuti da passare insieme. Ebbene sì, la sorpresa è questa qua. Due biglietti per il concerto di Jovanotti del 13 settembre in Palio, però dovete essere i primi a chiamare lo 06 8928 996, e in più indovinarmi le tre canzoni presenti nel mashup di oggi. Sentiamolo un attimo.

0: eccole qua. Tre canzoni da indovinare e il numero da chiamare lo sapete, da digitare. 06 8928 996 per due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Chiama ora lo 06 8928 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo è
4: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
5: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
5: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
5: All the hits.
4: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
5: Solo su.
4: Radio Globo.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Allora, com'è andata? Racconta.
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
15: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Eh sì, qua non si scherza, due biglietti in palio, ma dobbiamo risentire un attimo il mashup con le tre canzoni che mi dovete indovinare. Risentiamo un attimo allora, eh?

0: l'abbiamo risentito, ma adesso dobbiamo sentire invece chi c'è in linea allo 06 8928 996. Pronto, come ti chiami?
1: Ciao Davide da Latina.
0: Ciao Davide, senti, come va questo martedì? Che mi stai combinando di bello?
1: Al lavoro, morì di caldo.
0: Ai ai ai, però posso allietarti la giornata con questo caldo maledetto e il lavoro. Però mi devi indovinare le tre canzoni che abbiamo sentito nel mashup. Sei fan di Jovanotti, sì?
1: Sì, certo.
0: E allora dimmele tutte e tre, va.
1: Tensione evolutiva.
0: Ok,
1: estate,
0: sì.
1: Estate addosso.
0: Sì.
1: La notte dei desideri.
0: Oh, eccole là, bravo. Ti porti a casa due biglietti per il concerto di Jovanotti del prossimo 13 settembre. Bravo Davide.
1: Grazie Radio Globo.
0: Oh, grazie a te. Ma ripetimi un attimo questo nome. Qual è la radio che ti porta al concerto di Jovanotti, Davide?
1: La sola, la mitica Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. Radio Station. Be

0: Ecco, ho acceso il microfono giusto, sì, questo qua. Sì.
1: Adesso l'ho acceso io.
0: No, l'hai acceso, ok, giusto, aspetta, mi sento una mazza, a posto, ok. Devo abbassare, alzare le cuffie. Senti, com'è sul filo dei secondi te, come al solito?
1: Come al solito, entro in studio all'ultimo, però ci sono sempre puntuali.
0: No, no,
1: puntuali,
0: c'è sempre puntuale,
1: dire,
0: c'è da dirlo, c'è da riconoscere, a differenza mia, sei sempre puntuale, quindi va.
1: Mandiamo anche oggi un grande saluto a Roberta Coletti che ci starà che ascoltando dalla spiaggia, capito, a godersela.
0: Bocca mia, taci.
1: Perché, Rosy,
0: perché voglio le ferie. Perché voglio le ferie. Tra un
1: ma
0: po'.
1: Ma scusa, ancora. Ma se poi quando sei in ferie ci rompi le
0: differenza mia, sei sempre puntuale. Quindi va.
1: Mandiamo anche oggi un grande saluto a Roberta Coletti che ci starà ascoltando dalla spiaggia, capito, a godersela.
0: Bocca mia, taci.
1: Perché, Rosy,
0: perché voglio le ferie. Perché voglio le ferie. Tra un po'.
1: Ma scusa,
0: ancora.
1: Ma se poi quando sei in ferie

0: Inizia mani, vabbè, quelle di Jacopo Saliani fino alle 16, dopodiché.
1: Cosa vabbè?
0: Vabbè, no, vabbè, giusto, okay. Giusto. Poi dopodiché la banda è tutto bloccata a tenervi compagnia dalle 16 fino alle 19. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo fra poco, perché tra un pochettino si parte anche con la Globocar. Quindi
1: ci puoi
0: attenzione.
1: Già spoilerare dove sarai? No, perché ancora forse
0: può,
1: non lo sai.
0: No, non si può, perché sennò ci menano. Quindi,
1: ecco, quindi lo scopriremo più tardi.
0: Lo scopriremo più tardi, va bene. Buon lavoro, Ya, ciao!
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate, ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio, eh?
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
2: Mauris. Wake up!
6: Good morning!
2: The Morning Show.
7: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
2: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
14: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
16: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
26: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
25: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
26: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
25: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
26: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino.

0: www.autoautomobili.it.
1: 2 minuti ci separano dalle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. E dai che ci siamo, ciao a tutti, buon martedì pomeriggio, io sono Jacopo Sagliani, qui sulla radio che suona, solo le migliori Radio Globo fino alle 16, dove partiamo subito con la prima sequenza bomba insieme.

0: sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Senti quale estate, com'è arrivata anche da noi qua su Radio Globo. 14:18 ancora buon pomeriggio, io sono Jacopo Sagliani, sarò qua con voi fino alle 16 e lo sapete, come ogni giorno sono pronto a regalarvi solo i migliori premi, quindi mi raccomando.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: 1 più 1 uguale super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
4: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
8: Tem Supermercati.
7: Tem, ogni giorno il meglio.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
9: Auto Import a Roma dal 1950.
11: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
12: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Continua il suo grande successo dopo il Festival di Sanremo. Lui è Samurai J, è tornato con Flamenco

0: Globo alle 14:38 minuti. Noi questo weekend vi aspettiamo e mi raccomando, ci vediamo, sentite dove.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started. Day and night.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
3: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
3: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi €4,99.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
10: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
11: Per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni, vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E si riparte seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, anche d'estate. Sì, sta per partire un'altra sequenza bomba e quindi si alza il volume.

0: strade, via dai guai. Tu
1: Alfa con Vai a chiudere la sequenza bomba.
2: Sequenza bomba.
3: Torna domani alle 9.55
2: su Radio Globo.
1: Summer. Sequenza bomba che farà il suo ritorno domani mattina qui su Radio Globo. Noi intanto scopriamo, anzi ripassiamo, quello che è successo stamattina durante il morning show.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show
4: Radio Globo.
5: Quelle sciami
6: nuvole di moscerini, nuvole,
5: sì,
6: di
5: come
6: moscerini.
5: No, sarebbe...
6: E quindi niente, ha deciso di annullare, però la polemica è che non ha detto nulla a nessuno dell'organizzazione.
7: E niente, perché l'organizzazione adesso ha detto e tocca rimborsarli a questi, verranno tutti rimborsati. E ovviamente la produzione adesso dovrà pensare a questo. Tra l'altro, il giorno prima c'era stato un festival molto bello con 200-300 persone e non era successo niente, tanto che avevano aperto, dice, quest'altro anno facciamo un bellissimo concertone, eccetera. Giorno dopo, concerto di Bobby Solo, moscerini, se fa più il concerto.
6: Niente, niente. E quindi insomma, ecco, ci saranno rimasti male tutti quelli che aspettavano una settimana prima, già sono andati con le tende, naturalmente, ad aspettare, come no? Il concerto
7: Bobby Solo. Sì. La tenda solo.
6: No, no, addirittura dalla Germania sono partiti per andare a vedere il concerto di Bobby Solo.
5: Ma no, stavano già in campeggio, poi hanno visto concerto Bobby Solo. Vabbè, andiamo a sentire chi è questo.
6: Non è vero, c'è gente che ci è rimasta male, soprattutto quelli del Pit 5. Ci sono rimasti malissimo.
7: È vero, perché, è vero.
6: Ragazzi,
5: ma volete sapere la verità?
6: Dai, dici la verità.
5: Praticamente c'erano 30 persone, perché gli altri che dovevano assistere a sto concerto se ne sono andati proprio per i moscerini. Quindi questo ha detto: ma io devo cantare per 30 persone, rimandiamolo.
6: No, guarda che quindi c'erano due orchestre, tra l'altro.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
2: Wait for me, I'll be back.
9: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Hai vinto? Che cosa?
15: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
16: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: euroferroma.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Siamo in diretta dalla Globo Car
8: Radio Globo.
9: Proprio così, siamo pronti a scendere in strada grazie a Roman Auto, che è il punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molto altro, con diverse alimentazioni, dalla benzina al GBL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e noi intanto ci colleghiamo con Marco Valerio Camillacci. Marco, dove sei?
10: Eccolo Jacopo, subito dallo studio della diretta, sbattuto dentro la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Siamo diretti questo pomeriggio verso il Parco degli Acquedotti, siamo quasi arrivati, quindi non vi preoccupate, nella speranza ovviamente che non ci tradisca il traffico o il navigatore, no, a parte gli scherzi, stiamo arrivando, quindi non vi preoccupate. Siamo pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvene a casa uno sapete dove trovarci, ma la cosa importante ovviamente è che mancano 3 giorni, non uno, non due, ben 3, all'estrazione preliminare, dove verranno estratti ovviamente i 300 fortunati che proveranno a vincere all'estrazione definitiva ovviamente una bella Jeep Avenger nuova di zecca. Quello che dovete fare già lo sapete, anche perché manca poco, dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Jacopo!
9: E allora grazie Marco, ve lo ripeto, andate adesso sul nostro sito radioglobo.it, in bocca al lupo!
7: Vai ora su radioglobo.it
11: e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
7: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
11: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
8: Radio Globo.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre. Globo TV.

0: Era Taylor Swift su Globo. Gli ultimi 20 minuti da trascorrere insieme, poi inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
0: Lei d'estate non riposa, anzi tutt'altro, fa uscire nuova musica. Gaia, Bossa Nostra, adesso su Radio Globo.

Riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ragazzi, manca poco, presto vedremo anche Bruno Mars in Italia con due date pazzesche allo stadio San Siro di Milano. Questa è la sua canzone più famosa, si chiama Già

0: insieme a Jovanotti per il Jova Summer Party. Siete su Radio Globo. È arrivato il momento di salutarci. Io sono Jacopo Sagliani. Noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre dalle 14. Ciao a tutti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
1: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, per famiglia ancora.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato Auto Equip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da Auto Equip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
7: Tutto bloccato è offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, Marchetti, Marchetti, buonasera, Marchetti, sente la mia voce come allegra.
3: Marchetti,
2: ma lei l'ha vista la foto di Roberta? Ma quella foto, secondo lei, per chi era? Non la guardava nessuno, Marchetti. Quella foto era per lei, l'ha vista come stava tutta dritta. Dopo tutta la settimana che ha denudato, ha detto, ma ce l'ho io.
4: Oh, com'è andata qua a Caselli questo fine settimana? È arrivato qualche altro messaggio dei suoi, no? Perché la prossima mi aspetto che ci sono rubati i colori, che si beve solo acqua frizzante. E poi, Roberta, ma tu fai le immersioni, perché sei andata al mare con quei tuboe, per forza.
5: Roberta,
6: Marchetti, io vi ho invocato, sono da Perugia, sono qua a Ostia, però sui semafori da Cristoforo Colombo vi ho invocato, tutto bloccato era, quasi via.
7: Ma che tu pensi di essere meno bella di Belen Rodriguez? Ti sbagli alla grande.
8: Hai mai pensato che tutto insieme si scrive separato e separato si scrive tutto insieme?
9: Ma perché si dice asciugamano e non asciugaviso?
10: Ciao Roberti, Marchetti, come state? Io sono Valerio.
4: Caro Bel, lancia un po' sto frisbee, su!

Però mai, perché quelli sono due matti a piede libero. Oppure semplicemente il pavone ha deciso che era arrivato il momento di dare un colpo di coda al nostro Mirchetto, che si è risvegliato dall'altra parte del mondo e ora sta tornando piano piano come Ulisse verso Itaca. A parte gli scherzi, Mirchetto, dopo che non ti si sente per due o tre volte di fila ci si inizia a preoccupare. Fatti sentire.

0: riuscì a raggiungere i livelli incredibili, ragazzi, veramente inverosimili. Oh, invece verosimilmente torniamo in diretta anche oggi martedì 7-7, attenzione, il 7 luglio 2026, sono le 16.03, mi dispiace, non abbiamo così la copiata 4-4, ma ci arriveremo in 50 secondi. Eh sì, signori, abbiamo tutto il tempo di procedere anche secondo le nostre scaramanzie, le nostre abitudini, il nostro chiodo fisso in questa parete che si chiama Tutto Bloccato, e uno dei due martelli si chiama Roberto Marchetti, vi sta parlando in questo momento, e quello pneumatico invece, e quando dico pneuma dico veramente il grande respiro, quello di Roberta Marchetti.
1: Ma eccoci qua, buon pomeriggio Roberto Marchetti, buon martedì, pronti anche oggi per andare avanti fino alle 7 insieme, sì, ma soprattutto insieme a loro che ci ascoltano, che staranno già impanicati nel traffico, nello scioglimento delle strade. Vediamo anche oggi quello che succede, ma sicuramente delle belle.
2: Namo, namo, namo!
0: Eccoli, eccoli!
3: Si inizia! Namo collassati!
1: Olè.
0: A proposito di collassati, buon pomeriggio Eliana Caselli!
4: Ah, buon pomeriggio!
0: Ah, buon pomeriggio!
1: Carica!
4: Come state?
0: Bene, bene, come tre minuti fa fuori onda, dai, Caselli. Su, dai, non facciamo adesso l'avan spettacolo, per favore, tipo.
4: Vabbè.
0: Oh, ma buonasera, come la va? Come
1: che
0: la va? Bologna, salutiamo tutti gli amici di Bologna, bellissima città! Dai, su.
1: Si mangia anche bene.
0: Beh, sì, ma che cosa sono?
4: I portici.
0: Sotto i portici, per i portici potessero parlare.
1: Possiamo chiedere una cosa? Perché questa veramente non la sappiamo, ovvero la temperatura dell'assistenza in questo 7 luglio, perché sappiamo che è tornato Tommaso Di Vito.
4: Infatti adesso male, prima bene, poi vabbè.

0: mercurio da una parte all'altra, così per ristabilire un pochino le temperature all'interno dell'assistenza dietro quel vetro che è spesso come quello di una banca. Miliana Di Bartolomeo, detta anche al secolo il Feldmaresciallo.
1: Ole!
0: Tutto questo nella cascata iniziale di Globo WhatsApp, che vi ricordiamo 393-777-7172.
2: Radio Globo, siete ancora vivi?
0: Beh.
2: Dai, treni, sto ritornando in magazzino. Oggi ho finito.
0: Ma perché parla così?
1: Ah, comunque anche oggi si prospetta una buttata non desanitamente.
3: Ciao Roberto Italo, allontanarsi dalla linea gialla, Luigi di Roma.
0: Oh, non ci sarà Mirchetto, ma c'è pronto, diciamo in pole position, anche Luigi di Roma, l'incubo che mi perseguita ormai da tantissimi anni. Sì, capirai, l'ho detto, l'ho trotta dai tempi di Radio Spazio Aperto, a meno che non è un altro Luigi di Roma, saranno tanti Luigi. Quanti Luigi abbiamo all'ascolto in questo momento? Secondo me sei Luigi all'ascolto. Allora, se non ci prendo, no, niente, no, che sei qui, capirai, già stava smontando il congelatore della
1: Magari qualcosa in più, ma sotto 10, perché Luigi non si chiama più nessuno.
4: Dai, treni, dai, che mi fate una compagnia, che io sto in tintoria al forno crematorio.
1: Mamma mia, pensa che caldo là.
5: Comunque, ragazzi, che scandalo! Hanno parlato tutti dei giornali dell'azione che ha fatto Trump. Al giocatore, che non sapeva manco che cavolo significava cartellino rosso. Ma pensa tu questo?
1: Ma gli è andata male.
5: Intanto ha piato uno schiaffo, anzi, ne ha piati quattro schiaffi.
0: Oh, arrivano i primi.

0: Sono le 16:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Vamos.

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Via Casilina, tutto bloccato! Ha preso fuoco il camion dell'ama!

0: Hai visto, Marchese?
1: Non c'ho parole. Allora, la cameretta lì prende sempre più spazio, forma. Più spazio, pieno di roba. Oggi un nuovo ingresso. Sì. Questa che è la trombetta, quella da mondiale, da mondialito. Sì, sì, la trombetta.

0: ho bisogno di mensole, perché ormai è tutto pieno il tavolo.
1: E poi immagino che continuerai a portare roba.
0: Arriverò col carretto sicuramente, con un somarello e un carretto indietro. Oh, attenzione, abbiamo sentito quindi tra gli aggiornamenti degli ascoltatori del grande pomeriggio di martedì 7 luglio 2026, appunto della comitiva di Tutto Bloccato, che c'è un camion che va a fuoco, il camion dell'Ama.
1: Su via Casilina.
0: Aia.
2: Radio Globo, sulla via Flaminia, altezza due ponti, è caduto un albero in mezzo alla strada.
1: Che sta succedendo oggi?
0: Eppure una bellissima giornata, è limpida, non c'è una nuvola, né di quelle vere, quelle che disegnavano i bambini, né di quelle artificiali.
1: C'è solo tanto caldo che sta tornando, tra l'altro domani rinizia ufficialmente un nuovo picco.
0: Oh, ma noi godiamoci il momento, perché oggi è caldo, ma un caldo estivo, un caldo di luglio, devo dire che si sta abbastanza bene. Sì, chiaro, se sta il sole fermo là così, soprattutto in zone asfaltate, diciamo che un pochino ti passa la voglia di campare, tipo qui davanti, cioè qui davanti, davanti a Radio Globo, sembra veramente il deserto di cemento e asfalto.
1: Veramente. Vabbè, dai, è tempo suo, è luglio, che vogliamo.
0: Signora mia, voglia.
3: Comincia Tutto Bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
7: L'avvocato difensore di Lamin Saidigli, 22 anni, originario del Gambia, definisce così il suo assistito alla fine dell'interrogatorio di convalida a San Vittore. Ma in realtà quel ragazzino è socialmente molto pericoloso e il GIP parte proprio da questo per la sua decisione sulla conferma della custodia cautelare in carcere. Perché Lamin ha aggredito con una ferocia inaudita di fronte a questo bar in zona San Siro a Milano un 55enne mai incontrato prima. Lo ha colpito con 20 coltellate, una sequenza velocissima di fendenti. L'accusa è tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. Alle domande del giudice per le indagini preliminari, l'accoltellatore non ha risposto, ha solo detto
6: di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto.
7: Sostiene di non ricordare Lamin, neppure di avere detto subito dopo l'arresto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
0: Oh, quello di qualche giorno fa, no?
1: Che sì, sabato mattina è successo.
0: Aveva colpito tutti anche sta storia, cioè non è che dici il famoso matto che prende, va lì, dà, coltella, a parte tutti sti matti che escono con i coltelli, vabbè, comunque. Ma e poi aveva detto subito ai carabinieri, sì, e noi dei carabinieri ci fidiamo, aveva subito detto, vabbè, oh, mi sono pure divertito, sì, mi sono divertito, appena riesco, tanto sa che riuscirà, perché vede tutti gli altri casi che ci sono, che lo circondano, appena riesco lo rifaccio.
1: Sì, è sconvolgente, sconvolgente. Quello che è successo e sconvolgenti le dichiarazioni di questo 22enne originario del Gambia che appunto sabato mattina ha aggredito davanti a un bar a Milano un uomo di 55 anni senza alcun motivo, non lo conosceva neanche.
0: Esatto.
1: Passavo di là, gli ha dato 20 coltellate in testa, al collo, addosso. Per fortuna la vittima è fuori pericolo di vita, sta ancora in ospedale al Niguarda, non è in pericolo di vita, però insomma se l'ha vista.
0: Come Niguarda? Lavoro loro, perché Niguarda? Guarda, questi Niguarda nessuno. Io non ho parole.
1: Comunque meglio cosa... così, dai, meglio così, sì, per lui, per la vittima. Sì. E questo adesso dovrà scontare la pena che merita, che io mi auguro sia una pena esemplare.
0: Anche perché... Però viene difeso dalla signora qui, dall'avvocato che abbiamo sentito. Poi magari dopo interpelliamo anche il nostro avvocato, la Fredella, che arriverà tra un'oretta.
6: È un ragazzino... sembra molto smarrito, ecco.
0: Un ragazzino molto smarrito, un ragazzino che sembra molto smarrito. Se lo vedete, è un cristiano. È un energumeno di 22 anni, che però ne dimostra di più. Bello, alto, muscoloso, fiero, te dirò pure.
1: Guarda, che se è smarrito, tecnicamente potrebbe anche essere vero, perché uno che fa una cosa del genere si è proprio perso nella vita, eh? Cioè vuol dire che non sai proprio dove sta di casa la civiltà e il sapersi comportare proprio. Però certo, gli avvocati fanno il loro mestiere, ma a volte ti levano proprio le imprecazioni dalla bocca.
0: Secondo me, secondo me arriveremo a breve a ritornare in giro, e secondo me era anche una cosa, una forma molto elegante del vestiario, che so, tipo 600-700, no? Che si girava anche i grandi artisti, se pensate a mitico Caravaggio, cioè Michelangelo Merisi appunto da Caravaggio, con la spada. con la spada bella, lunga, ovviamente non la saprei usare, quindi bisognerebbe fare prima un corso di scherma magari rinascimentale, e poi bello con la spada perché no, parte il duello, becchi e questo sicuramente dottore o ingegnere, adesso non ricordo, è che ti arriva col coltello e tu, Marrano, vieni qua.
1: Ci sono, vedremo. Dai, vedremo. Delle cose difensive più moderne, tipo lo spray al peperoncino, dai, meglio della spada.
0: Perché quello, perché siamo italiani che siamo diventati fissati con la cucina, cioè lo spray al peperoncino, ma fallo pure all'aglio, fallo pure, cioè...
1: Per un condimento più completo.
0: Che solo peperoncino, noi siamo calabresi.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Let's get the party started. Venerdì e sabato per tutta la notte. La spiaggia si accende. Con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33. Roma, vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
16: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
18: Ho vinto!
19: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa! Da

0: Dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
5: Vieni da Valentino con sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura.
16: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Un ragazzino che sembra molto smarrito, se lo vedete è un cristiano, è un energumeno di 22 anni che però ne dimostra di più, bello, alto, muscoloso, fiero, te dirò pure.
18: Guarda, che sei smarrito, tecnicamente potrebbe anche essere vero, perché uno che fa una cosa del genere si è proprio perso nella vita, cioè vuol dire che non sai proprio dove sta di casa la civiltà e il sapersi comportare proprio. Però certo, gli avvocati fanno il loro mestiere, ma a volte ti levano proprio le imprecazioni dalla bocca.
17: Secondo me, esatto.
19: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
20: E namo, mo comincia la festa.
21: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
22: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
23: Now on Radio Globo.
24: Tutto bloccato!
25: Antonio.
26: Sì, Roberta, aspetta e spera, gli daranno una bellissima pena esemplare.
27: Io farei smarrire tutti sta avvocati.
28: Ma vuole mestiere, ci vuole un coraggio a difendere sta gente.
29: Ecco, per questi personaggi, chiamiamoli personaggi, a sedia elettrica, via, tanto non serve a niente. Nella società, nostra società, non serve a un cazzo.
30: So io che cosa ci vorrebbe per questi qua.
31: Oh, ma quale spada? Io farei come quello di Indiana Jones, che quello si mette davanti la spada, quello tira fuori il pezzo, bam, io spara, ciao, finito tutto.
32: Ma quale spray al peperoncino, spray all'aglio, spray alla cipolla? Qua ci vuole lo spray all'acido cloridrico.
33: Io vorrei dire solo una cosa sul fatto di Milano. Con 2,50 euro risolvevi il problema. Chi vuole capire, capisce.
17: Oddio, adesso mi intrippa il cervello, non lo so, 2,50 euro che ci viene? Guarda, io questa l'ho pagata 3.
18: La tromba,
17: sì,
18: vero?
17: Non penso che al gambiano faccia molto paura questo.
18: No, 2,50 euro.
17: Questa 3, 2,50 euro che poteva essere?
18: Ma che ne so, non lo so. Vabbè, comunque siamo in uno stato di diritto e ognuno ha diritto a essere difeso. Questa è civiltà, è giustizia. La giustizia però deve fare il suo corso, quindi poi appunto le pene devono essere celeri in questo caso, perché per me per una cosa del genere neanche del processo ci sarebbe bisogno.
17: Ma
18: cioè tu vai là, è successo quello che è successo e gli dai la pena che merita,
17: anzi aggravante di altri 10 anni per dire mi sono divertito e appena riesco lo rifaccio. E purtroppo che riesco non ci sarà.
18: Ecco, purtroppo nella giustizia mancano queste aggravanti. Ad esempio ti ricordi un paio di settimane fa quando era morta quella ragazza in un incidente stradale e lì l'amico di quell'altra che l'aveva investita faceva i video, ride. Ecco, per quello non c'è nessuna pena, perché no, di fatto non è che l'ha investita lui.
17: Vero.
18: Però lui la sbeffeggiava, rideva di una ragazza morta a 20 anni sull'asfalto perché l'amica era ubriaca e l'ha investita. E allora anche queste cose andrebbero punite.
34: Noi siamo i protettori.
35: Che poi hai visto l'intervista al papà, si è scusato, tu era mio figlio, è sempre stato un ragazzo in gambia.
18: Dai.
17: Allora sì, ma per forza dopo la prendi fuori, no? Socia!
36: Eccola là, l'impallata da Bologna.
37: Poche parole chiare e mordenti.
38: Arrivo con lo skiff.
17: Con lo skiffit.
36: Sì.
17: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
18: Presidente!
37: Ma che fa?
36: Ma su via che ti do quattro cappucciati.
38: Io non ci ho capito più niente.
37: Ma si

0: io me ne vado a comprare le cose, faccia pure te da sola.
1: Ma forse tipo Bennato quando si riempiva di strumenti.
0: Sì, così. Oppure hai visto mai quello, quella sorta di pianista o organista che faceva tutti gli effetti sonori dei, dei cartoni animati de, degli anni 40?
1: Sì, ho capito.
2: Semmelino Banzi ai grandi magazzini quando stava di sotto e suonava
0: come,
2: lui.
0: Come sto contendo?
2: E suonava tutto. Qua non c'entriamo più, ogni giorno si porta un pupazzo.
0: Tu c'eri poco da. No. E che ti incazzi a che va? Allora, Ilaria Caselli, prego.
3: Oh, allora, ci sta questo video ci che sta girando. Ci sta.
0: Sì.
3: Questo video che sta girando sui social di un conduttore del Galles che ha messo.
0: Ma non del Ghana.
3: No, del Galles stavolta. E che ha messo in pratica un giochino dove mette in atto una teoria in realtà molto famosa dei 6 gradi di separazione. Cioè, praticamente lui in questo gioco fa con un ascoltatore e lui stesso. In realtà è un altro, insomma, si mettono lì a sperimentare. L'ascoltatore chiama e dimostra che tutti nel Galles fondamentalmente si conoscono. Quindi, praticamente con qualche domanda indaga un attimo e alla fine arrivano ad avere delle persone in comune. Quindi
2: perché,
3: dimostra
2: perché i 6 gradi di separazione sarebbero quelli che al massimo ti dividono da un'altra persona.
3: Sì.
2: Quindi diciamo che per questa teoria un po' tutte le persone avrebbero un qualche link, no?
3: Esatto,
2: cioè un collegamento, collegamento e quindi ti rende meno estraneo.
3: Esatto. Che figa,
2: sì,
3: come
2: è
3: cosa.
2: Molto figa.
0: Allora, c'è da dire che nel Galles sono 2,5 milioni di abitanti più o meno in tutto il Galles, che è piccolino, però insomma sono 2,5 milioni.
3: Sì.
0: E loro quindi dicono che indipendentemente, cioè non è che lo devi ragionare come le grandi città che abbiamo noi, perché comunque noi non è che sia molto più grande come territorio, però sono 60 milioni di abitanti, quindi la densità abitativa è molto, molto maggiore.
3: Certo.
0: Lì però dice che comunque alla fine se vai a fare un paio di domande ci arrivano.
2: Qualcuno in comune c'è sempre.
0: In quel programma, lì in Galles ci arrivano al 50% delle probabilità, cioè a metà giocano 10 volte a sta cosa, 5 volte ci prendono.
3: Arrivano.
0: Quindi tradotto su di noi potrebbe essere, no, uno adesso chiama.
3: Sì.
0: Chiama uno che non c'ha niente da fare in questo momento, prende e chiama
2: e
0: qua.
2: E ci racconta un po' la sua vita.
0: E noi chiediamo, tipo, di dove sei? Esatto. Chi hai frequentato? Hai giocato a calcio lì oppure, che ne so, sei stato in Curva Nord?
2: Ma anche la sua quotidianità, no? Vivo in questo quartiere, vado a fare colazione in questo bar, prendo l'autobus numero 5 e che mi porta dall'altra parte.
0: Tutto questo per arrivare sicuramente a una persona in comune che ti conosce.
2: Con cui
0: ti conosci.
2: Incrocia in qualche modo la sua quotidianità. In effetti
0: no, oppure
2: a Roma,
0: semplicemente no, non è che tutti i giorni lo devi frequentare, però che magari, che ne so,
2: ha avuto un punto d'incontro
0: con quella cosa, che lo conosci, che ne so, adesso metti la mia amica Romina, no?
3: Sì.
0: Magari è un'amica in comune di Fabio che chiama qui adesso alla radio così casualmente.
2: Beh, comunque
0: e non
2: una
0: lo sapevamo.
2: Bella sfida questa,
3: è
2: perché
3: figo, è figo.
2: Roma è talmente tanto grande che a volte uno pensa, ma ti pare che ho in comune io con quello che sta dall'altra parte del raccordo?
0: Esatto, cioè è molto improbabile, in genere che ne so, Roberta Marchetti dalla parte est di Roma, Torre Gaia, dici, io magari uno che ne so di Casalotti difficilmente com'è. C'ho qualcosa in comune, magari non lo conosco, invece magari vi siete beccati o avete un'amicizia in comune che non vuol dire a Campidoglio, ma vuol dire che insomma condividete quel contatto.
2: Facciamolo
0: adesso. Lo facciamo, dai, forza. 06 89 28 996, tu guarda come va a finire, parente di Benone.

0: Buonasera Roberti. Mentre che mi faccio la seconda Peroni, io vorrei spray a Peroni. Che dite? Lui è
1: un esibizionista. Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
2: Io una botta a Marchetti gliela darei.
3: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
1: Ma quanto è bravo Marchetti.
2: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Così, giusto per

0: della realtà quotidiana che molti ascoltatori stanno vivendo in questo momento, anche nella puntata del 7 luglio 2026. Si fanno le 16.33, andiamo al telefono, andiamo da Alessio, buon pomeriggio.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, vai.
1: Buonasera, niente, volevo raccontare inerente al fatto prima della sicurezza in giro per Roma, in tutte le città.
0: Sì.
1: Scusate, c'ho il fiatone, ho fatto 5 piani a scale.
2: Vai, vai, allora, tranquillo, vai.
1: Circa una mezz'oretta fa, giù nella metro di Barberini, della linea di Roma.
2: Linea
1: A. Ragazzi sinti, sì, linea A, hanno aggredito un ragazzo della protezione antincendio.
0: Ma dai.
1: E sì, e sulla banchina direzione Anagnina non c'era la sicurezza, la Metropol, perché mi ha raccontato poi dopo questo ragazzo aggredito che c'erano fino a 10 minuti prima, ma avevano portato via un ragazzo sospetto che in realtà non stava facendo niente. Quindi l'inutilità anche a volte.
0: Vabbè, hanno fatto un controllo.
1: Hanno fatto un controllo, sì, per carità. Però le tre persone che stanno giù nella metro di Barberini, che è una delle metro in cui succedono spesso e volentieri casi del genere, almeno un altro doveva rimanere.
0: Ma che tipo d'aggressione è accaduta?
1: È stato menato.
2: Ma così, senza motivo? Oppure era intervenuto per qualcos'altro che era successo?
1: No, era intervenuto prima perché gli stavano dando fastidio, lo stavano riprendendo col cellulare, facendo balletti. Erano due ragazzetti giovani di questi qua, i soliti che stanno sotto la metro.
0: Ma perché hai detto sinti proprio precisamente quell'etnia lì invece di Rom? Perché conosci, distingui?
1: No, non li distingo. Comunque, uno dei due, o Rom o sinti, comunque, detto alla romana, erano due zingarelli.
0: Ecco,
1: quindi
0: qua. Sì.
1: Quindi. Comunque.
0: E dove tu hai assistito alla scena? Hai assistito proprio a questa aggressione?
1: Ho assistito alla scena, sono subito saliti dopo l'aggressione sul primo vagone che è passato della metro. Ho chiamato i carabinieri, questo, cioè, il film che succede ogni volta. Li chiamo, attesa le 10 minuti,
0: sì.
1: Mi rispondono, gli dico: guardi che sono saliti adesso a Barberini direzione Anagnina, quindi ci sono subito dopo le fermate Repubblica e Termini.
2: Sì,
1: ok, grazie. Dopo 2 minuti mi richiamano: ma quindi come erano fatti, ragazzi? Glielo spieghi, gli ho attaccato, arrivederci. Mi hanno richiamato, c'è bisogno dell'ambulanza per questo ragazzo aggredito. Stava là con me, mi ha detto: no, guarda, stai tranquillo, non c'è bisogno di niente. Dopo 5 minuti mi hanno richiamato un'altra volta i carabinieri, chiedendomi: ma stanno ancora lì, ragazzi? Ho fatto: guardi, questa è la quarta chiamata che mi fate, è dalla prima che vi ho detto che sono saliti sul vagone, quindi casomai ti sareste dovuti muovere molto prima.
0: Ormai quanto era passato? Tra tutto, quanto sarà passato?
1: Saranno passati almeno un quarto d'ora, cioè questi due da poco che si
2: arriveranno. Infatti. Vabbè, Alessio, ma c'è stata una denuncia da parte vostra, soprattutto da parte della persona aggredita?
1: La persona aggredita stava là sotto e stava svolgendo il suo lavoro e lui doveva rimanere là sulla banchina. Sono stato io che ho chiamato i carabinieri, visto che lui neanche li voleva chiamare, perché mi ha detto: tanto è inutile. È stato lui in primis a dirmi: tanto qua sotto non c'è mai nessuno, se ci stanno in giro, non si tanto vanno a chiacchierare.
2: No, dicevo, se oltre alla telefonata per avvisare le forze dell'ordine e sperare un loro intervento immediato, c'era stata una denuncia proprio che la persona aggredita va al commissariato e denuncia quanto accaduto.
1: No, non so se poi, perché comunque sono rimasto là 10 minuti.
0: Tanto un po' di tempo fisico, ce lo vuole un po' di tempo fisico per denunciare.
1: Ma per carità, però soprattutto nelle due fermate successive, che sono quelle in cui sale e scende più gente, dove c'è più affluenza di persone, che sono Repubblica e soprattutto Termini, che c'è 1 miliardo di persone, uno spera che almeno in quelle due fermate si possa fare qualcosa.
2: Alessio, ma ne parli un po' come se fossi un abitué, ti è capitato altre volte di vedere scene simili in metropolitana?
1: Ma tanto ormai, soprattutto noi romani, chi abita a Roma e chi segue i social per quello che riguarda la situazione sotto la metro, sugli autobus, lo sappiamo tutti quanti com'è la situazione. Succede tutto e nessuno può far niente. Mi è successo anche un annetto fa che stavano distruggendo una banchina e accanto a me c'erano due del personale della Metropol, al quale gli ho detto: scusa, ma non potete intervenire? Questo mi ha guardato e mi ha detto: no, tanto non possiamo far niente.
0: Ma allora so stipendi un pochino regalati questi qua, a sto punto bisognerebbe rivedere qualcosa
1: ma bisognerebbe rivedere qualcosa, cioè secondo
0: pensiero,
1: poi io non è che studio su queste cose, sono tanto informato e c'ho parola in questi discorsi, però io penso che mettere almeno due persone per le due banchine, direzione Anagnina e direzione Battistini, per tutte le fermate, almeno quelle centrali, quindi mettere un personale di 10-15 persone non penso che sia.
0: Ma mettere un personale che possa pure intervenire, perché sennò se il personale sta lì e guarda guardo io, che ci famo? Almeno lui prende i soldi, io no. Sto lì.
2: Però attenzione, esatto, comunque c'è stato un incremento del personale sotto le metropolitane. Sì, io non sono una frequentatrice, però.
0: Arò, ti dice che però non interviene, ce ne puoi mettere pure 1000.
2: Esatto. Anche di polizia, io li ho visti, quelle poche volte li ho visti, sicuramente di più rispetto ad anni fa.
1: Sì, ma l'ho incontrato pure io, questo qua è vero, cioè il fatto che sono di più rispetto ad altri anni è vero, ma se questo ragazzo che mi ha detto che lavora là da anni, che è un ragazzo giovane, avrà avuto tra i 30 e i 35 anni, che sta tutti i giorni sotto la metro di Barberini e quelle altre stazioni, ed è stato lui il primo proprio rassegnato a dirmi no, non li chiamare nemmeno, lascia perdere, perché tanto ci stanno o non ci stanno è la stessa cosa, pure che so se...

0: perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in mente estive nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vi segnalo giusto la possibilità di qualche breve acquazzone temporale nelle ore pomeridiane, specie nel Reatino e nel Frusinate, ma fenomeni per lo più isolati. In un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature però che tornano ad aumentare. Per ora punte massime non oltre i 34 gradi, ma domani toccheremo anche i 35-36, salgono anche le temperature serali notturne. Per sapere a questo punto che valori si raggiungeranno proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
14: Ecco qua.
13: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
14: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
14: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
14: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: Torna l'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magia Auto.
21: Dove l'auto è magia.
23: 10 agenti belli ignoranti a ogni fermata. No, vedi come cazzo finiscono ste cose.

0: succede tutto e nessuno può fare niente. Mi è successo anche un annetto fa che stavano distruggendo una banchina e accanto a me c'erano due del personale della Metropol, al quale gli ho detto scusa, ma non potete intervenire? Questo ma guardare, mi ha detto no, tanto non possiamo fare niente.
1: Quelli della sicurezza possono fare niente, quelli della polizia possono fare niente, i carabinieri non possono fare niente, però metti caso che io italiano reagisco, gli meno, magari uno sta per terra un attimo sanguinante, ci mette un po' per alzarsi e annassene, a me mi denunciano, c'è qualcosa che non quadra.
2: O anche qualquadra che non cosa?
3: Dice sono, c'è la sicurezza, per esempio quando uno scende giù per andare a prendere la metro a Battistini o a Nagnina ci sono sempre quelli della sicurezza. Tempo dietro sono passato con un amico mio, l'amico mio ha dovuto dire alla gente che non bisognava passare nel senso contrario e loro stanno là a chiacchierare, a star telefono, eppure l'amico mio ha dovuto intervenire per dire alla gente guardate che per uscire dall'altra parte questa è l'entrata, cioè capito come, figuriamoci se intervengono per cose molto più importanti.
4: Vabbè, dai, qualcuno interviene però ora non...
5: Ma non è che lo fanno apposta, eh? Non è no. Che non intervengono perché non c'hanno voglia, no. Ma perché giustamente poi non sono nemmeno tutelati, io li capisco.
4: Però ci sono, prima quello ha mandato un messaggio, polizia e carabinieri non possono fare nulla. Non è vero, perché polizia e carabinieri quando intervengono in situazioni del genere intervengono.
5: Sì, ma l'hai visti? A volte i poliziotti mi fanno una pena, una tenerezza, che veramente vorrei essere lì, il generale vorrei essere che dice vai! Con questi con macete in mano, oppure che stanno lì a fare i fenomeni. E gente che giù fa i video, poi magari se un poliziotto leggermente già che si indossa il guantino, ah fermi, lasciatelo stare! Cioè, non è possibile, a volte vedi tre volanti, quindi con 12 poliziotti, 12 carabinieri, insomma, 12 forze dell'ordine, 12 componenti delle forze dell'ordine, che sono. Stanno lì con veramente i guanti in lattice.
4: C'è paura, però cioè, l'altra sera, ad esempio, io sono rimasta piacevolmente colpita perché al Colosseo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Dove stanno là i Maranza, sono intervenuti i poliziotti e uno l'hanno preso e l'hanno portato via. L'hanno preso, l'hanno ammanettato. Quindi, insomma, polizia e carabinieri
5: intervengono. Sì, ma ti sei fatto prendere. Ma guarda, allora, Roberta, mi devo togliere da una. Sembra un'accusa nei miei confronti. Io non lo sto dicendo, io li sto difendendo le forze dell'ordine, non sto dicendo che loro non intervengono.
4: No,
5: ma intervengono troppo delicatamente. È un'umiliazione farsi prendere a zampate pure una macchina della polizia dello Stato o dei vigili. Non si può, devi intervenire prima. Ma non vuol dire staccare la testa a chi è un delinquente, quello no, perché mica sono degli esecutori, siete dei sceriffi, per
4: ma
5: carità.
4: No.
5: Cioè, sono cresciuto con una divisa dentro casa, lo so benissimo.
4: Ma stavo rispondendo al messaggio di chi dice in modo, secondo me, troppo qualunquista, nessuno interviene, nessuno fa niente, non è vero.
5: Però è vero che quelli, gli impiegati là della Metropol, che non è una forza dell'ordine, no, stanno lì e non assolvono nemmeno, da quello che raccontano loro, a delle altre funzioni più base, ma soprattutto, non essendo forze dell'ordine, magari ti dicono, tanto non possiamo fare niente. Se non puoi fare niente, bisogna rivedere uno stipendio, rivedere una divisa o rivedere il tuo concetto là sotto, visto che sei pure armato.
4: Bisognerebbe sì vedere anche le regole. Ora il regolamento della Metropol non lo conosco, non so quali doveri devono assolvere loro.
5: No, dei deterrenti, magari per qualcuno che potrebbe averci paura.
6: Ma io avrei una proposta, no? Tutti questi ragazzi militari che fanno il militare, che stanno dentro queste caserme e secondo me fanno poco e niente, ma non si potrebbero dislocare in tutte le fermate metro e magari ammette un po' paura a questi, perché è un incubo, ma non è solo a Roma, ragazzi, incubo da tutte le parti, perché non c'è una legge che poi comunque ci tutela, perché alla fine questi li prendono e dopo 10 minuti li stanno in giro.
5: E finché sta in giro, un giorno verranno presi.

0: dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. Adesso, attenzione, torniamo a dare la caccia alla Globocar con a bordo Marco Valerio Camillacci. Vai Marco!
3: Roberto, guarda, ho beccato il punto perfetto, perché in questo momento sta arrivando un bellissimo venticello. Certo, il vento tira sui capelli, esce fuori la stempia, però almeno un po' di fresco me lo becco, anche perché il sole picchia parecchio forte qua al Parco degli Acquedotti, dove siamo questo pomeriggio con la Globocar brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Se volete passare e portarvi a casa un bel gadget, siamo strapieni, perché abbiamo fatto il pieno prima di partire dalla radio. Ma la cosa importante è che mancano 3 giorni, non uno, non due, ben 3, all'estrazione preliminare del 10 luglio, dove verranno estratti 300 fortunati che poi il 17 proveranno a vincere la Jeep Avenger nuova di zecca. Se non l'avete già fatto, vi consiglio di andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. Poi c'è anche la formula di ripescaggio, quindi se non siete stati estratti ma avete compilato il form, noi un'altra possibilità ve la regaliamo comunque. Ma se non l'avete fatto, grave, ma potete rimediare. Il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Marchetti,
0: vai ora su

0: Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio Globo 06 89 28 996.
1: Tutto bloccato.
0: On Radio Globo.
2: Ma stavo rispondendo al messaggio di chi dice in modo secondo me troppo qualunquista: nessuno interviene, nessuno fa niente. Non è vero.
3: Però è vero che quelli, gli impiegati là della Metropol, che non è una forza dell'ordine, no, stanno lì e non assolvono nemmeno, da quello che raccontano loro, a delle altre funzioni più base, ma soprattutto, non essendo forza dell'ordine, magari ti dicono: non, tanto non possiamo fare niente. Se non puoi fare niente, bisogna rivedere uno stipendio, rivedere una divisa o rivedere il tuo concetto là sotto, visto che sei pure armato. 06 89 28 996, andiamo da Enzo. Buon pomeriggio, Enzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Sì, prego, Enzo, vai.
4: Allora, io mi sono un po' sentito chiamato in causa, tra virgolette, riguardo questi episodi, insomma, che purtroppo succedono spesso. Io sabato ho fatto servizio presso la stazione Anagnina.
3: Sì.
4: Per quanto riguarda il concerto di ultimo.
2: Scusa, Enzo, hai fatto servizio? Che lavoro fai, per capire?
4: La guardia giurata.
2: Ok.
4: Guardia giurata.
2: Sì.
4: Tornando a quel discorso di prima, noi non siamo tutelati assolutamente, nel senso che sabato c'è stato un episodio, un personaggio non voleva scendere dal,

0: pubblico servizio, e lui dormiva, era visibilmente ubriaco, ha risposto che non gliene fregava, insomma, con parolacce ha insultato me, altri colleghi, due macchinisti, gli hanno detto: se stai poco bene chiamiamo l'ambulanza, sì. E lui ha cominciato a rispondere comunque male, e poi insieme ad un collega che stava dalla parte opposta della banchina l'abbiamo portato fuori dal vagone, in modo che si ripristinava il servizio, perché comunque siamo noi responsabili,
1: certo,
0: se si ferma il servizio, no?
1: E dopo?
0: Niente, praticamente mi hanno chiesto una relazione dell'accaduto, e quindi ecco perché dico: non siamo tutelati. Quindi qualsiasi cosa succede, ci stanno i zingari, succede di tutto sotto le banchine.
1: Ecco, tu puoi intervenire, Enzo, perché quel ragazzo prima ci ha detto che è andato da dei tuoi colleghi, adesso non so se strettamente si può dire, si possono chiamare colleghi, però tipo sulla banchina, chiedendo: allora, potete intervenire che questi stanno facendo così? E loro dicono: no, non interveniamo perché tanto non possiamo fare niente. È vero che non puoi fare niente?
0: Ma diciamo che, allora, a livello... noi abbiamo le manette, ammanettiamo, non lo possiamo fare. Allora, il collega è venuto di là da me spontaneamente, perché ha visto che questa persona non scendeva, quindi creava problemi anche a lui, che comunque doveva gestire tutte quelle persone in banchina che avanzavano. Quindi abbiamo là spontaneamente, come per dire: oh, scendi, non ce la perdere tempo. In sostanza era questo il senso. Però nonostante tutto mi hanno richiesto una relazione, sicuramente ci saranno provvedimenti disciplinari.
1: Oh,
0: non,
1: allora,
0: è
1: tu
0: facile,
1: dici...
0: come pensate voi, no, anche ma... perché io sono intervenuto in maniera civile.
1: È quello che stiamo dicendo, la stessa cosa, praticamente io sono dalla parte vostra, se dite che non potete intervenire, però lì c'è da rivedere qualcosa, o maggiori tutele, maggiori tutele per voi.
0: Bravissimo.
1: Per farvi intervenire, perché sennò giustamente...
0: ha capito il punto.
1: Oh, sennò giustamente stai lì e dici: sto pure a rubare i soldi, perché sennò se non posso intervenire, guardo come spettatore con un paio di manette addosso e non intervengo,
0: Allora, io quello che ho detto all'istituto e all'azienda, che non voglio fare nome, che aveva in carico questo tipo di servizio, ho detto: io mi sento un pupazzo se sto giù, non posso intervenire, prendo gli insulti.
2: Anche perché avete tutto per intervenire, avete le manette, avete anche l'arma.
0: No, le manette no.
2: L'arma ce l'avete, però.
0: Solo l'arma, ma te la porti a spazio l'arma.
2: Appunto,
1: quando la usi,
2: appunto.
1: Quando lo esce,
0: te la porti solo a spazio, solo se sei proprio minacciato di morte, proprio. Dicevo, è proprio il discorso che non siamo tutelati, non abbiamo, diciamo, potere per poter intervenire anche.
2: Andrebbero rivisti i regolamenti,
0: rivisti, e noi siamo penalizzati, e quindi agli occhi della gente sembra che uno si fa gli affari suoi e non interviene. Poi ripeto, a discrezione.
1: Io ti farei intervenire già solamente al primo insulto, così, per come la vedo io. Traffic News.
3: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
2: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code su via di Tor Tre Teste all'incrocio con via di Casa Calda, e sempre per incidente rallentamenti su Corso di Francia all'altezza di via Girolamo Boccardo. Da oggi e per un lungo periodo nel quartiere Fleming chiusa per lavori piazza Monteleone di Spoleto tra via Bevagna e via Città della Pieve. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Dove sta via di Casa Calda?
2: Casa Calda è a Tor Tre Teste, è vicino via Walter Tobagi.
4: Ah, Torre Maura.
2: Torre Maura e Tor Tre Teste, quella zona là.
4: Via Casa Calda. Da oggi. Un nuovo modo di vivere la casa.

0: grossi, Gino.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Dai, e bomberoni.
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando.
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.

0: bene Boccardo.
1: Ma dai, basta! Ma con traffico si può dire!
2: Allora, cara Roberta Marchetti, andiamo verso un altro lido, che non è quello di Ostia, non è quello di Torvaianica, non è quello di Fregene, ma è un lido di segnalazioni di traffico in stile.
1: Fatto da loro.
2: Oh, quello fatto da loro. Abbiamo fatto quello western, quello gangster, quello in dolce stil novo.
1: Tutto, quello horror.
2: Quello horror. E quindi adesso potrebbe essere l'occasione, perché questo non l'abbiamo fatto mai.
1: Oddio.
2: Un traffico sexy.
1: Lo sapevo.
2: Un traffico porco, come solo voi sapete fare. Il porco, traffico porco. Oggi c'è un traffico porco.

0: però più porche che mai. Batte porche sempre.
1: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
2: Globo. Ciao Carla, a zio Marchetti a sola a sentire casa calda e partita il durello.
3: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati PIM,
7: Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Wake up!
9: Good morning!
10: The morning show!
11: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiede il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show!
15: On Radio Globo.
16: Sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
22: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
21: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
22: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
21: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
22: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
21: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
22: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
23: Chuck, motore, azione!
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
25: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
24: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Tutto bloccato.
26: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
27: Magi Auto. Auto.
26: Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori. In FM.
28: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Eccoci qua ragazzi, le 17.04 di martedì 7 luglio 2026, quindi quasi le 5.05 di martedì 7.7 ragazzi, eh. Io non credo che siano coincidenze.
29: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
30: Ma com'è che ti permetti, a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
31: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
32: Ma fatteli c***o tu, no.
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
33: Guarda, una cosa del genere potrebbe funzionare benissimo con mio suocero. Cioè, dove andiamo, andiamo, lo conosce qualcuno, ma casualmente, eh. Cioè, una volta mi è successo che lo porto a un ristorante, no, pago io la pizza, andiamo a pagare. Ma vedi chi c'è, sta un amico suo di quando giocava a pallone a 19 anni. Cioè, mio suocero ce n'ha 64. È allucinante.

0: gradi di separazione, quindi in un modo o nell'altro ognuno di noi ha qualcuno che lo collega a qualcun altro. Bello, no? Un'idea di fraternità.
1: Oh, ma vogliamo fare questo esperimento? Allora, un volontario, signore e signori, un volontario. Prima volevo chiederlo a quello che però era tutto trafelato, che già campava e non campava, respirava e non respirava, che aveva fatto 5 piani di scale dalla metro.
0: Sì, Alessio.
1: Dice questo, ma poi se gli chiedo appunto di dove sei, ma magari abbiamo un amico in comune
0: qualcuno,
1: nel mondo.
0: Qualcuno in comune.
1: Oh, sì, esatto, sì. Magari mi sparava davvero sto giro. Allora, 06 89 28 996, perché facendoci delle domande reciprocamente, sia noi che voi all'ascolto, magari potremmo arrivare effettivamente a conoscere, cioè ad avere qualcuno in comune che conosciamo.
0: Esatto, esatto. Che poi guarda, non è poi così difficile, basta dare dei dettagli. Dei dettagli significativi sì. Della propria vita, della propria quotidianità, quindi dove uno è nato, dove è cresciuto, le strade che frequenta, i posti che frequenta, anche fare qualche nome, che ne so, la barista del quartiere.
1: Sì.
0: Magari è parente di qualcun altro che ci ascolta.
1: Sì,
0: capito?
1: Potrebbe essere, anche perché ad esempio c'è una tabaccheria qua vicino. Dove
0: sì.
1: Vicino al pub. Quelli sono tipo di Tor Vergata.
0: Ah, vedi?
1: Però vengono a lavorare qui. Quindi, cioè, no?
0: Magari io conosco qualcuno che c'è parente.
1: Oppure che è amico.
0: Zona.
1: Oppure che è amico di questi. Ah, come no? Quello che c'ha la tabaccheria, certo. Via di Priscilla.
0: Ah, sì, ma perché poi ci sembra così grande, ma in fondo il mondo è piccolo, eh?
1: Ah, signora mia.
0: Dai,
1: forza, signori. Avete chiamato per delle cretinate incredibili. 06 89 28 996. Non è che adesso vi veniamo a chiamare voi, no? Perché a chiamare noi a voi, no, magari vi disturbiamo. Però è un esperimento da fare. C'è quel conduttore in Galles che sta lì, ci prende 5 volte su 10, una su 2.
0: Non è poco.
1: 3 su 6.
0: Su 3 milioni di abitanti?
1: 3 milioni di
0: abitanti
1: e
0: 50, tanta roba.
1: 100 su 200.
0: Basta.
1: 1 milione su 2.
0: Sì.
1: 06 89 28 99 e 6.

0: anche oggi come Radio Globo. Oh, 06 89 28 996, questo è il numero, era da fare per provare insieme questo grande esperimento.
1: Sì, sui gradi di separazione.
0: Esattamente, che detta così non è una lezione di fisica o di matematica notturna tipo Nettuno tanti anni fa. Alle due di notte, non è quello, è molto più semplice.
1: Sì, è una teoria che c'è da diversi anni sul fatto che tutti bene o male siamo connessi e che quindi non siamo separati da più di 6 gradi di separazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi, per il percorso di vita, per le persone che conosce, che frequenta o con cui è parente, è legato attraverso queste persone a qualcun altro. Mm-hmm. E quindi non siamo poi così distanti come ci sembra.
0: Allora andiamo a verificare. 06 89 28 996, abbiamo dei volontari a quanto pare, dei volontari. Davide, benvenuto a Radio Globo.
2: Ciao, ciao, grazie a tutti. Io per esempio conosco l'insegnante di Josegan di Riccardo Di Lazzaro, perché è stata una mia insegnante che stava a Briglia e anche un ex di mio zio.
0: Sì.
2: Di Josegan Budo.
1: Però tu sei andato a colpo sicuro, tu evidentemente già sai che l'insegnante di yoga di Riccardo Di Lazzaro è la stessa, quella che conosci te. Ma ti va di fare questa prova da test zero? Cioè dici qualcosa di te, dove sei cresciuto, in quel quartiere sei, qualche posto che frequenti, qualche persona rappresentativa della tua vita, e vediamo se qualcun altro la conosce.
2: Perfetto.
1: Vai.
2: Allora, io sono nato e cresciuto da Briglia, e ho studiato a Roma all'Università Europea, insegno lì, sono docente lì di psicologia. Come sport ho fatto Josegan per tanti anni e ho frequentato per tanti anni un club di moto che è il Buroc.
1: Ok.
2: Il Rider Zone Club. Non so se sono abbastanza informazioni. E al momento vivo a Guidonia.
1: E ci sono dei personaggi simbolo di queste due cose?
0: Aspetta. A Guidonia conosci Alessia? Alessia è una grande tifosa laziale, è la fidanzata di Riccardo, no, Riccardo Di Lazzaro, cioè non è l'amante di Riccardo.
2: No.
1: Okay. Io su Guidonia ce l'ho, ma è facile, ve lo conosco, lo conoscerà
0: sindaco. Per
1: il sì, lei, il, o l'attuale o ex, non mi ricordo, Mauro.
2: Ok, che è stato sindaco.
1: È stato sindaco, sì.
0: Però non lo conosci di persona.
2: Di persona no.
0: Di che squadra sei, Davide?
2: Torino.
1: Del Torino. Uno di Guidonia che è del Torino. Bellissimo.
0: Conosci Davide Mannone, no?
2: No.
0: Del Torino. No. Perché del Torino così, chiedo?
2: Perché mio nonno era tifoso del Toro, del grande Torino, e lui era di Castelvetro Piacentino, e quindi poi mi ha trasmesso
1: la fede calcistica.
2: Esatto. Mio padre è juventino, mio suocero anche, però io sono venuto del Toro.
1: Vabbè, quindi Davide, abbiamo detto Guidonia, Università Europea, giusto? Sei docente lì?
0: Psicologia?
2: Sì.
1: Insegni psicologia?
2: Sono stato anche a Chieti. Un anno.
1: Lo sport che hai sempre praticato, ci hai detto che si chiama?
2: Josegan Budo, quindi arti marziali.
1: È difficile però.
0: Ma che roba è? Ma che chi l'ha sentito mai nominare? Ma cos'è? Ma che sport è? Ma che sport?
2: Un'arte marziale mista.
0: Che sport
2: giapponese.
0: È?
2: Giapponese. Però è meno famosa delle altre.
0: Decisamente. Oh ragazzi, dobbiamo dire che ci è andata male. Niente, non l'abbiamo portata a casa.
1: Però
0: questa.
1: Magari qualcuno che ascolta ritrova in queste cose.
0: Quello sì, ma il gioco è con i conduttori. Sennò capirei con tutti i milioni di persone ascolto.
1: Sul sindaco pensavo di vincere facile, ma
0: invece niente, vedi? Vabbè Davide, cioè oltre a fare uno sport inutile, sei stato inutile anche te abbastanza, questo va detto. Oh, incredibile, appena stai parlando qua adesso qua con noi è arrivato Riccardo Di Lazzaro, vedi sto sport, è arrivato un altro inutile, cioè incredibile, la sintesi degli inutili. Attenzione,
1: aspetta
0: che viene in onda.
3: Io fossi in te ritirerei un po' tutto così.
0: Chi? Io?
3: Tu sì.
0: Perché?
3: Perché menano quello che fanno Josegan.
0: Ma che mena? Come Krav Maga, stanno lì, saranno tutte mossette.
3: tutta coreografia,
0: sì, capisci? Come Krav Maga che ti arrivano, no, col coltello, tu prendi da una carezza, da una botte, parte, gli sussurri parole d'amore.
3: Ma però abbiamo trovato il grado di separazione, so io.
1: Esatto, però lui è partito a colpo sicuro, lo sapeva, ha chiamato apposta perché avete la stessa insegnante.
3: Ah, ok.
1: Vabbè.
0: Perché pure sono ammesse le donne?
3: Quella mena davvero, però attento.
0: Sì, sì. Madonna, magari. Quanto mi piacerebbe.
3: Ma che possiamo organizzare?
0: Ma sì, ma falla venire in studio qua, così. Così la insulto un po', dico, ma va in cucina, che ne so. Sì.
1: Riccardo, facciamolo. Facciamolo.
0: Sì,
1: facciamolo.
0: Sì, gli metto quelle cose tipo. Apri Nouvelle Cuisine, scopri che cosa c'è. Sono il cacao sui schiaffi che me la sto.
1: Mamma mia, certi siluri partono. Che te lo dico a fare.
0: Guarda, quello si è ricordato da una che fa, che insegna arti marziali. O la poliziotta, che manganella.
1: Sono due cose che guilty pleasure.
0: Esattamente.
3: Essere picchiato in generale, secondo me.
1: Sì.
0: Anche a volte anche un po' strozzato.
3: È quello.
0: Questo è quello.
1: Ragazzi, anche se facciamo un altro programma. Questo.
0: Ma no, ma io dico strozzato, ma che ne so, magari da, ecco, da, cioè da uno sotto la metro che viene là, mi strozza e poi me mena, io per carità sono lì,
1: uguale.
3: Provi piacere.
0: Poi do spontaneamente orologio, portafogli, do tutto.
1: E via.
0: Ma a proposito,
4: manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Noi abbiamo ancora da agevolare, dobbiamo agevolare la raffica da segnalazioni traffico, il traffico porco. Il traffico osé. Sentiamo che quanto sono osé nelle segnalazioni per il traffico gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
1: Capirai.
5: Così. Oh, mi trovo qui all'altezza di Pavona.
0: Ah,
5: e non Pavone. Si cammina. Ma quanto mi eccita questa cosa.
0: Maniaco.
6: È il traffico che è porco. È proprio porco.
0: No.
7: Appia Nuova, direzione Re di Roma. Tutto scorrevole.
8: Sono a mezzo di gambe di tua moglie che c'è più traffico.
1: Lei è un po' avvelenata.
0: Non ho detto più bestia, ho detto porco. Cioè, nel senso zuzzi, come dicevamo l'altra sera. Allora, 06 89 28 996. Luca?
9: Eccomi.
0: Sì.
9: Eccomi.
0: Sei un altro volontario per questo gioco di separazioni?
9: Sì, io c'ho un amico qua, io sono da Briglia anch'io, come ragazzo di prima, e mi sa che conosco pure l'insegnante suo, oltretutto.
1: E lo vedi che loro si conoscono, Davide!
0: Vabbè, loro sì, però è più semplice, insomma, adesso
9: sì,
0: rispetto a
9: zona, poi è famoso. Allora, io c'ho un amico che da noi è leggenda, si chiama Mario 3D.
1: Mario 3D.
9: Sì, 3D perché ha perso una mano a poker, gli sono rimaste tre dita.
1: Ma dai!
9: Te giuro.
0: Marco Casamonica che fa. Damo tre anni.
9: Questa frase lo conosco non tutta Italia.
1: Ah, quindi dici sicuro. Noi però non, tu conosci Marco Tredita?
0: No, io conosco Duca.
9: Mario
1: Tredita.
0: Duca, che però era quello pelato, due capelli. Per quello.
9: Fan Capretto che è uno spettacolo.
0: Che c'è anche Capretto?
9: Fan Capretto che è uno spettacolo.
0: Fan
9: Capretto alla spada che è uno spettacolo.
0: Fantastico. Senti, ma allora per il resto tu bazzichi a Roma, conosci qualcuno qua?
9: Sì, io sì, adesso c'è lavoro per Roma.
0: Di che zone frequenti, tipo?
9: Tutte, perché montiamo in giro per tutta Roma.
0: Tipo Montesacro?
9: Sì.
0: Che ne so, Montesacro, roba di Piazza Sempione.
9: Piazza Sempione no, non conosco nessuno là.
0: No,
1: sta funzionando.
9: No, purtroppo no.
1: Sta funzionando.
0: E Montesacro dove? Qualcuno che c'è spesso, ricorrente, qualche bar, qualcosa? Non...
9: Il bar mi pare che si chiama Titti Bar, qualcosa del genere.
0: Titti Bar? No, vabbè. Titti Bar non lo conosco. Da Susi no, da Susi.
9: No, da Susi no.
0: Vabbè ragazzi, ma è impossibile sta roba, non funziona. Adesso voglio chiamare quello del Galles e di
1: troppo grande Roma, troppo grande.
0: Stai prendendo in giro. No. Beh, più o meno la popolazione di Roma, i residenti come tutto il Galles, quindi però siamo tutti più stretti, quindi doveva essere. Vabbè, niente.
4: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
10: Davide, ma chi cazzo sei?
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Wow.
4: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
12: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le proposte progettuali destinate alla quinta edizione della mappa della città educante. La raccolta promossa da Roma Capitale, che mette in rete le attività educative, didattiche e culturali gratuite rivolte alle scuole della città. Possono partecipare soggetti istituzionali, strutture interne all'amministrazione capitolina, enti e società del gruppo Roma Capitale. Anche quest'anno torna a piscine all'aperto il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 77 74. Dal 9 al 18 luglio al via la quinta edizione del Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica che ha dato centralità a un luogo simbolico del litorale romano, l'Idroscalo di Ostia. 10 giorni di cinema sotto le stelle con proiezioni a ingresso libero. Info su comune.roma.it.
16: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura.
29: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
30: Beh, io adesso sono sulla gasilina, no? Tutto lubrificato, tutto scorrevole, tutto molto caldo. Oddio, sì.
31: Oh, così.
32: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mava la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
33: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
32: Sta tutta bloccata, sui capatici!
34: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
35: Stai ascoltando
36: Tutto Bloccato.
37: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo messaggio del c***o.

0: Ed è ancora niente, oh, se volete via Boccanelli 27, se avete un giochino dentro casa che volete, insomma, ve ne volete disfare, anche quelli dei vostri bambini che non sapete dove buttare.
1: Esatto, basta che devono essere oltre che luminosi, anche rumorosi, perché noi sì, dobbiamo farli sentire.
0: Quello, quello. Anche, che ne so, quelli che insegnano le

0: Valeria, 200 euro l'ha recuperati nella telefonata che faceva qua fuori al minuto proprio, al minuto. Passa a Fredella.
1: Basta una PEC e vive viva senza scatto alla risposta.
0: Oh, capito Caselli. Allora, bentornato avvocato Livia Fredella.
1: Evviva ragazzi, che gioia vedervi così brillanti, così radiosi.
2: Ma meno abbronzati di te, sei meno, nera, sì, hai preso un sacco di sole questi giorni. Sei stata con noi, brava, hai fatto bene, bella.
1: Me la sono goduta e me la sono spassata.
2: No. Brava, brava, brava.
0: Si vede, si percepisce, lo si sente proprio, anche devo dire, anche dall'abbigliamento, la camicia da notte della Fletcher, questo non me l'aspettavo oggi.
2: Un giallo canarino che parla da sé, no, devo dire che è molto elegante,
1: bellissimo,
2: carina.
1: Ragazzi, esprime tutta la mia luminosità interiore, questo sì. Giallo sole, giallo limone, giallo limoncello caprese.
0: E buono. Anche, esatto, anche i puntini neri della muffa, di un limone tenuto male, dei puntini più scuri.
1: Tengo a precisare, sono dei fiorellini carinissimi.
2: Ah, sono fiori quelli.
0: Ma non fa qua.
1: Che so caccole.
2: Che sembrano palline tipo buone.
0: Colore muffa. Cioè, presente quando nel cesto della frutta c'è un'arancia che poi va a inquinare tutto il resto. Vabbè. Ecco, è qui il colore lì.
2: Abbiamo rovinato la poesia del vestitino di Livia Fredella.
1: Esatto. Vabbè, dai.
0: Allora, quindi, come la si dimena con i vari caldi tra un'aula di tribunale e l'altra? Come sta andando? Com'è il lavoro dell'avvocato a luglio?
1: Devo dire è abbastanza semplice perché ci sono più parcheggi, ed è una goduria tremenda, meno traffico, quindi ci si rimpalla da una parte all'altra con più facilità. Però devo dire una cosa.
0: Sì.
1: Ammazza quanto fa freddo dentro al tribunale. Ma
2: sì,
1: insomma, andiamoci cauti.
2: Si regolano con l'aria condizionata.
1: Mamma mia.
2: Tipo il nostro Tommaso Di Vito che le fa gelare alle ragazze.
1: Adesso gliene vado a dire quattro a Tommaso Di Vito, perché io quattro al giudice gliele dico in un altro modo. Non di certo mi metto a baccagliare per l'aria condizionata.
0: Certamente.
1: Però vi dico che veramente adesso capisco anche magari la logica. Ci sono magari gli avvocati con la giacca, la cravatta, tutti i vestiti. Magari noi donne siamo un po' più sbarazzine.
0: Vabbè, hai sempre quindi quella bellissima pelliccia che avevi la festa di Natale di Radio Globo, che potresti
2: la sfoggia in tribunale. Direi che è una mise perfetta,
1: a luglio che ha volpe, la lince russa.
0: La lince?
1: Era una lince russa.
0: Ussa?
1: Russa, russa.
2: Come la vodka.
1: Esatto.
2: Beh, sai, questo periodo però non è così raro entrare in posti dove c'è talmente tanto freddo che ci devi entrare abbigliata come fosse autunno. A me succede al Pevex.
1: Al centro commerciale si muore.
2: Si muore. Cioè davanti, no, vabbè, perché vado a fare la spesa là, però lì particolare
0: 400 sponsor. No, 400 sponsor di supermercati in sto periodo. Cioè, potevi pensare
1: pensa che io invece non ho freddo al PIM, sto benissimo.
0: Ma io scherzi,
1: Agora,
0: a Conad, esatto. Adesso tocca nominarli tutti, capito?
2: Là si sta bene, cioè la temperatura dei frigoriferi lì è un po' più bassa. Invece quello che ho nominato prima t'ammazza. Io da quando entro, poi è lungo il banco frigo, lì è lungo, c'è un reparto intero.
0: Arriva a Tivoli, no?
2: Sì, è lungo, sì. L'uscita da 24 ce n'è una proprio al supermercato. E fa un freddo cane.
0: Scusi, signora, il bacchio ce l'avete? Sta a lunghezza, prego. Da quella parte.
2: Ma scherzo,
1: perché hanno il carrello col monopattino.
0: No, è così freddo, ma che è così freddo che il carrello è trainato da degli aschi.
2: Certo, voi scherzate, ma tra la macelleria e la gastronomia è casello.
0: Ma ragazzi. Ah, Fredella.
1: Mi dica.
0: Allora, vuole cimentarsi anche lei in questo caldo, ma seppur secco, martedì 7 luglio, quindi 7-7. Coincidenze, io non credo. In una segnalazione ha trovato traffico, leggermente del traffico?
1: No, vi devo dire tutto libero, poi io parto sempre dalla collina con furore alle 16:05.
2: Sì.
1: Sono arrivata anche lì
2: spedita
1: in 10 minuti.
0: Però c'è sempre, anche nei giorni liberi dove ci vuole poco, c'è sempre quell'incrocetto.
1: C'è l'incrocio.
0: Ecco, quello, no?
1: Mariolo con i SUV. Con
0: vuole provare, si vuole cimentare anche lei in una segnalazione traffico? Un po' osé.
1: Un po' osé.
0: Come fanno gli ascoltatori. Poco fa abbiamo anche agevolato l'ultimo, no? Che faceva così.
3: Beh, io adesso sono sulla Casilina, no? È tutto lubrificato.
1: Mi dia il là?
0: Allora, aspetta, ripartiamo da capo sempre con la stessa base. attenzione, avvocato Fredella, appartenente ovviamente all'ordine degli avvocati,
2: il foro romano,
0: il foro di Roma, segnalazione traffico, la sua diciamo difficoltà per raggiungere lo studio 1 di Radio Globo.
4: All'altezza del circolo canottieri Aniene c'era questo SUV grosso, grosso, ma non sapete quanto grosso, ma così grosso che impediva alla mia piccola, piccola, dolce smartina di passare. E così ho abbassato il finestrino.

collinare da sotto la Cristoforo Colombo via Cilice a trovarla vuota. Sì, sì, ti vedo fino alla curva, sì, sì, è un po' di traffico, ma ah, è bellissimo. Solo 2 minuti e poi il verde del semaforo.

0: centrale a luci rosse, un servizio a cura della polizia Mucina Palle e della ACI.
1: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
2: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più, marchetti tagliali, perché sto programma spigne.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Mamma mia, bebella, portami in tribunale con te!
5: Quando te pare!
6: Ragazzi, siete pazzi, ma siete pazzi di quelli pazzi pazzi. Ascoltavo Fredela a tutto volume e la gente che mi guardava. Mamma mia, ragazzi!
5: Quando è così, tirate sui finestrini, accendete la

0: No, beh, c'entra.
1: Per quello che potrebbe, che poteva fare un tempo Aldo Montano, no? Con la sua spada, ex schermidore, che se l'ha vista brutta l'altra
2: sera, l'ho letto.
1: Che è successo praticamente, era a cena a Roma in un ristorante, ha specificato di essere allergico alla caseina, si era raccomandato e a quanto pare però nel piatto che gli è arrivato c'erano comunque tracce di formaggio, perché si è sentito male, shock anafilattico, l'hanno ricoverato di corsa e ha rischiato la vita, ha rischiato la vita veramente.
2: Sì, no, ci credo, anche perché questa tipologia di allergie, adesso non sono un medico ma insomma è assodato che questo tipo di allergie sono molto pericolose, specialmente quelle alla caseina. Poi per carità ci sono anche le altre allergie, tipo le punture degli insetti.
0: Sì, come no. Sì.
2: Di allergie ce ne sono un miliardo e mezzo.
1: E poi lì neanche lo sai, eh?
2: Purtroppo no. In questo caso, se Aldo Montano, come poi tra l'altro hanno riportato i vari giornali, ha dichiarato, quindi ha chiesto che il suo piatto fosse controllato perché lui è allergico alla caseina, e il ristorante, o comunque magari potrebbe essere stato il cameriere a non aver riportato in cucina, o in cucina non essere stati attenti, ora bisogna capire di chi è la responsabilità, perché il buon Aldo Montano comunque può tranquillamente andargli addosso, sia per un risarcimento civile per quanto riguarda tutto quello che è il danno biologico esistenziale, anche magari tutte le cure che sta spendendo e facendo, sia anche dal punto di vista penale,
1: e c'è responsabilità penale quindi da parte del ristorante. Ma scherzo, uno rischia la vita. Tra l'altro era proprio qualche mese fa, era aprile, che c'era stata un'altra tragedia a Ostia di una ragazza di 15 anni che era qui in trasferta per un torneo di basket, e in questo campeggio di Ostia aveva fatto presente la sua allergia, invece anche là uguale, si sbaglia e è morta a 15 anni.
2: Non bisogna prenderle sotto gamba. Io personalmente sono celiaca e quando lo dico, iniziavo, devo dire, l'ho scoperto da qualche anno, dal 2018, all'inizio avevo un po' timore quasi a dirlo ai ristoratori, al cameriere, piuttosto che, perché mi sentivo un po' in difetto di dover rompere le balle. Poi mi sono detta, ma io non sto rompendo le balle a nessuno.
1: Ma scherzi.
2: Io sto facendo.
0: Come no? A voglia. Te lo dico da cameriere. A voglia. Che altra.
1: Ma infatti, guarda, io mi metto nei panni del ristoratore o del cameriere che ha questa responsabilità.
2: Però
1: no, di comunicare.
2: Perché un'allergia alimentare, che non è la celiachia, perché la celiachia è un morbo. Adesso lo dico a tutti i ristoratori che ci stanno ascoltando, vi prego. Non ci succede uno shock anafilattico, ma ci sentiamo male, potremmo finire anche noi celiaci in ospedale, quindi per cortesia, noi non lo facciamo per moda, non lo facciamo per dieta, non lo facciamo perché vogliamo rompere il cavolo agli altri, ma perché altrimenti stiamo male. È ovvio poi che sono io, che non sono sciocca, celiaca, non vado in pizzeria a rompere le scatole, non so se mi spiego, ma non è che Aldo Montano è andato dentro a un caseificio,
1: no,
2: è andato banalmente al ristorante e ha fatto presente: sono allergico
1: alla caseina,
3: Ah, quello del ristorante era così ignorante che ha capito che Montano era allergico alla caselina.
1: Eccolo, sta a Roma Nord, giustamente.
0: Ti dice, per carità, io lì non ci metto piede, e quelli della caselina invece sono andati là.
3: È bello, mi è piaciuto.
0: Potrebbe essere un casino. No, però ecco, ce ne sono, ce l'abbiamo gente all'ascolto, per cui cioè gente che dice: sì, guarda, io se per sbaglio ingerisco quell'alimento là, ecco, vado in ospedale dritto per dritto per 3-14.
1: C'è differenza tra intolleranza e allergia.
0: Certo.
1: Perché io, ad esempio, ho delle amiche intolleranti alla caseina, e ora c'è una pasticchetta. Alla caseina.
2: Ok. Grazie a tutti.
1: C'è una pasticchetta che tu prendi prima di cena o di pranzo e puoi mangiare, tutto. Qua in questo caso si tratta di un'allergia seria. Ma infatti quello che denuncia Montano è la poca attenzione che molto spesso hanno i ristoratori nei confronti di queste cose. Lui dice che le prendono un po' sotto gamba. Va.
0: È che sotto gamba c'è un altro tipo di allergia.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
3: Ponte della scava, è libero, è libero, è libero, è libero! Sì, è libero!
4: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Relativamente alla vicenda di Montano, mi è stato detto, non sono ristoratore, poi chiedo conferma anche, che per quanto riguarda questi tipi di allergie, puoi sì far presente al ristorante che tu sei allergico, però dice che il vino viene chiarificato o con l'albume o con appunto la caseina, e sull'etichetta del vino non viene riportata questa cosa. Aldo Montano può tranquillamente aver detto al ristoratore di essere allergico e si è bevuto poi il bicchiere di vino, ecco lì che ha fatto il danno.
2: Ma è una cosa incredibile. Mai sentita in vita mia.
3: Facevano meglio i romani a questo punto, che chiarificavano il vino col piombo, perché fa tutto, si creava tutta una patina di ossido praticamente attorno al piombo, e quindi chiarificava il vino, quello bianco ovviamente, solo che poi hanno scoperto che faceva leggerissimamente male.
2: Un'antichia.
3: Appena come bevesse, che ne so, uno sciottino di ruggine.
2: Potrebbe essere, allora, se questo ascoltatore dice una cosa del genere, beneficio del dubbio, perché io non ne ho idea.
4: Montano dice che era il piatto che aveva delle tracce comunque di formaggio. So che ha ordinato fettuccine con sugo di coda alla vaccinara, che comunque è rischioso,
2: ma più che altro poi Ardo Montano, ma a luglio
3: ma sta tutta sta storia che se te fai un piatto di pasta col pomodoro e il basilico, no? È lo stesso caldo, cioè quando tu mangi
2: la puoi mangiare anche un po' freddina,
3: ma mangia, ci avrò tempo per mangiare.

0: eviterei. Esatto. Però da luglio lo eviterei, così come uno stinco di maiale a luglio. Beh, a meno che non sta in Trentino con una decina di gradi
1: sta
0: in meno.
1: Sta Ventuccino a 40 gradi, cioè eviterei. Quantomeno te la devi mangiare col pannolone, perché come fa?
2: Allora, Nostra Signora dei Pannoloni, volevamo, siccome abbiamo un attimo prima sentito pure la storia di quel gambiano, hai visto che qualche giorno fa, sabato, quando era sabato?
0: Sì,
2: preso...
0: sabato mattina ha aggredito quell'uomo a Milano davanti a un bar senza motivo, così, è andato là e gli ha dato 20 coltellate, questo sì, ragazzo.
2: Questo ragazzo è un altro ingegnere del Gambia, che ha preso, ha dato 20 coltellate e poi è andato, cioè, quando sono arrivati ai carabinieri ha detto ai carabinieri, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
0: Questa è stata la sua cosa. Però che è successo? È successo che, guarda caso, il giorno dopo l'avvocato che difende questo ragazzo ha detto che ci ha parlato, che è un po' smarrito, si sente un po' smarrito, che non si ricorda nulla. E quindi in qualche modo ha trovato delle attenuanti, diciamo così, no? Cioè, com'è possibile che il giorno prima dici che accoltelli una persona e la vuoi rifare, che ti sei divertito, e meno di 24 ore dopo sei smarrito e non ti ricordi niente?
1: Beh, non ricordarsi niente mi sembra un po' improbabile. Il problema qual è? È che chiaramente l'avvocato fa il lavoro dell'avvocato, quindi si trova sempre il modo, no? Come si suol dire, fatta la legge, trovato l'inganno.
2: Ecco.
1: Gli avvocati sono i più grandi cazzari della storia.
2: Questo certo. Mi chiedevo, guarda, proprio oggi, risentendo questo servizio, io mi ricordo quando ero ragazzino, no? Che ogni tanto le butti là, le spari lì, e dicevo, mi piacerebbe pure fare l'avvocato, no? E poi il giovanissimo Marchetti, bravo bambino, diceva no, però poi dopo, perché mi ricordo che lo chiesi anche ai miei genitori, ma dopo se c'ho quello che ha fatto delle cose gravi, lo devo difendere? No, io quello non lo voglio difendere.
1: Tutti hanno diritto ad essere difesi,
2: va
1: questa
2: bene.
1: È la massima, specialmente certo. Del Dominus,
2: e fino a lì.
1: Ciascun avvocato può scegliere poi chi e come difendere, chiaramente, perché ora nel mio caso specifico, essendo io specializzata, diciamo, in diritto civile, separazione e divorzi, ho la fortuna di non aver ancora mentito mai. Un penalista che deve salvare una persona dalla galera o da pene imponenti sicuramente si può trovare di fronte anche in quel caso a un bivio. Che faccio? Arraffazzono bene una bella difesa pur di tirarlo fuori, o la mia coscienza me lo impedisce?
0: Questo è un tema
1: interessante. Questo è un tema sia per i penalisti sia per i civilisti, per tutti gli avvocati. Ora io non dico scherzando, perché poi è anche bello fare un po' di autoironia che gli avvocati sono cazzari, ma gli avvocati veramente bravi sono coloro che conoscono il diritto e, applicando alla perfezione il diritto, riescono a fare il bene del loro cliente.
2: Ma il bene del loro cliente, se tu avvocato sai che quel cliente comunque è... Adesso prendiamo questo, no? Tu senti le parole dell'avvocato.
3: Vai. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
2: È un ragazzino, a parte che c'ha 22 anni, del Gambia, puoi immaginare che è tipo una colonna d'Ercole, sembra molto smarrito, ma poi adesso, guarda, se vuoi ripassiamo un altro.
3: È un ragazzino...
2: Aspetta.
3: Sembra molto smarrito, ecco.
4: L'avvocato difensore di Lamin Saidigli, 22 anni, originario del Gambia, definisce così il suo assistito alla fine dell'interrogatorio di convalida a San Vittore. Ma in realtà quel ragazzino è socialmente molto pericoloso e il GIP parte proprio da questo per la sua decisione sulla conferma della custodia cautelare in carcere. Perché Lamin ha aggredito con una ferocia inaudita di fronte a questo bar in zona San Siro a Milano un 55enne mai incontrato prima. Lo ha colpito con 20 coltellate, una sequenza velocissima di fendenti. L'accusa è tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. Alle domande del giudice per le indagini preliminari, l'accoltellatore non ha risposto, ha solo detto
3: di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto.
4: Sostiene di non ricordare Lamin, neppure di avere detto subito dopo l'arresto, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
2: A parte che ti chiami Lamin e accoltelli Lamin,
1: era destino, poverino, era destino. Però ecco, io in questo caso a me personalmente piacerebbe confrontarmi con uno psichiatra per capire se eventualmente in effetti un ragazzo di 22 anni, che in teoria dovrebbe avere, se non erro, la corteccia prefrontale non ancora completamente formata, perché questa si forma, mi pare, al compimento del 26esimo anno di vita, quindi poi chissà che tipo di violenze ha subito nella sua infanzia, nella sua adolescenza. Io non so
2: Ma sti cazzi, no. Ma che me frega,
1: sono no, io sono d'accordo con te. Allora, la legge punisce chi tenta di uccidere qualcun altro, per quanto mi riguarda, buttata a chiave e arrivederci e grazie. Oh. Umanamente parlando, a livello sempre umano, mi piacerebbe capire che cosa può far scattare una tale ferocia.
2: Certo.
1: C'è proprio una curiosità personale. Da avvocato mi divertirei solo a leggere le carte, perché a noi avvocati ci piace, godiamo quando leggiamo le carte processuali. Però io, non facendo penale, veramente non capisco come si possa provare a difendere un uomo, un ragazzo. Proprio una curiosità personale. Da avvocato mi divertirei solo a leggere le carte, perché a noi avvocati ci piace, godiamo quando leggiamo le carte processuali. Però io, non facendo penale, veramente non capisco
0: Ma d'avvocato...
1: come si possa provare a difendere un uomo.

0: che chiunque ha il diritto di essere difeso, fai di tutto per fargli prendere meno anni possibili. Questo, certo, è, se accetti la difesa,
1: magari invocheranno appunto la malattia mentale.
2: Faccio una domanda che va oltre la consapevolezza, perché lo sappiamo tutti, no? Ce l'hanno detto da quando siamo ragazzini, poi non avendo approfondito gli studi, quel tipo di studi, da quando sei piccolo senti sì, perché ognuno ha diritto di essere difeso. Ma nel momento in cui ci sono delle telecamere che ti prendono e ti rinquadrano, e tu tra l'altro hai carabinieri e dici sì, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e vieni inquadrato, perché io dovrei essere difeso? Da che cosa?
1: Vabbè, hai diritto comunque, hai i tuoi diritti.
2: Cioè?
1: Quindi si può.
2: No, ma parliamo tra di noi, cioè sì, non scomodando il diritto per la. Cioè, ma più di così, no? Io da chi difeso per cosa?
1: Beh, ad esempio, per tentare di far capire perché hai avuto quello scatto di follia. Quindi magari un avvocato può portare all'evidenza del GIP tutte le violenze subite per tentare di cercare delle attenuanti.
0: No, ma poi soprattutto
1: per
0: la
1: dare
0: difesa,
1: una giustificazione,
0: ma
1: ragazzi.
0: No, ma soprattutto la difesa non significa necessariamente dimostrare la tua innocenza anche se non lo sei. Cioè, il diritto di essere difeso non significa ok, devo dimostrare al mondo che tu sei innocente.
1: No,
0: non
1: esatto,
0: è quello,
1: non è, solo questo.
0: È prendere le tue parti e dare delle spiegazioni che anche una telecamera non può dare. Questo
2: io prendo,
0: credo,
2: io,
0: sia, no?
2: Io do una coltellata a tutte e due adesso, no? Una a te, e poi ricomincio e arrivo a 40. Sto qui davanti a un microfono, dico: sapete che c'è, mi è piaciuto tantissimo, lo rifarei adesso, tanto verrà qualcuno a prendermi. Pensa che scena comunque epica,
1: sarebbe stupendo,
2: bello lo studio pieno di sangue, così io qua con un coltello in mano giro, però rimango calmo e tranquillo al microfono. Io, cioè, adesso guardandomi dall'esterno non dovrei, secondo come la vedo io, cioè al massimo di difesa da moto, sì, cioè dovrei essere difeso dal fatto di essere aperto in due, perché non ho niente di cui essere difeso.
1: È quello che prevede il nostro codice, dopodiché finirà in galera per averci accoltellate e si spera che la galera,
2: ma invece di 10
1: rieduchi.
2: E magari ho un avvocato buono e me ne danno 8 e no, me ne meritavo 10. Traffic News.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio
0: Global Traffic News. Adesso il traffico, ci sono code in uscita da Roma.

0: Cavalcavia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale Via Aurelia tra Malagrotta e Castel di Guido nelle due direzioni per lavori dalle 6 alle 16 fino al 18 luglio. In provincia di Latina chiusa la via Appia tra Sabaudia e Terracina per lavori fino al 7 agosto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Per certi individui che commettono certi crimini ci vuole solo che un avvocato, e faccio nome e cognome, si chiama Massimo Della Pena.
3: Mamma mia ragazzi, fermi all'81.
4: Io capisco il processo equo, però in un caso del genere, come dice giustamente Roberto, nel momento in cui praticamente con le immagini io ti ho colto in flagranza, perché comunque sia evidente il reato, neanche dovrebbe esserci un processo, bisognerebbe semplicemente stabilire la durata della pena, punto.
5: Però attenzione, adesso mi contraddico da solo un attimo, proprio mi do addosso. E se con l'intelligenza artificiale invece avessero creato tipo me che sto qui ad accoltellarvi, questi mi vengono a prendere e mi mettono in galera?
0: Bravo. Ma ragazzi, ma non giusto, possiamo riscrivere.
5: È giusto, ma come no? Voglia, l'hanno fatto in passato.
6: Deve essere un processo.
0: Certo, il processo va fatto. Va
5: e poi ghigliottina, però. Prima processo, poi ghigliottina.
6: Cioè, ma c'era la pubblica gogna, infatti ammazzavano a destra e a sinistra, ma non si fa.
5: Oh, Papa Pio IX, Maria Mastai Ferretti al Vaticano Pio IX è stato uno di quelli. Oh, e poi fino al 1871, cioè non è che stiamo parlando di chissà quanti anni fa. 150 anni fa, quant'è? Di più, poco di più. Comunque è stato il periodo con più decapitazioni a Roma. Io pensavo che fosse finita molto prima. Una
6: non
5: roba.
6: Lo sapevo.
5: Sì. Oh, ma Maria Mastai Ferretti, vedi, ci sono addirittura le foto. Cioè, vuol dire che è una roba recente.
0: Fa impressione,
5: Fa impressione. Il Papa!
0: Mia.
5: Il Papa!
0: Ma signor Papa!
5: Oh, rivogliamo il Papa Re.
1: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.

0: Radio Globo. Promotion.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
11: Tem Supermercati.
10: Tem, ogni giorno il meglio.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
15: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Tesoro, l'hai sentito?
17: Nah, se sta bene non chiama.
16: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
17: Proviamo a sentirlo?
16: Sì, dai.
17: Amore di mamma, come stai? Mangi?
18: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città.
20: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura.
24: Magi Auto.
23: Dove l'auto è magia.
25: Solo le migliori. In FM.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre
27: Globo TV.
28: Sono 5 minuti dopo le 18 di martedì 7/7/2026. 7 di luglio coincide anche con un'altra puntata di Tutto Bloccato. Ancora un'ora, ragazzi, ancora un'ora.
29: Ah, vabbè, ma oggi tutto a posto?
30: Tutto a posto.

0: Comunque, ragazzi, si risolverebbe tutto se veramente credessimo alle parole del Vate, no, del Vater, le parole del Vate, del grande poeta del secolo scorso.
1: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene.
2: Noi condividiamo.
1: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
3: Oh. Quelli erano i processi.
0: Oh. Allora,
4: dubbio amletico, ma se di solito un avvocato penalista è il principe del foro, in questo caso la nostra avvocatessa, avvocato fratella, che cos'è?
5: Io sono la regina, anzi, visto che mi chiamo Livia, sì, come la moglie dell'imperatore Augusto, io sono l'imperatrice di tutto il foro romano.
0: Wow!
5: Del sacro foro romano.
3: Si vola basso,
5: sì, brava, si vola basso.
3: Che non me vedi?
0: È autostima, è autostima.
3: Certo, no, ma io.
0: È fondamentale, ragazzi.
3: Prendo appunti.
0: È fondamentale. Ma invece c'è pure anche il principe del Boru, cioè tipo l'avvocato. Ci stanno avvocati tipo
3: Bori.
0: Mamma mia,
3: quanto sono belli!
0: Sì, stanno.
3: Beh, secondo me è giusto, un avvocato deve essere Boro, perché me lo faccio agguerrito.
6: No, aspetta,
3: capito?
6: Perché io ho due accezioni di Boro. Quello Boro che dici, Madonna, questo quanto è Boro. Cioè, Boro bravo, forte, che sa tutto, okay, ammazza. Okay. Pazzesco.
0: Tipo pure
6: il Boro, proprio il Boro, quello tipo cornodo da cravatta largo, vestito col confezionato de Fellini o dell'Obiassier, che però deve sembrare belli quelli senza garzini, perché fa moda
3: e quelli di solito che cause fanno,
6: fanno di poverezza, oppure bravissimi, preparatissimi, ma la cosa più bella è quando si sforzano di parlare italiano.
0: Certo. Immagino
6: che non gli avvia, capito? Signor giudice, ma quante G, scusi, quante G ci
0: c'è,
6: sono
0: anche una G in mezzo,
6: giudice. Cioè, che è una G. Poi ecco, in questo, quel ragazzo che avete invitato qui, mezzo che no, lui proprio sarebbe il re, perché in tribunale pullula di questi Bori. Mamma mia, e penso pure ai Bore.
3: Ma dai, non l'avrei mai detto, però, perché un avvocato lo faccio comunque molto attento alla lingua italiana, alla capacità, no, retorica, così non lo facevo coatto.
6: Sì. No, voglia.
0: Ma se magari appunto pecca o ha delle lacune, magari di un minimo di dizione o di pronuncia, quindi a quel punto può avere magari un lessico forbitissimo, però comunque che esce
6: così. Mi è capitato adesso un collega che è molto più grande di me, poi io devo dire che ho sempre un timore reverenziale, ma anche un'educazione di base enorme,
3: sì,
6: quindi sempre massimo rispetto per chi è più grande di me, ma questo era Demboro. A un certo punto, mentre io parlavo, lui parlava al cellulare, e io proprio ho detto, beh, adesso per cortesia, cioè la regola base, ma terribile, poi con queste maniche arziate arrotolate fino al bigio,
3: e non si fa, cioè
6: che non si fa,
3: mai sopra il gomito.
0: Ma è sopra il gomito, perché sopra il gomito ce l'avevano le lavandare.
6: Esatto, per pulire i panni.
3: Per
6: esatto.
3: Non ci fate vedere ste cose.
6: Ma poi si sventolava con gli atti.
3: Ma che?
6: Quindi con. Sai proprio? Cioè il rumore della carta.
3: Vai,
6: eccolo. E così c'era questo rumore, e poi c'è ammazza quanto fa caldo.
3: No, vabbè.
6: Ammazza quanto. Perché c'è un TH.
3: Sì, sì.
0: Già che. Già che mi ha detto gallo.
6: Esatto, però a quel punto preferisco, se mi dici gallo, o sei proprio coatto,
0: certo. Fino alla fine.
6: Fino alla fine.
0: Dritto.
6: Oppure non me fai il ripulito.
3: No, non ce li facevo, vedi, avvocati. Bello, sarebbe da fare un giretto.
7: No, ragazzi, io quest'anno ho conosciuto un avvocato allo stabilimento in cui vado. Boro, sfascione, di tutto.
0: Per non parlare con gli sfascioni, ho conosciuto qualche esemplare a Roma. C'è presente quello che è diventato un meme vivente, quello fresco come la rosa.
3: Cioè, vabbè, ma infatti ci hanno fatto diversi film e anche serie TV sulla figura dell'avvocato che è integerrimo durante le sentenze, ma poi si sfascia abbastanza.
6: Se i bagni del tribunale potessero parlare.
3: Sì.
6: Certo, perché i bagni del tribunale è come Ibiza, lo che passa nel bagno del tribunale se queda nel bagno del tribunale.
3: Ma addirittura,
6: mamma mia, amica mia, certe tirate su col nasino di questi legali.
3: Ragazzi, ma questa è una notizia.
0: Ma scherzi?
3: Io adesso approfondirò. No, nel bagno in generale. Che vai... Ma no, no, voglio informarmi.
0: Chi chiami? Ahmed.
3: Voglio informarmi. Abbastanza scandalosa sta cosa.
6: Beh, perché
3: è
6: anche a Palazzo Chigi. Cioè anche dai ragazzi,
3: sì, sì,
6: hanno
3: vabbè,
6: fatto
3: vabbè,
6: mi pare, ma c'erano le Iene che fecero un'indagine con le
3: con la prova del capello, anche facevano
6: una roba del genere,
0: sì,
6: fecero
0: che molti
6: qualcosa.
0: Si rifiutavano poi
3: sì la prova del capello, sì,
6: del capello, del
0: tampone, del capezzolo anche a volte perché dice che rimane un pochino turgido. Quindi...
3: no sì vabbè comunque
0: no dei tamponi ci avevano praticamente che appoggiavi sotto la come quelli Covid, no? Però quelli Covid ti arrivavano fino al cervelletto. Mamma questi qui un pochino meno e,
6: per vedere se c'erano tracce,
0: sì esatto,
6: e ne hanno trovato parecchie.
0: E molti si sono rifiutati proprio, no ma come si permette, non è, io sono un deputato della Camera.
3: Vabbè comunque allora per non fare la sempre discorsi moralisti, no, cioè poi nella vita privata, oddio, poi se ricopri un ruolo come
0: oddio,
3: quello no, nel senso che nella vita privata se uno vuole fare uso di sostanze è libero di farlo nell'ambito del suo privato. Se mi dici che in tribunale al bagno fanno una cosa del genere è diversa la situazione.
6: Ma perché quando per te è uso privato, nel senso è come dire chi sbaglia e fuma le sigarette e in tribunale prendi, esci o tenti di aprire una finestra e ti metti a fumare
3: la
6: sigaretta.
3: Però ti altera, quindi poi no, nel momento in cui vai
6: tu dici la prestazione del tipo doping,
3: certo,
6: potrebbe essere,
3: altera tutto.
6: Certo, questo è vero.
2: Ma sorge un dubbio, ed è lecito, ma l'avvocatessa è un'avvocatessa? Perché da come parla a me sembra proprio, perché a me mi sembra un po' pure lei bora.
0: No, lei ha il tasto volendo, passa da boro a meno boro a elegantino.

0: 18:15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sulla figura dell'avvocato che è integerrimo durante le sentenze, ma poi si sfascia abbastanza.
2: Se i bagni del tribunale potessero parlare.
3: Certo, perché i bagni del tribunale è come Ibiza, lo che passa nel bagno del tribunale se queda nel bagno del tribunale.
1: Ma addirittura,
2: mamma mia, amica mia, certe tirate su col nasino di questi legali.
4: Signore e signori,

0: anche su questo.
1: Ma no, niente, perché certi avvocati sono talmente bravi che ormai vanno a naso.
2: Avvocato Sfascio non lo riconosci, perché al posto ti mette virgole e tira sul cornaso, capito? Signor giudice, è il mio collega qui.
3: Cioè, ma fatemi capire, che hanno aperto un tribunale nuovo a Tor Bella Monaca? Avrete, ma ando cazzo e fai se causa?
4: Noi qua tutti scioccati nell'aver scoperto di tutto quello che succede in tribunale, non ce l'aspettavamo.
5: Beh, ma questo succede in qualunque posto, ragazzi. Io mi sono scioccata da sola in più di un'occasione, perché sembra ogni tanto, mi dico, ma che sei, Pollyanna? Sembra che vivi nel mondo delle favole. Beh, no, mi illudo che le persone magari, che ne so, io mi immagino sempre magari le droghe legate a chi va a ballare la notte o chi frequenta i mondi appunto notturni, e invece no.
6: Vostro onore.
4: Bello. No, ma che comunque, cioè, insomma, che se la droga travalica una vita privata e arriva al lavoro, secondo me c'è un problema.
6: Io quando ero ragazzino già si sentiva questa cosa, io scioccato del fatto che al tempo, però magari c'era pure un'altra qualità, adesso non lo so, quelli che pippavano di più erano i chirurghi.
5: Mamma mia,
6: i chirurghi.
4: Si è sempre detta questa
6: esatto,
4: cosa,
6: girava, sì, no?
5: Proprio di Pollyanna, io non
4: proprio
5: avevo idea.
4: Perché magari per reggere tante ore di intervento stai sveglio, stai iperattivo, iperconcentrato con la cocaina. Ma questo è sempre una diceria, poi vai a vedere, è così.
5: Ma no,
6: ma sì, ma guarda che secondo me anche nei chirurghi ortopedici, perché ti ricordi l'anno scorso quando poi ti mandavo le foto, mi sono operato alla gamba,
4: ho fatto l'anestesia e poi è andato giù di bisturi.
6: Dopo quei trapani, perché ancora c'ho tra l'altro tutta la placca con 7 viti infilzate qua nell'osso, nella tibia. E praticamente se tu guardi le lastre c'è un sacchetto, sembra. Allora dico, vai a vedere che questo, tu immagina il chirurgo, no? Mi sta là, mi apre con questa diceria che c'è, torna a casa.
4: Dici, c'è chi si scorda il bisturi.
6: Ma io immagino questo che si tocca là nel camice, veniva, porca troia, non trovo un pezzo, e infatti per quello che poi quando mi hanno visto il controllo, le lastre, dice, perché di qua bisogna rioperare, bisogna aprire.
4: Bisogna riaprire, perché oh mio Dio.
6: Oh, e mi ha riaperto col naso, pensa. Ma mi segue pure,
4: credibile.
6: Mi guardi pure,
4: vedi Pollyanna.
6: Però te la giro la foto, perché fa troppo ridere. C'è sto sacchettino piccolo così, che in realtà invece è la prospettiva di un'altra vita messa da davanti.
1: Non ci sono più le vite di
4: poverino, l'uomo di latta.
6: Ma scherzi, ci attacco le calamite adesso, quelle quando vado in vacanza.
4: Sì,
6: no?
4: Sì, quando tu vai fuori qualche giorno porta una calamita, ma allora la mette sul frigorifero,
5: okay. la mette
4: sulla caviglia.
6: Questa è la calamita della Fredella.
7: Viva e viva e viva.
4: Viva e viva, ragazzi!
7: Oh my God! Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
5: Tirarono fuori una pistola.

0: tutti.
1: Grazie avvocato Livia Fredella, a presto.
2: Grazie a voi ragazzi, evviva evviva.
3: Ciao.
4: Chiama lo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
5: Globo. Sapete cosa ci fanno 4 avvocati cinesi sotto un albero di Natale? Illegali!
4: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
6: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
6: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire.

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati
11: Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
15: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
14: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
14: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
15: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
0: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: tutto.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora, attenzione signori, 18:26, sentite qua dei saluti particolari.
3: Sì, sono stati l'altra sera, Francesca Barra ha deciso di prendersi una pausa dalla TV, in particolare da 4 di sera, che conduce ormai per la seconda estate, perché non sta attraversando un bel momento dopo la morte del papà.
4: Devo interrompere per farvi un annuncio, è doveroso farlo. Questa sera io interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione 4 di sera weekend. Questa è la terza estate di conduzione insieme con il mio collega e amico Roberto Poletti. Ma come sapete sto vivendo un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me e quindi io ringrazio l'azienda, l'editore, per Silvio Berlusconi e tutto Video News, non solo per avermi scelto, ma per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno. È stato un periodo meraviglioso, quindi vi lascio in ottime mani. Vi ringrazio, come ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con noi, dal reparto di trucco, parrucco, sartoria, le persone che lavorano in studio, tutta Video News, Mauro Crippa, Carlo Gorla, Silvia Magri, Andrea Delogu, autori, produttori. Siamo stati una famiglia, siamo una famiglia professionale, anche queste sono le cose che contano.
2: Allora, per carità, come sentite aveva anche un pochino la voce rotta, perché a quanto pare proprio un problema in famiglia, come dice lei, nel senso la mia famiglia ha bisogno di me.
3: Eh sì, è morto il papà e evidentemente neanche lei in primis sta bene, no? Non se la sente di continuare, poi questo è un lavoro particolare, devi andare in diretta e non ce la fai.
2: Lavori con le emozioni, lavori in diretta, no? Ci sono tanti, tanti calibri da seguire.
3: C'è da dire che non è da tutti questa cosa, cioè nel senso non tutti purtroppo possono permetterselo, questo va detto, perché se devi lavorare, anche se vivi purtroppo un lutto serio, importante, poi c'hai tre giorni di lutto, poi al lavoro devi tornare, non è che ti puoi permettere di dire mi fermo.
2: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, sentendo le parole, quindi in bocca al lupo insomma per tutta la sua strada, ma mi chiedevo, secondo voi invece, che ne so, Marcus al cantiere, che cambia ditta edile, quindi che passa da uno a un altro, passa da Laurenzi a Lucconi.
3: Dici come saluterà?
2: Ecco, esatto, perché noi quando sentiamo queste cose abbiamo sentito la Sciarelli, dice dopo 22 anni.
3: Sono momenti emozionanti.
2: Oh, cioè che hanno tutti una sorta di registro particolare, quindi... Ecco, vogliamo provare, oppure mi immagino quella che sta al banco del pesce, appunto da MA Supermercati.
3: Che magari va a fare tutt'altro.
2: Sì, cambia completamente, però non me la immagino che stia lì a ringraziare tutti perché è stata una grande famiglia, in particolar modo il direttore generale del supermercato. E poi voglio salutare Anna, Franca, Paola, tutti, perché siamo veramente una grande famiglia.
3: Oppure le promoter del reparto, le promoter del reparto surgelati, che in qualche modo sono delle rivali, no?
2: Certo.
3: Perché lei vendeva quello fresco lì surgelato.
2: Ma io mi immagino, che ne so, una ditta veramente di operai o una ditta al cantiere, il cantiere che sta lì a salutare. Ecco, saluto Manuel mi ha portato tante volte sacchi di cemento, saluto quello, e quindi tutti i vari nomi che possono esserci, quindi lettera dei saluti, però in lavori diciamo più, come vengono brutalmente chiamati, umili,
3: manuali
2: anche, sì, anche manuali. Sentiamo, dai.
1: Su

0: Mazza che buon qualità, oh!
1: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora ragazzi, 18.34 di martedì 7 luglio 2026, è martedì, ci siamo un pochino allungati sulla tabella di marcia, ma possiamo ancora recuperare.
5: Sì, perché martedì noi abbiamo un appuntamento fisso, importantissimo, che in cui servite voi.
4: Assolutamente, serve tutta la vostra esperienza di vita, andiamo.
3: Ora, in Tutto Bloccato.
4: Top Secret, in arrivo un'altra storia, una delle ultime, signori, pensate.
5: Sì, perché il programma sta per finire, quindi questa è la quart'ultima, poi mancano altre tre settimane in cui il martedì possiamo condividere qua a Tutto Bloccato quelli che sono i vostri segreti, o a volte anche delle richieste d'aiuto, no? Di momenti non belli, difficili che state attraversando.
4: Allora, forza! Intanto vi ricordiamo 06 89 28 996, altrimenti Globo WhatsApp 393 777 7172. Andiamo con la storia di oggi, Top Secret. Mi raccomando, concentrati perché poi serve il vostro aiuto.
3: Ora in Tutto Bloccato.
2: Top Secret.
6: Ciao ragazzi, io sono Benedetta e niente, ho due figli e la più piccola si sta per laureare, ne siamo felicissimi e io ci terrei tanto a organizzare una festa per lei, anche perché per il fratello abbiamo fatto una bella festa con tutti gli amici, solo che purtroppo in questo periodo la situazione economica che abbiamo è un po' precaria, mio marito ha perso il lavoro e quindi noi in questo momento non ce lo possiamo permettere. E mi piange il cuore perché lei è stata bravissima, è comunque un momento della vita che non ricapiterà più e io vorrei che le rimanesse comunque un ricordo bello. Lei poverina non fa neanche pressioni, anzi voleva anche trovarsi un lavoretto per darci una mano, però noi gliel'abbiamo impedito perché si doveva concentrare sugli studi e lei, porella, non pretende veramente nulla, però io la conosco, lo vedo che è dispiaciuta, che questa situazione la intristisce anche se non lo dà a vedere e da madre comunque è un dispiacere enorme e la vivo anche un po' come un fallimento onestamente, proprio anche perché per fratello abbiamo fatto una cosa pomposa in grande e non è giusto che lei non possa goderselo allo stesso modo, io non me lo perdono, non so che fare, vi chiedo qualche consiglio.
4: Ecco qua, la classica richiesta d'aiuto, proprio aiuto, in senso non è che sta chiedendo una colletta per organizzare la festa di laurea.
5: Per quanto, certo. Se si sentono liberi e possono anche farla.
4: Sì, però prima ovviamente c'è una percentuale per noi, quindi sappiate di essere di manica larga.
5: Benedetta è in crisi perché sua figlia che sta per laurearsi, la figlia minore, vorrebbe fare una bella festa, ma più che la figlia vorrebbe lei regalare a sua figlia, così come ha fatto per il primogenito, una bella festa di laurea con gli amici, perché insomma se lo merita, una brava ragazza, ha studiato tanto, però è un periodo di ristrettezza economica a casa e quindi non se lo possono permettere.
4: E dice poi dopo qui si crea una disparità, lei per carità è la prima a dire capisco il momento, non ti preoccupare, e invece lei dice però ci sto male, non me lo perdono, ecco, vediamo insomma, sentiamo le prime reazioni, i primi consigli, e poi ci uniamo tutti di fronte a questa storia.
5: Perché secondo me questa è una storia che coinvolge veramente tante persone, perché purtroppo lo vediamo tutti i giorni, no? Il famoso ceto medio che sta scomparendo, in tante famiglie si ritrovano a vivere ristrettezze economiche, a differenza magari di 5-10 anni fa che se la passavano molto meglio, quindi sono costrette poi queste famiglie a fare delle rinunce, queste rinunce a volte poi vanno a incidere sulla vita dei figli e quindi immagino che per un genitore sia un colpo basso.
4: C'è un dettaglio, dicevo magari che voleva fare pure qualche lavoretto, però abbiamo detto no, concentrati sugli studi, chissà se magari poi con il lavoretto lei li avrebbe poi spesi un giorno per fare una festa di laurea, oppure invece col peso del lavoro dice ma dai che c'è, ma perché devo buttare via i soldi in questa maniera? Comunque sentiamo, dai, forse i contatti li conoscete.
3: Tutto Bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
10: Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Lazio, con qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi della dorsale in esaurimento entro sera. Mercoledì basso anche il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti interni, con l'anticiclone che si farà sempre più presente, dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata, più qualche velatura di passaggio. Temperature massime fino a 33-35 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualcosa in meno lungo le zone costiere grazie alle brezze, saremo comunque intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro!
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del posto!
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Tutto bloccato. Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Ora in tutto bloccato.
5: Ciao ragazzi, io sono Benedetta e niente, ho due figli e la più piccola si sta per laureare, ne siamo felicissimi e io ci terrei tanto a organizzare una festa per lei, anche perché per il fratello abbiamo fatto una bella festa con tutti gli amici, solo che purtroppo in questo periodo la situazione economica che abbiamo è un po' precaria, mio marito ha perso il lavoro e quindi noi in questo momento non ce lo possiamo permettere. E mi piange il cuore perché lei è stata bravissima, è comunque un momento della vita che non ricapiterà più e io vorrei che le rimanesse comunque un ricordo bello. Lei poverina non fa neanche pressioni, anzi voleva anche trovarsi un lavoretto per darci una mano, però noi gliel'abbiamo impedito perché si doveva concentrare sugli studi e lei poverella non pretende veramente nulla, però io la conosco, lo vedo che è dispiaciuta, che questa situazione la intristisce anche se non lo dà a vedere e da madre comunque è un dispiacere enorme e la vivo anche un po' come un fallimento onestamente, io non me lo perdono, non so che fare, vi chiedo qualche consiglio.
6: Nella storia di Top Secret oggi 7 luglio 2026 alle 6:15 andiamo ad affrontare, ecco arrivano le prime ondate di Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: Tu non ci vuoi incentrare niente, non è colpa vostra, la colpa è di sto stato di merda che ci leva tutti i soldi.
8: Beh, io credo che sia assolutamente d'obbligo una festa anche per lei, proprio perché lei ci rinuncerebbe. Quindi un prestito, o si fanno i prestiti per le vacanze, fate un prestito per la festa di vostra figlia.
9: Signora, guardi, dal racconto si capisce che sua figlia è una persona molto intelligente, quindi capirà il momento un po' così. Ma poi scusate, per fare una festa basta chiamare, che ne so, fai una festa a casa, prepari una bella cena, fai amiche, scherza e ridi e via così. Alla fine è la gente che fa la festa, non tanto il pomposo.
10: Regà, mettiamoci le mani in tasca, 10 euro per uno e famo sta festicciola a sta ragazza, dai!
6: Allora, ottima iniziativa.
11: Ciao, sono Roberto.
12: Esatto.
11: Tanti anni fa volevo
12: organizzare
11: una festa, ma ero molto povero.
12: È bella questa generosità dei nostri ascoltatori.
6: Sì, uno è l'altro, se questo che avrà il primo a sparì. Sì, questo sì, proprio sì. Si dà la macchia.
12: Alla figlia di Benetta gli si offrirà un menù al McDonald's. No, vabbè, però hanno ragione, non necessariamente uno deve fare chissà quale festone. Capisco, Benedetta, nel racconto che ci ha fatto, ha detto che al fratello, no, di questa ragazza, quindi al primo figlio, hanno fatto una festa molto più grande. Però, insomma, se adesso non hanno queste possibilità, si può fare una cosa anche più piccola. Quello dice a casa, purtroppo non tutti hanno case che no, possono, certo, ospitare tante persone. Però magari prendi una bottiglia, vai al parco,
6: ma,
12: un brindisi,
6: ma guarda,
12: no?
6: Ma infatti poi stavo pensando una cosa, risentendo le parole qua di Benedetta. Ovviamente ricordiamo il nome di Fantasia e la voce lo stesso è alterata, quella da noi, ma non è così la voce. Comunque, no, risentendo le sue parole, ma alla fine mi sembra che la signora mamma di Benedetta, sì, cerchi, cioè scusa, la mamma di sta ragazza,
12: la ragazza, sì,
6: cerchi lei di ancora un po' indirizzare troppo, di stare troppo sopra a sta ragazza qua. cioè ha dato un paio di segnali dove questa ragazza ha detto va bene, allora se c'è un momento di ristrettezza do una mano pure io, un lavoretto lo faccio, no, testa ferma, e poi dopo la festa non mi importa, guarda, veramente, anche se facciamo una cosa più piccola, no, adesso troviamo, cioè mi sembra un controllo ancora eccessivo da parte della madre sopra, quindi magari allentare un po', cioè la figlia a quanto pare è molto più tranquilla della madre su questa festa.
12: Sì, il problema se lo sta facendo sicuramente più la madre che la figlia, anche se la madre però dice a un certo punto la conosco bene, per quanto lei fa finta che non le importa nulla, un po' è triste, ma sicuramente poi vivere in quella situazione familiare in cui vede i genitori così che stanno un po' giù perché insomma non se la stanno passando bene, sicuramente la butta un po' giù a sta ragazza, ma mi pare una ragazza che reagisce. Il problema secondo me è la abitudine che uno, soprattutto le persone adulte, hanno nei confronti di una vita che hanno sempre fatto, no? Magari loro hanno sempre avuto una vita agiata in cui se non navigavano nell'oro, però si sono sempre tolti, soprattutto con i figli, più di qualche sfizio, e ora per una mamma sapere che non può farlo per la figlia che si è laureata, si sta per laureare, quindi uno dei momenti più belli della sua vita, le pesa perché magari non è abituata a non festeggiare.
6: Ma c'è poco da festeggiare, tanto andrà a lavorare a McDonald's, quindi insomma è inutile che festeggi.
13: Allora può sicuramente promettere alla figlia di regalarle un viaggio piuttosto che la festa di laurea, così per l'estate prossima o ancora prima verso il periodo di Natale ha la possibilità di risparmiare e mettere da parte una cifra congrua per un bel viaggio, poi a seconda di quello che sono riusciti a mettere da parte stabiliscono la meta.
6: Potrebbe essere un'altra soluzione ancora.
12: Sì,
10: c'ho la festa dei miei figli a aprile e dopo pure a me mi mettete la mano in tasca,
6: Allora manda anche tu un messaggio globo WhatsApp.
12: Ma del resto abbiamo sempre detto da settembre siamo una famiglia,
6: non ci penso proprio, perché questi poi dopo la portano via a casa.
12: Anche tra amici, insomma, quando c'è un momento di bisogno gli amici si mettono anche una mano in tasca.
6: 06 89 28 996, andiamo da Ali o Ali, non so.
14: Sì.
6: Ciao, Ali. Buonasera. Come Ali? Ali o Ali?
14: Alin. Sì.
6: Prego Alin, dici tutto.
14: Sì. Io sono disposto, perché ho sentito la richiesta della signora.
6: Sì.
14: E io sono disposto a fare un regalo, insomma, un dono, come volete. Io 500 euro li metto a disposizione quando vuole.
12: 500 euro, una bella cifra, Alin, una bella cifra.
14: Sì, mi sono contento, insomma, di aiutare una persona che non la conosco e lei magari è contenta di questo dono mio e non so, altre parole non mi vengono adesso per dirgli, però ecco, sono disposto di 500 euro subito.
12: Aline, è bellissimo intanto questo tuo slancio che apprezziamo molto. Non è ovviamente questa, insomma, è una storia che ci ha raccontato Benedetta, e quindi chiediamo a Benedetta, insomma, ci siamo noi in contatto, quindi capiamo, perché non è che era una raccolta fondi la nostra.
6: No,
12: ma
6: no, assolutamente.
14: No, ma io l'ho capito benissimo dalla radio.
12: Questo tuo gesto importante, no? Da dove nasce? Cioè, perché tu ti senti, pur non conoscendo Benedetta?
14: Io perché sono, diciamo, è lunga la storia, diciamo, sono romeno, vengo da una famiglia povera che non mi sono mai fatto una festa in vita mia.
12: Uh-huh.
14: E
6: adesso ce l'hai invece.
14: Questa cosa, sì, diciamo, ringraziando Dio, non è che sono ricco, però non me la passo male.
12: E quindi, perché hai vissuto questa cosa, vorresti ridare con una ragazza che non ha avuto questo.
14: Sì.
12: Bellissimo.
6: Di che ti occupi tu, Alin?
14: Io mi occupo dei condizionatori e caldaie, sono termoidraulico. Che ve lo dico sempre al tutto bloccato, che non si sente la radio, non sente il mio microfono, sono io.
6: Sì, ecco, sarebbe da sistemare un telefono invece che dargli a lei. No, sì, però adesso allora, ti sentiamo bene.
14: Poi saltiamo da una cosa all'altra. questo non c'entra niente. Io addirittura mi sono cambiato il telefono per poter mandare i messaggi a voi alla radio, però penso che è il furgone.
6: Grande! Grandissimo, infatti ti si sente benissimo adesso.
14: Sì, ma perché adesso sto parlando proprio al telefono, non parlo in viva voce sul furgoncino. Allora, io passo da voi in radio, perché vi voglio pure conoscere di persona, vi lascio 500 euro, la signora vieni là e vi si prende 500 euro da me.
6: Vabbè, adesso vediamo, prima dobbiamo riparlare con lei, perché insomma, comunque il giro di soldi non è che si può fare così in maniera così scontata attraverso le radio, però vediamo quello che riusciamo a fare, va bene?
14: Va bene, io qualsiasi momento, io penso pure domani mattina, perché vi ascolto sia la mattina, se vi ascolto sempre, io passo lì, il nome mio è lì, io gli dico guarda, sono Alin che ho chiamato ieri sera, vi lascio 500 euro.
6: No, lì non si può fare, no, sta cosa non si può fare, devi passare al pomeriggio devi passare eventualmente.
14: Al pomeriggio,
6: dai.
14: Domani pomeriggio, quando inizia tutto bloccato,
6: allora,
14: dalle 4 in poi.
6: 500 euro e tre peroni.
14: E guarda, una cazza di peroni, altro che
12: ragazzo
14: che sei andato, a casa sua di Pasqua. Io ti offro una, diciamo, ti faccio il contratto alla Beroni.
12: Ce lo copre,
14: sappi solo una cosa, che parli con un rumeno che è assieme, non beve.
6: Ma dai.
14: Io non bevo, io non ho mai bevuto in vita mia.
12: Ah, vedi.
6: Beh, allora, c'è sempre la prima volta lì.
12: Vabbè, ma
14: la Beroncina.
12: La Beroncina con noi.
14: Se ci vediamo tutti là, io bevo la prima birra con voi lì, Ofi, nello studio vostro.
6: Madonna, che evento, ragazzi, lo segneremo sul calendario. Ciao Alin, un abbraccio.
12: Ciao Alin.
14: Ciao.
6: Questo, più che Alin, questo è Olin, mi sembra a me.
12: Una generosità incredibile.
15: Ma magari basta prende la pizza. Scusate, ma mi tocca particolarmente. Porti la pizza a casa, due bottiglie di spumante, la Coca-Cola, un po' di musica e passa così. Poi dopo magari la fate. Scusate.
12: Lo vedi? È una situazione comune a tanti.
16: Niente, regà, Alin ci ha smerdato a tutti. Quello di prima mi ha detto mettiamo 10 euro per uno, niente. È arrivato lui, 5 piotte. Traffic News.
17: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
18: Radio Global Traffic News.
12: Adesso il traffico in uscita da Roma su Via Salaria, ci sono code all'altezza della motorizzazione civile. Ricordiamo che fino al 18 luglio questa strada resta chiusa nelle due direzioni per lavori al cavalcavia e il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia. Code sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni. Per quanto riguarda il raccordo anulare, ci sono code a tratti tra Cassia, Beientana e Salaria e più avanti tra Nomentana e lo svincolo della A24. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: sono contento, insomma, di aiutare una persona che non la conosco. E lei magari è contenta di questo dono mio, e non so, altre parole non mi vengono adesso per dirti, però ecco, sono disposto di 500 euro subito.
1: Alin, io sto senza mangiare, dormo dentro al furgone, mi fai contento pure a me?
2: Ma che so, 5 piotte per Alin, spacciatore di torpedo.
3: Dai.
4: Credo che offre 500 euro Alin, quello è il padre, mettiamolo un po' chi è un giocatore di poker di quelli forti.
3: No,
4: Alin,
5: sei un grande Alin, ti lobbo e ti laico, grande.
3: Ti lobbo e ti laico, ma scio rauco, ma scio rauco. Ma dai tu.
5: Madonna, io per le vacanze quest'estate non c'ho una lira. Non c'ho una lira, non posso portarmi figlio fuori. Mamma mia, come si può fare? Come si può fare? Mi sento una. Non
6: lo so.
7: Vai su alin.com.
6: Alin apre un nuovo business. Ragazzi, dopo questa, che generosità, che bello, guarda.
3: Ma non solo, guarda, veramente mancava solo Marco Casamone in Amo Treni. No, non roviniamo il quadretto perché è meraviglioso. Abbiamo chiuso veramente in bellezza, signore e signori. A domani.
6: Ciao.
8: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
9: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
10: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Radio Globo Promotion.
12: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import a Roma dal 1950.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite.

0: prenota ora su magicland.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: 19 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, sono tornato. 19 e 2 minuti di questo martedì 7 di luglio. Io sono Tommaso, insieme

0: Mankind su Radio Globo.
1: Ma Tommy, se vuoi dare qualche notizia sul traffico, sì, gli puoi dire che hanno cambiato il cartellone in direzione Pomezia e ci hanno scritto: lasciate ogni speranza o voi entrate. Radio Globo,
0: raffica da traffico. Eccoci qua, pronti quindi per la raffica da traffico, nel senso che mi sa che lì fuori siete veramente tutti quanti impantanati, fermi. Allora, 393-777-7172, com'è la situazione sulla strada che state percorrendo e soprattutto velocità media, quindi più o meno a che velocità vi state muovendo sulla strada e quanto vi dice il vostro navigatore, cioè nel senso, visto che di solito il navigatore viene usato anche solo per muoversi in strade che più o meno già conosciamo, però vogliamo sapere con quanto tempo riusciremo a raggiungere quel determinato posto, quindi 393-777-7172, diamo va a raffica da traffico con le vostre note audio, 393-777-7172. C'è Alex Warren, questo è Fever Dream sulla radio che suona solo le migliori.

Estate 2026, canzone che è già diventata anche un fenomeno su TikTok. Mi è capitato di vedere diverse persone che per esempio la ballano, soprattutto mamme, chissà come mai. Allora 19:16, che belli che

0: per due rotatorie, non hanno capito che devono fare, devono trovare altre soluzioni. Le rotatorie non funzionano, creano il panico.
1: Ma sai che invece io credevo che le rotatorie cercavano di smuovere un pochino di più il traffico, cioè nel senso, non avendo il blocco del semaforo, comunque tu ti metti dentro la rotatoria e via, e quindi è come se fosse un semaforo quasi sempre sull'arancione, ecco, l'ho sempre vista così la rotatoria. Comunque 393-777-7172 Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.

0: euroferroma.it.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
2: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
1: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
1: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Risi da Gubbio, stiamo a fare una foto tutti insieme per quanto siamo fermi.
6: E allora aspetta che ve la scatto, dai, su, cheese. Madonna, Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sentiamo un attimino le parole di Salvini.
1: A Seattle ci confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga per dovere di ospitalità martedì notte fra Washington e Bruxelles. Lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
0: Allora, vedendo poi com'è andata effettivamente, mi ha fatto tanto pensare quando accade qualcosa di bello oppure sta per accadere qualcosa, ma per scaramanzia non dici nulla. Perché? Perché ovviamente gli Stati Uniti sono stati eliminati con quattro, chiamiamole così, sberle praticamente dagli amici del Belgio. Però che cosa è successo però? Ogni volta che effettivamente, questa cosa mi ha fatto pensare che effettivamente ogni volta che noi siamo lì per dare un esame oppure stiamo per fare qualcosa, quasi per scaramanzia non lo diciamo a nessuno, lo teniamo per noi. E fare una dichiarazione del genere, vuoi vedere che forse è stato Salvini a portare sfortuna? Non so se capita anche a voi, cioè vi succede qualcosa, no ti prego non dirlo, magari ne parliamo

0: White Flag. Ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori, 19.35, stiamo parlando di scaramanzia, no? Non so se magari vi sta per capitare qualcosa di bello, allora per evitare che vada a sfiga qualsiasi cosa, qual è l'unica cosa da fare? Praticamente tenerlo segreto e non dirlo a nessuno.
1: Io purtroppo invece sono fatto al contrario, quando dovrò fare qualcosa o ho fatto qualcosa lo sa praticamente tutto il mondo direttamente, non ce la faccio a tenermelo per me, sta sensazione d'ansia dentro, sto peso, no, uno si libera, lo dice a tutti, via.
0: Lo so, però poi una volta che l'hai detto, sai qual è la cosa più secondo me che porta e che fa arrivare sfortuna, soprattutto quando stai per fare qualcosa? L'invidia delle persone, anche perché gli sguardi di invidia alle volte potrebbero portare ad avere, ecco, veramente delle sfortune involontarie. Magari continuiamo a parlarne alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander Salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.

Di su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavamo parlando di sfortuna e soprattutto fortuna, no? Per esempio, se ti capita qualcosa, meglio non dirlo per evitare che poi tutta la sfortuna del mondo ti capiti addosso, no? Cosa che, per esempio, sa qualcosa il Brasile contro la Norvegia, visto che i tifosi stanno ricacciando fuori la teoria del gatto, la maledizione del gatto. Praticamente, che cosa è successo? Durante una conferenza stampa in Qatar, i verde oro, che cosa è successo? Un gatto si è arrampicato sul tavolo, lo hanno preso e maldestramente lo hanno lanciato. Da lì le cose non sono andate proprio benissimo, neanche a noi sono andate benissimo, tant'è che non c'eravamo neanche in Qatar. Però vabbè, quello è un altro punto su cui meglio non parlare, ecco. Da lì in poi, a quanto pare, questa maledizione del gatto si sta riproponendo ogni volta. Forse, secondo me, il Brasile ha bisogno di un amuleto. Voi non so se avete degli oggetti portafortuna. Io, per esempio, ho una moneta Inca che mi è stata regalata quando facevo animazione tempo addietro, e mi dicevano che doveva essere sfregolata, insomma, strofinata almeno due volte prima di andare a dormire, pensando a quello che vorrei assolutamente si esaudisse poi nel giorno successivo. 393-777-7172. Dai, parliamo di oggetti portafortuna. Li avete anche voi sicuramente. O le mutande.

0: Anna Nannini con Marrakesh. Questa sì che è una bella collaborazione in quest'estate 2026 su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. 19.56, scendiamo subito in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera e bentrovati. Segnaliamo al momento lunghe code in uscita.
1: Giornata maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. 19.56, scendiamo subito in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera e bentrovati. Segnaliamo al momento lunghe code.

0: via del Foro Italico, tratto nord della tangenziale. Code dunque in entrambe le direzioni causate da un incidente tra Tor di Quinto e la Salaria. Tempi di percorrenza regolari al momento lungo l'intero percorso del raccordo anulare. Passiamo dunque ai lavori in programma questa notte, lavori che interesseranno la diramazione di Roma Nord. Sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 5 tra il raccordo anulare e Sette Bagni in direzione Fiano Romano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: quale super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, di per famiglia cura, di risparmio, di qualità.
2: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi in totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Le 20 e un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Eccolo qua, 22 minuti in questo martedì 7 di luglio. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 si riparte da Karol G. Manu, ciao!

Che sono solo le migliori Radio Globo. Only the hits Radio Globo. Non so se avete già avuto a che fare con la vera ignoranza quando si va praticamente al mare, no? Che poi ignoranza intendiamo ignoranza di cibo, cioè quando uno porta veramente cose molto molto sozze, pesanti, che poi hai bisogno delle canoniche 3 ore per poterti riprendere prima di fare il successivo bagno, anche perché a Punta Prosciutto, quindi dalle parti di Lecce, stiamo parlando di una parte dell'Italia dove addirittura ci sono dei posti, delle dune dove è assolutamente vietato anche calpestarle per quanto è una zona protetta, si sono organizzati dei bagnanti portando da casa tavolo, sedie, ombrelloni e ovviamente tutto il cibo da poter cuocere proprio lì, ok? Immaginatevi che quando sono arrivati gli ispettori che erano stati chiamati hanno definito surreale la scena che si sono ritrovati davanti. Allora facciamo così, raffica da cibo ignorante ma allo stesso tempo molto molto buono che abbiamo portato in spiaggia. Allora, sicuramente la frittatina, quella lì fatta con spaghetti, maccheroni e via dicendo. E ultimamente sta andando tanto di moda la mozzarella, così mangiata con le mani e morsa

0: Tommy, Kaigo, Sandro Cavazza su Radio Globo. Summer. Allora, 20:15, come sta andando là fuori? Tutto bene? Stiamo parlando di cibi che spesso ci portiamo al mare, che comunque sono pesantissimi, come quello che è successo appunto a Prosciutto, dove praticamente non ci si può neanche avvicinare a quel tipo di spiaggia, però a quanto pare ci sono persone che poi si portano veramente l'ira di Dio. Mentre invece altri, ho amici che odiano andare al mare o che hanno addirittura paura del mare, un po' per il senso di vastità che comunque ci regala proprio il mare, se non l'oceano. Magari di questo ne parliamo tra pochissimo, visto che stiamo per riascoltare quello che hanno detto proprio questa mattina nel Morning Show.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
6: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
5: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
5: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.

0: Ciba, era il 2000 su Radio Globo. Ma sapete che l'81% degli italiani non è mai salita su un aeroplano? E ne hanno parlato anche al Morning Show, sentite qua.
1: Gente che non mi prende l'aereo e gente che mi prende tantissimo l'aereo.
2: Ecco, fate 81%, pure io non ho mai preso l'aereo.
1: Mai preso l'aereo in vita sua. Chissà se per paura oppure non c'è stata l'occasione, no?
3: Molte persone hanno paura.
4: Sì, c'è la paura e anche il discorso economico, anche se pare negli ultimi anni un po' è diminuito il discorso economico, sì, perché diciamo vanno parificati quasi col treno. Però c'è il discorso economico, ma certamente c'è il discorso della fobia nei confronti del viaggio in aereo.
1: La paura, insomma, tantissima gente. Magari si perde, che ne so, dei viaggi che vorrebbe tanto fare, però è bloccata da questa paura di prendere l'aereo, no?
4: Emma Marrone, che era una che aveva molta paura, si era
3: messa a piangere. Non lo so, Alex Britti.
1: Io Giorgio, se non ricordo male, che disse di aver rifiutato un lavoro con Michael Jackson proprio per la,
3: per
1: paura,
3: la paura di volare.
1: Beh,
3: comunque ragazzi, Emma, tranquillanti tutta la vita, te lo prendi, ti stendi.
1: Ma sì, ti fai sparare un anestetico come fanno con gli animali. Cioè, presente quello che lanciano al l'ippopotamo quando fanno, ecco, uguale, pum, te lo fai sparare qua con la cerbottana.
3: Ma perché no?
1: E vai.
5: I miei suoceri, ad esempio, non l'hanno mai preso.
1: Ecco, i suoceri non l'hanno mai preso.
3: Vabbè, comunque ci sono storie di persone che magari da bambini, da giovani, non avevano paura di volare e invece gli è montata piano piano negli anni crescendo, forse perché vediamo tante cose, siamo bombardati da tante immagini anche di incidenti che possono essere da aereo, anche se ha ragione Giovanni, perché gli incidenti in aereo sono molto pochi. Pochi,
1: dicono che sia
3: sicuro,
1: uno dei più sicuri, no?
4: Sì,
1: per
4: a livello di numeri sicuro.
3: Però vabbè, la paura del vuoto, forse, di essere sospesi lì in aria.
0: Radio Globo. Dai, su, parliamo di viaggi in aereo. Lì fuori c'è qualcuno che non ha mai preso l'aereo o qualcuno che ha veramente paura dell'aereo. Dai, 393-777-7172 è il vostro momento, nessuno vi giudica. Dai, 393-777-7172. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Globo?

0: I Know What You Want su Radio Globo. Mamma mia ragazzi, stanno arrivando diversi messaggi alla Globo WhatsApp 393-777-7172. È arrivato adesso un piatto di tortellini, capisco che sono le 20:34, ma io sto qua fino alle 11, cattiveria pura, a farmi vedere che cosa che mangerete, anche perché stiamo parlando di viaggi. Alzi la mano chi non ha mai volato, anche perché secondo uno studio di cui stavano parlando questa mattina nel Morning Show che abbiamo ascoltato pochi minuti fa, l'80% degli italiani non è mai salito su un aereo. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Dai, c'è qualcuno che fa parte di questo 80% all'ascolto, che sa per certo che non prenderà mai, e dico mai, l'aereo. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Lazio, con qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi della dorsale in esaurimento entro sera. Mercoledì basso anche il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti interni, con l'anticiclone che si farà sempre più presente, dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata, più qualche velatura di passaggio. Temperature massime fino a 33-35 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualcosa in meno lungo le zone costiere grazie alle brezze, saremo comunque intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Nobody, My Sick sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Arrivati alle 20:43, stavamo parlando di cibo, cibo zozzo, ma allo stesso tempo anche cibo che ci fa star bene, cibo invece che ci fa stare male, come per esempio la vicenda di Montano. Non so se avete seguito Aldo Montano, che praticamente l'altra sera in un ristorante di Roma, lui è allergico alla caesina, non si sono resi conto che all'interno di questo cibo, insomma di qualcosa che aveva sicuramente mangiato, all'interno c'era della caseina, e da lì è scoppiato praticamente il caso. Ma ci sono, per esempio, all'ascolto persone che sanno di essere intolleranti o comunque di avere problemi con alcuni tipi di cibo perché li fanno assolutamente bene. Per esempio, l'intolleranza al lattosio ormai si può dire che è quasi una cosa secolare, ok? Cioè, tutti siamo diventati intolleranti al lattosio e ormai ho solo amici che, pensate, per paura girano addirittura con delle pasticchette da prendere in caso, per esempio, di gelato o altro. Panna, vabbè, figuriamoci. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai, 393-777-7172. C'è quel cibo che non potete neanche sfiorare, come per esempio le arachidi, no? In tantissimi sono allergici alle arachidi. Intanto Sena Spyro, con i suoi tacchi a spillo nel video di Material Lover, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Runway sulla radio che suona solo le migliori. Allora, 20:54, in tanti state mandando anche video e fotografie di cibi. Per esempio c'è questa foto di una padella, secondo me stai cucinando cacio e pepe. Sì, quello è cacio. Allora, non può essere sicuramente una carbonara, perché altrimenti, veramente, cioè, stai a fare una frittata. Fidati, è una frittata, eh.
1: Io e mia figlia, ad esempio, siamo favici, allergici, siamo allergici a...
2: Fave, piselli, cicerche, lupini.
1: E quindi è un casino, ogni volta che ci muoviamo dobbiamo stare... molto attenti, sì. A noi non è una allergia, ma una vera e propria...
2: rischio.
1: È un rischio, sì, vero papà?
2: Sì, scusate il fiatone, ma vengo da un allenamento molto importante.
0: Eh no, aspetta, tu mi dici scusate per il fiatone, è un allenamento molto importante, adesso vogliamo sapere qual è l'allenamento importante. Non puoi lasciarci così appesi, eh?

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
2: Mauris. Wake up!
3: Good morning,
4: the morning show.
5: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
3: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 €.
9: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 €.

0: Meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
1: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
2: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.

0: Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro!
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
0: E tua moglie?
2: È scappata!
1: Con uno del posto!
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Le 20:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Con tutto bloccato in mezzo al traffico si muore, e invece con Tommaso finalmente sessore, dai che mi sono sudato pure la saliva.
5: Mamma mia, come siete poeti.

pesante, eh? Radio Globo. Quindi capisco, anche se ha detto che comunque recupererà più o meno per settembre, quando sarà libero, ecco. Certo, lui ha avuto a che fare con i moscerini, ma ci sono degli animali, degli insetti che proprio vi stanno antipatici, non riuscite proprio a sopportarli. Io per esempio i tagliaforbici. Cioè, che poi sono piccolini, non fanno nulla, ma i tagliaforbici proprio, guarda, è uno di quell'insetto che dico, a cosa servi? Qual è la tua utilità? Vabbè, le zanzare sono scontate, ma i tagliaforbici vorrei vedere. Insetti che ci stanno

0: Pizza con BMF su Radio Globo. Allora, 21:13, stiamo parlando di insetti che proprio ci stanno antipatici, anche perché, diciamoci la verità, i moscerini hanno fermato Bobby Solo, ma magari ci sono insetti che proprio non sopportiamo. Per esempio, ci sono alcuni che odiano i ragni, no? Ma poi, se ci fate caso, i ragni, se non li disturbate, comunque lì restano e non fanno assolutamente, non danno fastidio. Certo, ovviamente, se li stuzzichi e diventano cattivi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica Oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
16: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
17: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
18: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
17: Auto Import, a Roma, dal 1957.
12: Sto per prendere la puntina per tornare a casa, speriamo bene. Bella Tommà.
19: Allora facciamo così, noi incrociamo le dita per te, poi facci sapere. 21:18, questa è la radio che suona solo le migliori.

che suona solo le migliori. Radio Globo. Mamma mia, parlavamo di concerti proprio qua su Radio Globo. Allora, tra il Jova Summer Party, il 12 che è sold out, dove pensate ci sarà Benny Benassi, poi il 13 di settembre con Afrojack, praticamente è impossibile mancare. Si parla ancora di Ultimo, che secondo me ha lasciato un po' il testimone a Vasco Rossi, anche perché pure per Vasco Rossi, anche se poi ci saranno 10 serate comunque all'Olimpico, pure lì ragazzi, per 50 anni di carriera, ma Vasco, ma che cosa combinerai? Anche lì l'attesa è tra i 250.000 mezzo milione di persone, comunque spalmate in 10 date, ecco, molto meglio secondo me rispetto ai 250.000 di Ultimo, anche se stando ad un sondaggio almeno due ragazzi su tre potrebbero e vorrebbero rifare l'esperienza di Ultimo nonostante i disagi. A proposito

333 777 7172. Raga, secondo me Jovanotti, Giova Summer Party, assolutamente da fare. Spero insomma abbiate i biglietti. In ogni caso ci siamo noi che li regaliamo, eh.

0: questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Io sono Tommaso, insieme qua ovviamente fino alle 23. E voi invece che state facendo? Fino a poco fa stavate cucinando, vi state preparando per cena, eh? Qua invece stiamo parlando di concerti. Alzi la mano chi vuole fare assolutamente un concerto, addirittura lo ha in programma, magari non grande come quello di Ultimo, che poi abbiamo seguito anche sui social, su Instagram, e abbiamo anche parlato di quelle che poi sono state insomma i punti di forza, ma anche i punti un po' più critici durante la gestione proprio del deflusso, la fine del concerto. Infatti trovate il reel sul nostro Instagram, Radio Globo FM. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Scontro Trump-Meloni. Al centro della polemica sembra esserci il puntare l'indice verso il tycoon da parte della nostra premier, giudicato dai media un gesticolare intimidatorio.
3: Sì.
2: Ma quale gesticolare intimidatorio? Rettifica Meloni. Mi era rimasta attaccata una caccola sul dito. La spalla del messaggero. Il principe William compie 44 anni. Sì. I figli sui social, auguri al miglior papà del mondo. William commenta il post ringraziandoli, ma i ragazzi gli rispondono: ma no, non dicevamo a te. Taglio alto di Repubblica. Trump respinge le accuse di poca lucidità mosse dalla nipote psicologa.
3: È vero.
2: Subito dopo posta sul suo social una foto per la festa del papà, in cui appare una donna bionda con scritto: una figlia eccezionale, mio orgoglio. Ma si trattava della moglie di un suo amico. Taglio basso del Corriere, Garlasco, nuovi dettagli clamorosi.
3: Sì.
2: La scarpa destra di Andrea Sempio potrebbe fare il paio con la scarpa sinistra di Andrea Sempio. E per oggi è tutto, buona giornata.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Collezionisti di figurine, tra pochissimo sarà il vostro momento, anche perché c'è un folle che sta collezionando un sacco di figurine, attaccandole però sull'auto. Pinguini tattici nucleari.

detto i ragazzi e le ragazze che collezionavano figurine, perché praticamente c'è un tifoso cileno che ha ricoperto la sua auto di tutte le figurine di questo mondiale. Poi l'automobile comunque lui la tira fuori, secondo me, solo ed esclusivamente nelle giornate dove c'è il sole, perché se dovesse bagnarsi praticamente diventa veramente veramente brutta. Ma la cosa interessante è che sta diventando poi quest'auto un vero e proprio modello da seguire per tutti i collezionisti, perché anziché magari attaccare quindi quelle figurine su un normale album, no, lui ha deciso di utilizzare la sua automobile, no? Un po' come quelli lì che usano gli sticker, cioè attaccano gli sticker sull'automobile. Ecco, 393 777 7172, dai, parliamo di collezioni di figurine. Le avete mai fatte? E forse diciamo è un argomento un po' più adulto questo qui, perché sto notando che soprattutto nelle nuove generazioni la figurina un pochino si sta perdendo, no? Un po' come per esempio i gettoni o le carte, ecco. Machine Gun Kelly.

Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, Repeat It sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lui per esempio, Ed Sheeran, è un grande collezionista di tatuaggi. Adesso invece andiamo al mio paese, va Serena Brancale, Delia Levante, al mio paese.

dai, su, che siamo solo a martedì, ma volete, cioè, se volete, comunque il tempo correrà e prima o poi arriverà nuovamente questo fine settimana. Dai, su, che diamine. Allora facciamo così, tra pochissimo partiamo con l'ultima ora, ma allo stesso tempo vi ricordo che nella prossima ora andremo anche ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un

0: un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi in totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Le 21.59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Grande Tommy!
5: Eccolo qua alle 22 di questo martedì 7 di luglio. Ragazzi, ma già siamo arrivati alle 22.

It's Robin Schulz dal 2015 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo dando un'occhiata, visto che prima parlavamo di cose che di solito ci ritroviamo a collezionare, come per esempio le figurine, anche se un po' si è persa questa cosa di collezionare le figurine. Adesso a New York metteranno all'asta uno scheletro di un Tyrannosaurus Rex che è lungo la bellezza di 11 metri e, pensate, risale a 67 milioni di anni fa. È stato scoperto completamente intatto, quindi c'è tutto, denti, manca solamente la pelle e diciamo le cose organiche, e potrebbe valere tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Io ora dico, un bestione del genere di 11 metri, no? Devi avere anche lo spazio, oltre ai soldi, per potertelo comprare. Mi sembra un acquisto, uno, un po' azzardato, due, veramente ma veramente complicato, anche perché io per esempio colleziono Lego e spolverare i Lego è veramente ma veramente una roba, no raga, cioè lo sconsiglio a chiunque. Figuriamoci mettersi a spolverare un Tyrannosaurus Rex, cioè no, veramente a questo punto gli dai fuoco, fai prima. C'è Harry Styles, questo è Dance No More su Radio Globo.

0: notizie sulla radio che sono solo le migliori a Radio Globo. Summer. Allora, 22:17, tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio e riapriremo un argomento portato avanti proprio dai Marchetti insieme a Livia Fredella. Preparatevi a snicciare sicuramente qualche vostro amico che ha a che fare e fa uso di sostanze stupefacenti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: euroferroma.it.
1: Wake up! Good morning!
2: The morning show!
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show!
1: On Radio Globo!
2: Sponsored by
1: MB Arredamenti!
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare!
6: Da MB Arredamenti salti fino al 70%! MB Arredamenti! Il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa! Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano! Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
5: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma, dal 1950.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: 21, questa è la radio che suona solo le migliori. Ancora una buona serata, si riparte da Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV. Basta poco a fare impressione.

0: fuoco su Radio Globo. Radio Globo. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto i Marchetti oggi pomeriggio.
1: No ragazzi, io quest'anno ho conosciuto un avvocato allo stabilimento cui vado, poro, sfascione, di tutto.
2: Per non parlare con gli sfascioni, ho conosciuto qualche esemplare a Roma.
3: Vabbè, ma infatti ci hanno fatto diversi film e anche serie TV sulla figura dell'avvocato che è integerrimo durante le sentenze, ma poi si sfascia abbastanza.
4: Se i bagni del tribunale potessero parlare.
3: Sì.
4: Certo, perché i bagni del tribunale è come Ibiza, lo che passa nel bagno del tribunale se queda nel bagno del tribunale.
3: Ma addirittura,
4: mamma mia, amica mia, certe tirate su col nasino di questi legali.
3: Ragazzi, ma questa è una notizia.
2: Ma scherzi?
3: Ma io
2: scherzi.
3: Adesso approfondirò. Non nel bagno, ma in generale.
2: Vai...
3: Ma no, voglio informarmi.
2: Chi chiami? Hamed.
3: Voglio informarmi. È abbastanza scandalosa sta cosa.
4: Beh, perché
3: è
4: anche a Palazzo Chigi. Cioè anche dai ragazzi,
3: sì,
4: hanno
3: vabbè,
4: fatto mi
3: vabbè,
4: pare
3: ma...
4: c'erano le Iene che fecero un'indagine con le
3: con la prova del capello, anche
4: facevano una roba del genere,
2: sì,
4: fecero
2: che molti
4: qualcosa.
2: Si rifiutavano poi
3: sì la prova del capello, sì,
4: del capello, del
2: tampone, del capezzolo anche a volte, perché dice che rimane un pochino turgido.
3: Nella vita privata se uno vuole fare uso di sostanze è libero di farlo nell'ambito del suo privato. Se mi dici che in tribunale al bagno fanno una cosa del genere, è diversa la situazione.
4: Ma perché quando per te è uso privato, nel senso, come dire chi sbaglia e fuma le sigarette e in tribunale prendi, esci o tenti di aprire una finestra e ti metti a fumare
3: la
4: sigaretta.
3: Però ti altera, quindi poi no, nel momento in cui vai
4: tu dici la prestazione del tipo doping,
3: certo,
4: potrebbe essere.
3: Altera tutto.
5: Ma sorge un dubbio ed è lecito, ma l'avvocatessa è un'avvocatessa? Perché da come parla a me sembra proprio, perché a me mi sembra un po' pure lei bora.
2: No, lei ha il tasto volendo, passa da boro a meno boro, è elegantissima volendo. Radio
0: Globo. Ed è arrivato il momento di snicciare, quindi insomma sapete di lavori dove praticamente ogni tanto ci si droga o meno. Anche perché ci sono insomma degli ambiti dove a quanto pare di droga ce n'è. Dai su, sono passate le 22, a questo punto è arrivato il momento di giocare a carte scoperte, anche dicerie. 393 777 7172. Intanto Bob Sinclair, Kaisa, questa è Can't Wait su Radio Globo.

0: Baptiste, anche perché praticamente lui ha dovuto dire di no al suo tour a causa di un acufene. Pensate che per un periodo di tempo, un breve periodo di tempo, era diventato anche sordo, incredibile. Insomma, quando si usano determinate cuffie oppure comunque monitor a volume sparato può capitare, può succedere anche questo. Poi ovviamente chi fa un lavoro come il mio deve essere sempre controllatissimo, anche se devo dire che anno dopo anno la manopola del volume sei sempre lì a tirarla verso l'alto. Allora 22:37, questa è la radio che suona solo le migliori. Abbiamo riaperto un argomento di oggi pomeriggio che ha scatenato il panico, ovvero determinati lavori dove si fa uso di stupefacenti. Quindi 393 777 7172, per esempio Olivia Fredella ha detto che spesso capita in tribunale, dentro i bagni, quello che succede nei bagni non si dovrebbe raccontare, però insomma ha fatto intuire, ha fatto capire che qualcosa effettivamente succede, ecco. Quindi tra pochissimo la vostra raffica.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Lazio, con qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi della dorsale in esaurimento entro sera. Mercoledì basso anche il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti interni, con l'anticiclone che si farà sempre più presente, dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Temperature massime fino a 33-35 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualcosa in meno lungo le zone costiere, grazie alle brezze saremo comunque intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: 20:40, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Insomma, come va? Noi qua parliamo di lavori e soprattutto di stupefacenti durante il lavoro. Temi Impala, Gini. Solo

0: e soprattutto lavori dove si fa uso di stupefacenti.
1: Anche gli chef, eh? Questa è una garanzia proprio, anche gli chef, perché ti dicono, se no come fanno a stare sul pezzo per 12 ore di fila? Quindi ormai tutto il mondo è paese, miei cari.
2: Perché non si sapeva che sono gli avvocati quelli di prima categoria. L'avvocato Agnelli lo chiamavano Narici d'Oro.
3: Ma tu immagini un avvocato che segue al fentanyl? Signor giudice,
0: ma guarda, non so se siano questi gli effetti del fentanyl comunque. Oddio, forse sì.

0: ragazzi, si è fatta una certa, 22.54, vabbè quasi 54, dai, questo 7 di luglio, grazie mille a tutti da Tommaso, noi ci risentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 23 ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori, quindi vi auguro una buona notte, vi ricordo che domani mattina a partire dalle 7 ci sarà come sempre la diretta sia radio che televisiva sul canale 91 del Digitale Terrestre, quindi nella nostra Globo TV, praticamente quello che accade nel nostro studio durante il morning show potete tranquillamente rivederlo e vederlo in TV al canale 91 oppure andando sul nostro sito internet radioglobo.it, addirittura pensate un po', dalla nostra applicazione, bello, cioè c'è la TV in streaming, mamma mia, favoloso. Da Tommaso è tutto, vi auguro una buona notte, ci sentiamo domani, ciao.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Magari qualcuno che ascolta ritrova in queste cose.
3: Quello sì, ma è il gioco è con i conduttori, se no capirei con tutti i milioni di persone all'ascolto.
2: Sul sindaco pensavo di vincere facile, ma
3: invece niente, vedi? Vabbè, Davide, cioè, oltre a fare uno sport inutile, sei stato inutile anche te abbastanza. questo va detto. Oh, incredibile! Appena stai parlando qua adesso, qua con noi, è arrivato Riccardo Di Lazzaro. Vedi sto sport? È arrivato un altro inutile, cioè incredibile. La sintesi degli inutili. Attenzione!
2: Aspetta
3: che viene in onda.
4: Io fossi in te ritirerei un po' tutto. Così.
3: Chi? Io?
4: Tu sì.
3: Perché?
4: Perché menano quello che fanno gli osi.
3: Ma che mena? Come Krav Maga, stanno lì, saranno tutte mossette.
4: tutta coreografia.
3: Sì, capisci? Come Krav Maga che ti arrivano col coltello, tu prendi da una carezza, da una parte, gli sussurri parole d'amore.
4: Però abbiamo trovato il grado di separazione, so io.
2: Esatto, però lui è partito a colpo sicuro, lo sapeva, ha chiamato apposta perché avete la stessa insegnante. Vabbè
3: perché pure sono ammesse le donne
5: quella me la davvero però attento.
3: Sì, Madonna, magari quanto mi piacerebbe,
4: ma possiamo organizzare,
3: ma sì, ma falla venire in studio qua così la insulto un po', dico ma va in cucina, che ne so.
2: Riccardo, facciamolo.
3: Gli metto quelle cose tipo
0: apri un bel quesito, scopri che cosa c'è.
3: Sono il cacao sui schiaffi che me la sto
1: tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
0: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
0: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
1: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Nei supermercati Tem. Tem, ogni giorno il meglio.

0: Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
4: Sono le migliori radio.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: M Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
5: M Supermercati.
4: Ogni giorno il meglio.

Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Italia. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Io mi occupo dei condizionatori e caldaie, sono termoidraulico. Che ve lo dico sempre, ve lo dico sempre al tutto bloccato, che non si sente la radio, non sente il mio microfono, sono io.
3: Sì, sì, ecco, sarebbe da infatti da sistemare un telefono invece che dargli lei. No, sì, però adesso allora, ti sentiamo bene.
2: Poi saltiamo da una cosa all'altra, questa non c'entra niente. Io addirittura mi sono cambiato il telefono per poter mandare i messaggi a voi alla radio, però penso che è il furgone.
3: Grande! Grandissimo, infatti ti si sente benissimo adesso.
2: Sì, ma perché adesso sto parlando proprio al telefono, non parlo in viva voce sul furgoncino. Allora, io passo da voi radio, perché vi voglio pure conoscere di persona. Vi lascio 500 euro, la signora vieni là e vi si prende 500 euro da me.
3: Vabbè, adesso vediamo. Dai, prima dobbiamo riparlare con lei, perché insomma, comunque giro di soldi non è che si può fare così in maniera così scontata attraverso le radio. Però vediamo quello che riusciamo a fare, va bene?
2: Io dico, guarda, sono Alin, che ho chiamato ieri sera, vi lascio 500 euro.
3: No, Alin, non si può fare. No, sta cosa non si può fare, devi passare al pomeriggio devi passare.
2: Al pomeriggio.
3: Dai.
2: Domani pomeriggio, quando inizia tutto bloccato,
3: allora,
2: dalle 4 in poi.
3: 500 euro e tre peroni.
2: Guarda, una cazza di peroni, altro che.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo.
2: Da una cazza di peroni, altro che.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi non dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sai, presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.